pazzesco il momento dei saluti. Se avremmo riso sopra, se ne avessimo parlato. Lo so che non ha senso starsi a lamentare di alcune conseguenze del mestiere. E so che mi son fatto prendere la mano, perché uno sfogo fa sbagliare spesso la misura. Ma come ti dicevo, sono le 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, e allora vado avanti a cantare della

0: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti. A cura di Alessandro Iannacci.
1: Amici di Radio Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da Alessandro Iannacci. Oggi è un grande giorno per la nostra emittente perché ritroviamo sulle nostre frequenze uno che ha fatto la storia della musica italiana, ma non solo, anche della cultura del nostro paese. Diamo il ben trovato a Francesco Guccini. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Partiamo per la nostra intervista dalla serata del 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna. Andrà in scena lo spettacolo I Musici Cantano Guccini. Lei non sarà presente fisicamente, ma saranno protagonisti la sua musica e i grandi artisti che l'hanno accompagnata negli anni. Com'è stato il rapporto professionale ma anche umano con questi grandi artisti che vedremo sul palco il 13 aprile?
2: Direi che è stato ottimo, non soltanto da un punto di vista lavorativo, professionale, quanto dal punto di vista di amicizia. Prima del concerto andavamo assieme e anche dopo il concerto andavamo a mangiare, insomma, quindi, e ci raccontavamo storie, barzellette, eccetera. Era un vero e proprio rapporto amicizia, oltre che di professionale.
1: Una delle prime parole che possono venire in mente pensando alla sua carriera, all'antologia musicale che riproporranno i suoi musici il 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna, è il concetto di libertà, intesa come libertà compositiva, libertà di scelta e libertà anche di pensiero. Quanto è stato importante per lei e per voi mantenere questa libertà nel corso degli anni e poi quanto ha influito questa libertà sulla sua produzione artistica?
2: Libertà dal sistema discografico, del sistema dei concerti. Non ho mai voluto sovraccaricare le fatiche, si fa per dire, ma comunque la fatica di fare un concerto da questo punto di vista, e anche sovraccaricare le esibizioni, il lavoro, insomma. Magari i musicisti avrebbero voluto lavorare di più, ma questo sì. Io non stavo sempre rimasto al contrario, tiravo indietro, insomma. E quindi libertà anche dei discografici, nel senso che quindi tanti dischi non ne ho mai fatti, faccio le canzoni, non mi sono mai chiuso in casa a scrivere canzoni. Le canzoni venivano quando avevano voglia, quando era il momento, quando avevo qualche cosa da dire, quindi anche da questo punto di vista una grande libertà. E così penso è stato il rapporto con i musicisti, che hanno arrangiato loro molto spesso le canzoni, quindi io ho lavorato assieme molto bene.
1: La libertà di cui parlavamo significa anche poter decidere quando e se pubblicare nuova musica. In molte interviste lei ha raccontato più volte di non avere gli stimoli per comporre nuovi brani. C'è qualcosa che manca al mondo di oggi che una volta la ispirava particolarmente?
2: No, non è questione del mondo di oggi. Forse non sono più capace di scrivere canzoni, forse sono invecchiato, giustamente, fra poco 83 anni, quindi sono abbastanza, sono tanti, e quindi non ho più questo stimolo che ho probabilmente nello scrivere libri. Ecco, però continuo a scrivere libri, ma forse non sono più capace di scrivere canzoni.
1: Lei ha vissuto la musica anche all'insegna della condivisione. Penso ad esempio al rapporto che ci ha appena raccontato poco fa con i suoi musici, che il 13 aprile saranno al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo I Musici Cantano Guccini, ma non solo, ci sono state anche alcune collaborazioni veramente prestigiose e di livello nella sua discografia. Quanto è stato importante per lei condividere in alcuni momenti del suo percorso la sua musica?
2: Condividere con altri qualche volta sì, ma non sempre. Non sono mai stati, ho lavorato assieme a Claudio Lolli, ha lavorato assieme, ho preso delle canzoni di Claudio Lolli, ho fatto una canzone assieme a Ligabue, un'altra assieme a Dalla, una assieme a Zucchero, però è difficile, non ho mai fatto collaborazioni di un certo tipo con altri colleghi, diciamo, ecco. E quindi, perché non è facile, ci vorrebbe più tempo, più occasioni di vedersi, abitare più o meno nella stessa città, insomma, non è facile.
1: C'era sicuramente condivisione in uno dei luoghi, diciamo, simbolo della sua vita e della sua carriera, ovvero l'osteria. È un posto dove lei è cresciuto e dove ha potuto confrontarsi anche con tante altre personalità differenti. Cosa hanno significato per lei quelle lunghe serate nelle osterie tra musica, racconti e probabilmente anche contaminazione artistica, visto che comunque c'erano anche tanti colleghi assieme a lei?
2: Ma le serate sono state tante. La maggior parte di quelli con cui passavo queste serate non erano professionisti, erano di dilettanti che si sono divertiti, si divertivano a cantare, a suonare, a passare le serate così. Erano amici che a Bologna c'era la tradizione di via Samot e noi avevamo star fuori la notte, insomma, e quindi ci trovavamo molto volentieri e c'era sempre una chitarra, due o tre delle volte anche. E quindi cantare canzoni che non erano mai le mie canzoni, erano canzoni di un repertorio vastissimo, così noi avevamo per la testa, ma non ho mai fatto così a valore le mie canzoni.
1: La serata del 13 aprile, come dicevamo, vedrà i suoi musici esibirsi al Teatro Celebrazioni di Bologna. La nostra città per lei ha un significato importantissimo. Quali sono le immagini, i momenti, i profumi di Bologna ai quali è maggiormente legato?
2: Bologna è una città nella quale ho abitato dal 60 al 2000, 40 anni che ho trascorso a Bologna. È una città che ho amato molto e che amo tuttora, anche se devo dire è dal 2001 che non abito più a Bologna, che abito qui in Montaglio. E quindi sono legato a tutti quegli anni che ho trascorso in questa bellissima città, con queste bellissime persone, con molti studenti, fra l'altro non solo bolognesi, ma gente di tutto il mondo. Ricordo studenti nordamericani, somali, greci. Era una città multietnica e con moltissime idee, intelligenze di tipo diverso. Una città molto, molto bella, anche ragazze che frequentavano le nostre serate. E ho quindi bellissimi ricordi.
1: Lei ha ricoperto tanti ruoli artistici, è stato giornalista, è stato compositore, autore di canzoni, successivamente, come ci raccontava prima, è diventato scrittore, lo è tuttora, e quindi possiamo dire che il linguaggio è stato un grande protagonista della sua carriera artistica a tutto tondo. Lei ha saputo utilizzare diversi registri linguistici, da quello aulico a quello più popolare. Il linguaggio delle sue creazioni viene da una scelta ragionata oppure da una scelta istintiva, magari anche in base alla tipologia del brano o comunque del contenuto?
2: Questo non lo so dire, probabilmente dipende dal tipo di canzone, dipende da sì, di che cosa volevo raccontare, che cosa volevo dire, però non ho mai fatto calcoli, le cose sono sempre venute in maniera più che spontanea.
1: Maestro Francesco Guccini, molto spesso la nostra società ha cercato di inquadrare i grandi cantautori come lei in orientamenti politici, di rendere le vostre canzoni prima politiche e poi poetiche. A lei è mai pesata questa operazione che è stata fatta sulla sua discografia come sulla discografia di tanti altri grandi nomi della nostra cultura musicale?
2: Io passo per un cantautore politico. Io sono di sinistra. Questo l'ho sempre detto, non lo nego, sono felice di essere di sinistra. Però nelle mie canzoni non praticamente mai tolta la locomotiva, una canzone che ricorda, che è fatta sullo stile delle canzoni anarchiche fino all'800 per 1900. Ma altre canzoni di quel genere non ne ho. Erano canzoni esistenziali della vita di ciascuno di noi. Quindi sono passato come autore politico, cantatore politico, veramente nelle mie canzoni di politica quasi non se ne parla, non si parla, insomma, si parla del vivere quotidiano, delle esperienze che ciascuno di noi attraverso i giorni, gli anni del nostro vivere ci si portano di fronte, con le quali ci si confronta, ecco.
1: In chiusura, prima di salutarla, vorrei tornare sulla Bologna della quale ci ha già parlato poco fa e in particolare sui protagonisti di quella Bologna che lei ha conosciuto ed ha imparato anche ad apprezzare dal punto di vista professionale in quelle serate alle osterie e in tutte le altre situazioni nelle quali avete condiviso musica. Volevo chiederle in chiusura un aneddoto, un ricordo di qualcuno di loro che le è rimasto davvero nel cuore.
2: Ma un collega veramente bravo è stato Claudio Lolli, perché magari non ha raggiunto la fama di tanti altri, però era veramente bravo, veramente un poeta Claudio, e colto anche, e quindi non ricordo particolari episodi. E anche Lucio ogni tanto lo incontravo, abbiamo fatto questa canzone assieme, Emilia, e ogni tanto lo incontravo di sera alla trattoria da Vito. Io non giocavo a carte, però noi eravamo lì a giocare a carte, anche con il suo manager da allora, scomparso anche lui, perché sì, a parte il fatto che parlando di persone che non ci sono più, sono ormai mi ritengo un sopravvissuto, purtroppo. Purtroppo, no, per fortuna, diciamo, comunque. Diciamo, mi ricordo particolarmente come una persona di grande valore, Claudio Volga.
1: Maestro Francesco Guccini, grazie davvero a nome di tutta Radio Nettuno Bologna 1 per il tempo che ha dedicato a noi e ai nostri ascoltatori e per questa intervista. Ci risentiremo se lo vorrà. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori l'evento del 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna intitolato I musici cantano Guccini, e ci saranno i grandi musicisti che l'hanno accompagnata durante la sua carriera a riproporre l'antologia musicale e discografica che ha fatto veramente parte della storia della nostra cultura. Grazie Maestro Francesco Guccini, ci risentiamo presto.
2: Grazie a voi, buonasera. Ciao. 1, 2, 3, 1.

Ricominciamo. Bologna, una donna emiliana. Delle volte capita di sbagliare le parole. Possiamo? Ci vorrebbe un applausino di incoraggiamento? Grazie Bologna, ruffiamo fino in fondo. Bologna, una donna emiliana. L'ho visto fare una volta a Celentano, a Sanremo ho perso la testa, lo faccio sempre. Bologna.

gran flamboyante, le ore strane sono tornate, grasso l'auto, mi insegue lungo il viale. Ah, l'albero pugno in faccia, verso cui tendo le braccia,

gli arguti intellettuali tranciano pezzi e manuali, poi stremati fanno cuori di cinismo. Sono palli nei visi e hanno deboli sorrisi, solo se si

Kawasaki, coi maglioni colorati, van scialando per le strade bionde fredde. Personalmente austero vesto in blu, perché di nero e ho paura anche d'andare in bicicletta.

0: voglio presentare i miei fedelissimi collaboratori. Fedelissimi il giusto, perché dato che sono pochissimo si prostituiscono nelle maniere più sordide con cantanti di infimo rango. Comunque sono, te non ridere Villotto, io sei licenziato. Sono Tiziano Barbieri al basso, da Bologna. Marco Villotti, detto Jimmy, alla chitarra elettrica da Ferrara. Juan Carlos Biondini, detto Flaco, da Junín, Argentina. Junín è una grande città argentina, almeno secondo l'opinione di Flaco Biondini. 600-700 abitanti. Come Ferrara, grosso modo. Chi è di Ferrara?
1: Il signore.
0: Ah, il signore, sì, di Ferrara. Si vergogna un po'. Siete in due? Ma si vergogna su lui. Oggi mi hai trovato un compatriota. Auguri, auguri. Allora, un'altra vecchia canzone di quei tempi là, insomma, era una canzone di quelle un po' grintose, che non rispecchiano esattamente quello che è il mio pensiero adesso, se non in minima parte. Lo faccio solo, diciamo così, per ricordare un po' quello che si faceva allora, sempre per dire che queste canzoni allora erano sconvolgenti, sconvolgenti, giusto, insomma, anche sempre lì pagando, perché magari la gente era abituata, non so, a farsi la barba, ecco, magari già meno, e cantare queste canzoncine, e invece sentivano cantare nei denti una canzone di questo tipo, per esempio, faceva: ho visto

una penna e un foglio, così fragili fra queste dita, e quel che non è, è l'erba voglio, o può essere complessa come la vita. La canzone una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla, un respiro.

Allora, questa è veramente, senza scherzi, l'ultima canzone, ed è la canzone che di solito conclude le mie serate, ed è una storia veramente accaduta a Bologna alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento. Una storia curiosa, strana. È venuto a fare una ballata alla moda dei vecchi cantastorie d'allora, ed è venuta fuori questa canzone che canto ormai da tantissimi anni, che si chiama La Locomotiva.

0: Caro Francesco, l'avevi scritto in Cittanova Blues, una cosa bellissima. Avevi scritto: invecchiare e perseverare ostinati nella vita, andare avanti ad occhi chiusi verso non sai qual giorno, quale ultima scadenza. Rimanere nel vivere vuol dire che ti sei lasciato indietro una mucchia di gente nel tuo continuo procedere giorno dopo giorno, anno dopo anno. È come una gara ciclistica a cronometro. Le partenze disuguali, lo snodarsi lungo la strada e qualcuno che non è che rimanga indietro in classifica, ma plof, cade, sparisce e se ne va. Avevi scritto questo e hai fatto questo, te ne sei andato in punta di piedi senza neanche avvisare, senza dire niente, ma non ti si può dire niente perché avevi questa ironia eterna e meravigliosa anche verso la morte che tu hai sempre cantato per esorcizzarla. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi, vacanze, aneddoti, ma in questo momento non viene da dire niente, solo Francesco e basta. Credo che rimanga la tua grande onestà intellettuale, la tua grande coerenza, la tua grande capacità di essere un cinno, di essere un cretino nel senso buono del termine, quindi di fare l'asinata, di scherzare coi giochi di parole, di fare le crittografie mnemoniche, di raccontare barzellette spesso anche brutte. E quindi rimane questa cosa enorme, perché tu sei enorme, gigantesco, quindi lasci un vuoto per forza. Quando un pezzo di montagna, ne stacchi un pezzo da una montagna, lì poi che cosa ci metti dopo? Perché la grandezza di un uomo non è solo i centimetri, ma anche quello che ha dentro e quello che ha dato. Cosa vuoi dire adesso? La tristezza? È ovvio, cioè cosa significa? L'importante sarebbe considerare che ci sei ancora, che sei sempre lì, perché le tue canzoni ci sono e noi ti faremo un omaggio in ottobre, che tutti ormai sanno, e sarà come averti lì, raccontarti come se ci fossi, perché è l'unico sistema per noi per andare avanti. Ciao Francesco.
1: Qualcuno è andato per età.
2: Il buon vino, la buona musica, i giovani, le osterie dentro e fuori porta. Una recente guida le raccoglie insieme. Ma le osterie sono ancora luogo di incontro?
3: Senti, una volta era un luogo di incontro, era il merito era dell'oste che era un personaggio che è scomparso.
4: L'oste è importantissimo e soprattutto è importante che non pensi di sfruttare come è un po' la tendenza generale, non solo delle osterie, di tutti i locali, di tutte le cose, di sfruttare il momento, di ciurlare nel manico, come si dice. Ecco, questo è fondamentale.
3: Senti, noi abbiamo un po' mitizzato l'osteria delle dame, le vecchie osterie. Tu stasera le hai distrutte completamente, ma allora qual è la verità?
4: No, non le ho distrutte. Ho detto, l'osteria delle dame è stata un'esperienza molto importante sicuramente. Non ho distrutto le altre osterie, erano delle bellissime osterie. Voglio dire che molto spesso un giudizio viene dato anche dall'epoca, dall'atmosfera, dalla tua età. Insomma, questa sera ho citato l'esempio della Rive Gauche, la mitica Rive Gauche parigina, chissà cos'era, magari la gente che ci abitava diceva che era una schifezza. No, c'è l'uno e l'altro, insomma, come tutte le cose.
3: Senti, una volta si diceva un tipo d'osteria, esiste ancora il tipo d'osteria oggi?
4: Ma forse non esistevano più neanche allora, cominciavano, e fortunatamente, perché sai, è un'età per cui ricordo ancora per esempio gli ubriachi in giro per la strada. Adesso non si vedono più, erano proprio quelli i tipi d'osteria, cioè non si vedono, qualcuno si vede ancora molto meno. Purtroppo abbiamo di peggio in giro per la strada. Adesso non voglio dare delle valutazioni, non voglio entrare nel merito, non voglio dare dei giudizi, per l'amor di Dio, insomma. è un mondo che è scomparso come tante altre cose.
3: C'era anche il finale con l'avventore e l'oste che litigavano, no? Alla fine.
4: Sì, questo l'hai sentito, questo sì. Succedeva in osteria vicino al teatro comunale. Erano personaggi, erano caratteristiche d'osteria. Adesso ci sono, contemporaneamente c'erano anche. L'osteria è stata, ecco, ospitata dal bar, che è un altro tipo di osteria, un altro mondo, un altro modo di essere. E lì ci sono ancora i tipi da bar, quelli che ancora sopravvivono, insomma, è un altro mondo.
3: Tu sei ancora uno che va in osteria e vai sempre da Vito, è un po' una tua seconda casa questa.
4: Beh, seconda casa proprio no, però insomma anche il pregio per me di essere molto vicino a casa mia, quindi ci vado a piedi in un minuto e quindi c'è questo pregio della vicinanza che non è secondario, ma dico, è un locale che ha conservato ancora delle caratteristiche che non tutti i locali hanno conservato.
3: Dovessi consigliare un'osteria a Bologna dove ancora si beve vino, si suona la chitarra, si sta insieme bene e si spende poco?
4: Non saprei cosa dirti. Guarda, viene in mente Vito, anche se non è un'osteria, perché è una trattoria, insomma, ma tutto sommato è la prima che viene in mente, anche perché poi io ormai da tempo non conosco più l'osteria di Bologna.
3: Senti, per concludere, andare in osteria oggi per te è un vizio, un vezzo o una virtù?
4: Ma nulla di tutto questo, perché non ci vado più, quindi è un ricordo. Semplicemente
3: nostalgico.
4: Beh, in buona parte sì, diciamo.

0: Non è la pavana, sì. Ovviamente il tempo passa, il tempo cambia, la gente va e viene. In questo cortile c'è una foto di una quindicina di ragazzi di sui 12, 13, 14 anni che giocavano a Cerbottana. Ne sono rimasti tre di questi, per dire.
1: Del volte mi malcordo qui in Adali, quando ero un bambino.
0: E tutta la gente in un tempo, una pavana molto diversa, una pavana senza automobili, una pavana senza televisori, senza frigoriferi, senza una pavana col mulino dei miei nonni. Il mulino funzionava ancora, dicevo com'era bello arrivare per Natale da Modena e sentire le macine che andavano, che ronzavano.

0: pure l'hai scelta una ventina d'anni fa, se non sbaglio.
1: Sì, nel 2000.
0: Perché l'hai scelta?
1: Lo dico, non c'è traffico. L'altro giorno ero a Verona, c'è un mucchio di gente, di turismo infernale, gente che cammina per la strada e la gente ormai mi spavento. Qua non c'è.
2: La casa sul confine della sera, oscura e silenziosa, se ne sta.
0: In Radici tu scrivi: è inutile cercare le parole, parole troppo grandi per un uomo. Ricerca di significato e parole, ma allo stesso tempo significati che sfuggono, malgrado lo sforzo. È un tema molto forte nelle tue opere, la ricerca di significato e la ricerca di significato nelle radici anche.
1: Sì, soprattutto in quel periodo. Sono canzoni che ho scritto 70-71, dopo un momento di crisi. Difatti nel 71 ho deciso di farmi crescere la barba e l'ho ancora.
0: E rimane.
1: Rimane anche un'altra canzone, che è La bambina portoghese. La bambina portoghese,
0: sì,
1: intuisce che dove lei, che è Portogallo, Cabo de Rocas, che è il punto più estremo del continente europeo, della, intuisce che c'è qualcosa, c'è un significato in questo. Ha tutta l'Europa dietro le spalle, tutto l'Atlantico davanti. Questo forse vuol dire qualche cosa. Significa qualche cosa. Significa qualche cosa, ma non ce la fa. È come quando in un settimanale di linguistica c'è un problema di logica. Cerchiamo di afferrarla, ci arriviamo quasi, ma non ci riusciamo. È così un po' il senso dei Radici. Parole troppo grandi per un uomo, perché si intuisce qualche cosa, ma non si può capire, non si può arrivare.
2: Le tue radici

0: Come si sta davanti ai significati che sfuggono, malgrado la ricerca, malgrado lo sforzo?
1: È nella natura umana, ma spingere a ricercare. È come Ulisse,
2: certo,
1: che deve andare avanti. Come dice Dante nella Divina Commedia di Ulisse. E i remi facevano aria folle, volo, va avanti, va avanti.
3: Bisogna che lo fermi fortemente, che certo non appartenevo al mare, anche se dei d'Olimpo umana gente.

0: il sudore e la terra erano.
1: Io sono la natura dell'uomo, non di tutti, ma di molti. Cercare. Un montanaro vede un altro monte e decide di andarci sopra. Come il marinaio da un'isola indovina che c'è un'altra isola e vuole andare a vedere cosa c'è. È la ricerca, continua.
2: Ma la ricerca di che cosa?
1: Ci hanno fregato, ci hanno dato intelligenza. E questa è la fregatura.
2: Cerca Dio? L'ha mai cercato?
1: No, sono agnostico.
2: Non vuol dire?
1: Ah, no.
2: Non vuol dire trovare Dio, eh? Cercare Dio nelle sue forme.
1: No, no.
3: Ho visto...

è ovvio che se uno è credente risponde. Io sono onorato dell'amicizia del cardinale Zuppi, che è stato il cardinale di Bologna, è venuto anche a mangiare qui in questa posizione, tra l'altro. E lui dice che nelle mie canzoni però trova sente uno che cerca, che si fa delle domande.

0: ore mattino.
1: Arriva un passante e chiede: sentinella, quanto della notte? Quanto resta ancora? Quanto c'è ancora della notte? La sentinella risponde: la notte sta per finire, ma il giorno non è ancora arrivato. Comunque tornate, domandate, insistete. Anche se si sa che non si potrà mai sapere, ma chiedere è importantissimo, domandare è importantissimo.
2: In ebraico.
1: Sentinella, quanto di notte si dice Shomer, Mami, Laila.
3: Io ho scritto canzoni perché mi piaceva. Ho scritto libri perché da ragazzo, da giovane, anche più tardi, ne ho letti tantissimi. E quindi è naturale spostarsi. Cioè, spostarsi. Provare a fare quello che hai letto, provare a imitare quello che hai letto. Ho sempre sognato da ragazzo di fare lo scrittore da grande, quindi in tarda età ma ci sono riuscito, in tarda età mica tanto.
4: 10 anni fa ci avevi detto che con l'ultima Thule Francesco Guccini si era ritirato. 10 anni dopo arriva Canzoni da intorto.
3: Ma non sono canzoni mie, sono cover.
4: Beh, c'è il tuo, sì, il tuo gesto anche dietro.
3: Quello sì, il mio gesto, la mia scelta. C'era anche il piacere di mettere delle canzoni che a me care, però trascurate dai più, ho dimenticato, trascurate dai più. Canzoni importanti, canzoni che raccontano qualche cosa. Quando è cominciata l'operazione, che io non volevo fare come ghittoso, su fare o meno questo disco, diciamo sono le canzoni, facendo le canzoni da intorto. Intorto è una voce gergale che vuol dire imbonire, vuol dire circuire una ragazza in modo che addivenga a più miti consigli. È un repertorio di canzoni enorme nella testa. Sono secoli di canzoni, ho fatto l'orchestrale da balera, ma questo non c'entra. Erano le canzoni che cantavo alla sera con gli amici, eccetera, ho scelto quelle, parlando appunto con quelli della BMG. Che canzoni vorresti fare? Gli ho sparato 5-6 titoli, loro sono impalliditi, ma ormai si erano gettati in operazione e hanno accettato, perché erano canzoni che onestamente non conoscevano, quasi nessuno conosceva. Erano canzoni marginali, le canzoni che io avevo scelto nella mia lunga ormai vita, un po' da snob, insomma. Canzoni particolari, non conosciute, canzoni marginali. Avete riportato una Valera, ma non avete riportato i 20 anni che avevo, purtroppo. Perché Valera e 20 anni per me sono la stessa cosa, facevo che avevo 20 anni. Se oltre alla Valera che questa mi riportassi i miei 20 anni, sarei stato molto, molto più felice.

0: gloria stronzi, avrei scritto canzoni, avevo detto che mi son sbagliato, e accendo il crucifisso e così sia. Chiedo tempo son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire che...
1: Stoppo, allora. Ti piace questa cosa, ma è una canzone che tu non hai mai amato.
2: No, perché è una canzone fatta per un momento così di...
1: In quel momento lì era
2: quello. E poi non lo volevo neanche mettere nel disco. Quando hai fatto il disco, che non so, io non ricordo che disco sia, forse via Paolo Fabbri.
1: Sì, esatto. Però adesso viene lirica, allora adesso tu diventi lirico. Cioè, come la vedi? Che effetto ti fa sentire la Velenata cantata lirica?
2: Ma cantata da un baritono è il massimo. Qui avrei potuto sognare, insomma.
1: Allora, noi facciamo opera Guccini, cioè le tue canzoni arrangiate dall'orchestra del Teatro Comunale, una quarantina di elementi abbondanti, e i cantanti lirici. È un'operazione che ti ha visto partecipe e, insomma, hai collaborato alla scaletta, ti incuriosisce?
2: Certo, moltissimo, perché vedere queste mie canzoni, che di musica non hanno moltissimo, insomma, sono più ballate che melodie, e vedere trasformate in opera lirica, ovviamente...
1: Ti dà un gusto, un piacere.
2: Più che piacere, una grande curiosità.
1: Grande curiosità, vedi, quindi. E pensi che il popolo gucciniano, diciamo, sia sospettoso di questa operazione oppure che venga incuriosito?
2: Questo non lo so. Io qui una sera con Zucchero Fornasari.
1: Sì.
2: E casualmente andammo su questo argomento. E Zucchero dice, no, non farlo mai, ti rovinano tutte le canzoni, te le rovinano. Dico, Zucchero, io ho già sentito le mie canzoni trasformate in musica lirica. E l'effetto non è stato per niente negativo. Soprattutto poi parlato della Velenata, che...
1: Certo.
2: Scordato.
1: Come poi c'è Bisanzio, di morte.
2: Va bene, mi incuriosisce, te lo dice,
1: certo.
2: Dicevo prima.
1: Sarà una grande sorpresa, 29, 30, 31 ottobre. Teatro Duse, quindi il comunale che va in trasferta perché non è ancora pronto il comunale, Teatro Duse, sarà una grande serata e io in mezzo farò dei monologhini presentando la canzone, facendo un monologo scritto da te che tu ami molto, che è il capitolo finale di Cittanova.
2: La gente che ascolterà queste versioni, diciamo, rimarrà affascinata da questo.
1: Rimarrà affascinata, vi aspettiamo.
3: È un momento, quello che sta per accadere, di grande cultura, un momento molto serio, un momento in cui io smetto i panni del cantautore, quelli dello scrittore, e assumo quelli dell'antropologo, dello studioso di folklore, sia canoro che folklore di tradizioni popolari, diciamo, di glottologo anche. Il miracolo è anzitutto uno, che ieri sera ho sentito Flacco cantare in bolognese, qui sentiremo uno del Lago Maggiore cantare in bolognese, che è un'impresa ancora più difficile questa. Io commenterò, da un punto di vista scientifico, dicevo, d'antropologia, questa canzone, che è una canzone del folklore bolognese, insomma, autore sconosciuto, quindi del vero folklore. Vada, caro.
4: Aspetterei le campane d'amore.
3: Se c'è qualche bolognese.
4: Metti che.
3: Se c'è qualche bolognese qui, perdonate la pronuncia.
4: Sì, è beh, logico, ma io mi sono anche giustificato a priori.
3: Certo.
4: Le canzoni folcloristiche cominciano tutte così.
3: Quasi.
4: Saste alla fine San Lazzaro, oi lì, oi là. Allora, intanto voi fate solo oi lì, oi là. Se no, cioè, non andiamo a casa più.
3: Beh, intanto commento subito.
4: Va bene.
3: Mi sono recato alla fiera tipo prodotti ortofrutticoli e bestioli di piccola taglia in località San Lazzaro di Savena, o lì o là.
4: A San Stella, alla fine San Lazzaro, o lì o là. Ma come pronuncia?
3: Uguale a prima.
4: Sì, sì, sì. La pronuncia giusta?
3: Perfetta.
5: Perfetta.
4: Ah, io comprei di bei pisson, cumiere in bom. Ah, io comprei di bei pisson, cumiere in bom.
3: Posso io modenese, come sono?
4: Fatto io temo 300 che... chilometri ho fatto.
3: Temo che sia. Comunque, ivi giunto, ho provveduto ad acquistare due bei piccioni, o come erano belli, o come erano buoni. Traduzione del trago.
4: Salta fuori una ragazzola, oi lì, oi là.
3: Balza una giovinetta. Questa giovinetta però è come le giovinette di un tempo, non quelle magre e salacche che adesso fanno tutte le diete. Giovinetta dei fianchi possenti, si intuisce dai versi della canzone. Giovinetta dei fianchi possenti e due tette enormi che il gentiluomo bolognese a guardarle esclama «Sociel daudala», letteralmente «per bacco, che pensiero proprio».
4: Salta fuori una

0: palmiere, pom. La giovinetta prende vaghezza per i due piccioni, gli servono forme particolari e si innamora di queste due bestiole e li vuole acquistare e propone il mercimonio al giovinetto, il quale però lì succede una cosa misteriosa, il quale però non c'entra niente, mi è sfuggito, perché vanno a scambiarsi il piccione, vai, vai.
1: Alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là.
0: Perché per lo scambio dei piccioni vanno a nascondersi dentro la porta? Era il piccione una merce vietata? Era proibito? Si fumavano allora i piccioni? Non credo. Però accade, si intuisce qua, iniziano una danza piccionica, una danza ipofallica o itifallica, non lo so bene, comunque suona bene, ipofallica o itifallica, che nello scambio del piccione viene questa danza tribale, una danza antichissima che risale alla notte dei tempi, ed è
1: alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là, sola stanei la zoi bragon cumiere bi cumiere bon, sola stanei la zoi bragon cumiere bi cumiere bon.
0: Pur essendo di origine modenese, il polmese di Achetti fa veramente schifo, comunque soffro terribilmente, come se fosse un vero bolognese.
2: Allora, requisisco tutti i cellulari che in questo momento hanno registrato questa cattiveria nei miei confronti.
0: Allora, sulla stanella due dragoni, è una danza in due tempi, sulla sottana due dragoni, non si capisce bene quali siano le reali intenzioni del giovinetto. E difatti
1: assalta fuori una brutta sassa, oi lì, oi là,
0: balza imperiosa un'anziana signora sui 97 anni, cattiva, quando dico in modenese, cattivo come un spussel, cattivo come una puzza, che dice...
2: No, beh, è stata proprio
0: successa,
2: perché la ripeto due volte.
3: Max
1: Afedus purcacion cumiere bin cumiere bom, Max Afedus purcacion cumiere bin cumiere bom.
0: La vecchiaccia mal interpreta questa danza meravigliosa, primaverile direi, e pensa che stiamo facendo altre cose. E il giovane risponde:
1: siamo qui che giochiamo alla merla, oi lì, oi là.
0: Il giovane batte tutti i primati di allacciatura della fessa in 3 secondi e 2 decimi, zup, sulla lampo. Fatto il nodo della cravatta, messi a posto i capelli con la barba in bocca, 3 secondi e 2 decimi. Non è stato omologato perché avevi il vento in favore. Comunque, zap, lampo, nodo della cravatta, mossa i capelli, barba in bocca. Siamo qui che giochiamo alla merla, ma la vecchia risponde: non è quello, mio caro, il gioco della merla. E lo dice con signorile sicurezza.
1: Se la merla è mi quaian cumiere mi cumiere bom, se la merla è mi quaian cumiere mi cumiere bom.
0: L'antropologia e soprattutto il folklore da anni studiano questa misteriosa parola, i mi quaian. Si pensa la vecchia intenda due quaglie maschio di grosse dimensioni. Praticamente i quaglian, se la merla i miei quaglioni, i miei grossi quaglioni, quaglie mascoli, non ti sono e non te voglio.
1: Anche a me quando era giuvnasa, oi lì, oi là,
0: con leopardi le rimembranze.

0: Anch'io, quando era un'impubera giovinetta, ho trafficato coi pezzoloni. Altro mistero come i coglioni di prima. Per pezzolone non si sa bene cosa si intenda l'anziana signora. Si pensa che il pezzolone potrebbe essere un'antica misura del contado bolognese. C'era il piede, la pertica, il braccio e il pezzolone. Grosso modo, dipendeva però una misura ondivaga, non come il metro in platino e iridio conservato a Parigi, cioè, che non sgarra di un millimetro. No, il pezzolone variava a seconda del tempo, delle dimensioni e delle varie cose. Quindi il pezzolone, un'antica misura contadina, ma di dimensione misteriosa e variabile.
1: Fitone, io veramente questa strofa non mi è andata giù. Vorresti spiegarmi prima che cos'è?
0: Per fitone intendasi il paracarro. Il paracarro, dimensione fallica naturalmente, come quello che è in via Zamboni, se non sbaglio, all'università.
2: Sì.
0: Che ricordando un verso dantesco veniva disegnato come eterno duo, ma non c'entra niente con Dante, è una cosa di fittone. La vecchia, lasciandosi, e qua veramente dopo questa poesia meravigliosa, primaverile, giovanile, lascia andare tutto il suo animo greve e con l'ultimo verso rivela proprio la sua caratteristica sordida e dice: Sfreiger, tutti lo sanno cosa vuol dire Fiton, abbiamo detto che il paracarro.
1: Ho scommesso 200 euro che l'ultima frase la cantiamo insieme. Ho scommesso 200 euro con mio fratello che gli ho detto: vedrai che l'ultima frase la canta insieme.
0: Mi dispiace per te, ma... no.
1: E poi dietro a fratello. E anche adesca su una fsasa, oi lì, oi là. E anche adesca su una fsasa, oi lì, oi là. Fammi vincere! Amla sfrai contro i fiton, cumiere in bì, cumiere in bo. Amla sfrai contro i fiton.
0: Ogni tanto
3: e ricordo che imprecai moltissimo per imparare il finger picking dell'avvelenata di Guccini, perché dobbiamo sempre ricordarci che quando parliamo di poesia nelle canzoni facciamo qualcosa di non totalmente corretto, perché le canzoni sono canzoni anche se hanno dentro dei testi poetici. E quindi quella canzone lì è una canzone molto simbolo da questo punto di vista, perché è una canzone che, pur avendo un'anima molto folk, e quindi con il finger picking della chitarra, ha dentro uno spirito invece, dal punto di vista del contenuto, iconoclasta. Forse il pezzo più punk mai scritto nella storia della musica italiana. Al punto che all'epoca, ricordo, avevo, non so, mi sembra 14 anni, non capivo neanche perché uno che faceva una vita apparentemente bella come quella del cantautore, che quindi immaginando quindi tutte le conseguenze, no? Il successo, soldi, le ragazze, eccetera, perché dovesse aversela così tanto con quel mestiere o con molte parti di quel mestiere. E dopo ricordo che poi tanti anni dopo averlo fatto, in un momento mio di down, diciamo così, una notte un po' anch'io alle 4 del mattino, l'angoscia un po' di vino, scrisse una canzone proprio dicendo: ho capito un po' di più anche del perché di quella sua incazzatura per quel pezzo particolare. Però tornando a te, allora Francesco come attore è uno che si diverte ma a cui piace farti arrivare sempre un po' il suo borbottio, il famoso Eliga che du marron, domattina, a che ora domattina? Ma alle 11, ma no, troppo presto. Insomma, più o meno questo era il modo di muoverci. Una cosa che ho già detto proprio mentre facevamo Radio Freccia è che una sera sono riuscito a portarlo a casa mia. Sono riuscito a portare anche un sacco di amici che praticamente hanno, insomma, sapevo che più di tanto non avrebbero dato fastidio, perché immaginavo che fosse così. In effetti fu una bella sera fin quando sono riuscito a ricordarmene, perché ovviamente sapendo che veniva Francesco mi sono attrezzato con tutte le bottiglie migliori che avevo in cantinetta, le ho aperte tutte e a quel punto volevo sentirle, volevo anche io assaggiarle, e vedevo che lui andava dritto, buttava giù e io cercavo di tenere il passo, ma a un certo punto io non ricordo più niente perché mi hanno portato a letto steso da una delle più brutte ciucche della mia vita, mentre lui il giorno dopo sul set era fresco come una rosa, e gli ho detto: oh, Francesco, mi avevano detto che tieni un buon fatto, ma me l'hai dimostrato con i fatti, e tu piuttosto invece non sei mica stato tanto bene, no, non tanto. E ho detto: ma almeno i vini ti sono piaciuti? Lui fa: guarda, a me piace solo il rosé.
2: Grazie Luciano di questo ricordo. Francesco, è vero che tu avevi tante ragazze come supponeva Luciano?
4: Mai una.
2: Mai una.
4: Mai una.
2: Quindi ti invidiava per nulla, insomma, non ci crediamo. Invidia Dio, non ci crediamo.
4: Oh no, no, no. Figurati.
5: Oh Adolfo, tira giù la radio.
6: Beh, ma cos'è la RAI?
7: Sei la RAI, una radio libera.
6: Libera da cosa?
7: Buongiorno, è presente l'FM?
6: Una roba di radio.
7: Bravo, una roba di radio con dentro le radio libere.
6: Libere da cosa?
7: Libere.
8: Siete su Radio King da Reggio, solo musica buona, solo la musica che ci pare. Per le vostre richieste chiamate 581-363. I pezzi brutti non ve li passiamo.
5: Tira giù la radio!
7: Tira giù la cresta a te, Ciccio, che se non ti va bene, chi fuori, pieno di bar. Questo ne becco tre, fanno dei ragazzini. Passano anche musica soul, mica tanto Wilson Pickett a Sanremo.
6: Ma come fanno? Ci vorranno un sacco di soldi.
7: Mi hanno detto di no.
6: Mi scaldi una birra?
7: Ci vorrebbero di qua per voi, fighetti.

pazzesco il momento dei saluti. Se avremmo riso sopra, se ne avessimo parlato. Lo so che non ha senso starsi a lamentare di alcune conseguenze del mestiere. E so che mi son fatto prendere la mano, perché uno sfogo fa sbagliare spesso la misura. Ma come ti dicevo, sono le 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino. E allora vado avanti a cantare della vita, sempre solamente per come io la vedo, che la morte se la suona.

0: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
1: Amici di Radio Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da Alessandro Iannacci. Oggi è un grande giorno per la nostra emittente perché ritroviamo sulle nostre frequenze uno che ha fatto la storia della musica italiana, ma non solo, anche della cultura del nostro paese. Diamo il ben trovato a Francesco Guccini. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Partiamo per la nostra intervista dalla serata del 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna. Andrà in scena lo spettacolo I Musici Cantano Guccini. Lei non sarà presente fisicamente, ma saranno protagonisti la sua musica e i grandi artisti che l'hanno accompagnata negli anni. Com'è stato il rapporto professionale ma anche umano con questi grandi artisti che vedremo sul palco il 13 aprile?
2: Direi che è stato ottimo, non soltanto da un punto di vista lavorativo, professionale, quanto da un punto di vista di amicizia. Prima del concerto andavamo assieme e anche dopo il concerto andavamo a mangiare, insomma, e ci raccontavamo storie, barzellette, eccetera. Era un vero e proprio rapporto amicizia, oltre che di professionale.
1: Una delle prime parole che possono venire in mente pensando alla sua carriera, l'antologia musicale che riproporranno i suoi musici il 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna, è il concetto di libertà, intesa come libertà compositiva, libertà di scelta e libertà anche di pensiero. Quanto è stato importante per lei e per voi mantenere questa libertà nel corso degli anni e poi quanto ha influito questa libertà sulla sua produzione artistica?
2: Libertà dal sistema discografico, del sistema dei concerti, non ho mai voluto sovraccaricare le fatiche, si fa per dire, ma comunque la fatica di fare un concerto da questo punto di vista, e anche sovraccaricare le esibizioni, il lavoro, insomma. Magari i musicisti avrebbero voluto lavorare di più, ma questo e io non stavo sempre rimasto al contrario, tiravo indietro, insomma. E quindi libertà anche dei discografici, nel senso che vidi tanti dischi non ne ho mai fatti, faccio le canzoni, non mi sono mai chiuso in casa a scrivere canzoni. Le canzoni venivano quando aveva voglia, quando era il momento, quando avevo qualche cosa da dire. Quindi anche da questo punto di vista una grande libertà, e così penso è stato il rapporto con i musicisti, che hanno arrangiato loro molto spesso le canzoni, quindi io ho lavorato assieme molto bene.
1: La libertà di cui parlavamo significa anche poter decidere quando e se pubblicare nuova musica. In molte interviste lei ha raccontato più volte di non avere gli stimoli per comporre nuovi brani. C'è qualcosa che manca al mondo di oggi che una volta la ispirava particolarmente?
2: No, non è questione del mondo di oggi. Forse non sono più capace di scrivere canzoni, forse sono invecchiato, giustamente, fra poco 83 anni, quindi sono tanti, e quindi non ho più questo stimolo che ho probabilmente nello scrivere libri. Continuo a scrivere libri, ma forse non sono più capace di scrivere canzoni.
1: Lei ha vissuto la musica anche all'insegna della condivisione. Penso ad esempio al rapporto che ci ha appena raccontato poco fa con i suoi musici, che il 13 aprile saranno al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo I Musici Cantano Guccini, ma non solo, ci sono state anche alcune collaborazioni veramente prestigiose e di livello nella sua discografia. Quanto è stato importante per lei condividere in alcuni momenti del suo percorso la sua musica?
2: Condividere con altri qualche volta sì, ma non sempre. Non ci sono mai stati, ho lavorato assieme a Claudio Lolli, ha lavorato assieme, ho preso delle canzoni da Claudio Lolli, ho fatto una canzone assieme a Ligabue, un'altra assieme a Dalla, una assieme a Zucchero, però è difficile, non ho mai fatto collaborazioni di un certo tipo con altri colleghi, diciamo, ecco. E quindi perché non è facile?

0: a passare le serate così. Erano amici che volevano che c'è la tensione di via Samot e noi avevamo star fuori la notte, insomma, e quindi ci trovavamo molto volentieri e c'era sempre una chitarra, due o tre delle volte anche. E quindi cantare canzoni che non erano mai le mie canzoni, erano canzoni di un repertorio vastissimo, così noi avevamo per la testa, ma non ho mai fatto sia valore le mie canzoni.
1: La serata del 13 aprile, come dicevamo, vedrà i suoi musici esibirsi al Teatro Celebrazioni di Bologna. La nostra città per lei ha un significato importantissimo. Quali sono le immagini, i momenti, i profumi di Bologna ai quali è maggiormente legato?
0: Bologna è una città nella quale ho abitato dal 60 al 2000, 40 anni che ho trascorso a Bologna. È una città che ho amato molto e che amo tuttora, anche se devo dire è dal 2001 che non abito più a Bologna, che abito qui in montagna. E quindi sono legato a tutti quegli anni che ho trascorso in questa bellissima città, con queste bellissime persone, con molti studenti, fra l'altro non solo bolognesi, ma gente di tutto il mondo. Ricordo studenti nordamericani, somali, greci. Era una città multietnica e con moltissime idee, intelligenze di tipo diverso. Una città molto, molto bella, anche ragazze che frequentavano le nostre serate. E ho quindi bellissimi ricordi.
1: Lei ha ricoperto tanti ruoli artistici, è stato giornalista, è stato compositore, autore di canzoni, successivamente, come ci raccontava prima, è diventato scrittore, lo è tuttora, e quindi possiamo dire che il linguaggio è stato un grande protagonista della sua carriera artistica a tutto tondo. Lei ha saputo utilizzare diversi registri linguistici, da quello aulico a quello più popolare. Il linguaggio delle sue creazioni viene da una scelta ragionata oppure da una scelta istintiva, magari anche in base alla tipologia del brano o comunque del contenuto?
0: Questo non lo so dire, probabilmente dipende dal tipo di canzone, dipende da sì, di che cosa volevo raccontare, che cosa volevo dire, però non ho mai fatto calcoli, le cose sono sempre venute in maniera più che spontanea.
1: Maestro Francesco Guccini, molto spesso la nostra società ha cercato di inquadrare i grandi cantautori come lei in orientamenti politici, di rendere le vostre canzoni prima politiche e poi poetiche. A lei è mai pesata questa operazione che è stata fatta sulla sua discografia come sulla discografia di tanti altri grandi nomi della nostra cultura musicale?
0: Io passo per un cantautore politico, io sono di sinistra. Questo l'ho sempre detto, non lo nego, sono felice di essere di sinistra. Però nelle mie canzoni non praticamente mai tolta la locomotiva, una canzone che ricorda, che è fatta sullo stile delle canzoni anarchiche fino all'800 per 1900. Ma altre canzoni di quel genere non ne ho. Erano canzoni esistenziali della vita di ciascuno di noi. Quindi sono passato come autore politico, cantatore politico, veramente delle mie canzoni di politica quasi non se ne parla, non si parla, insomma. E si parla del vivere quotidiano, delle esperienze che ciascuno di noi attraverso i giorni, gli anni del nostro vivere ci si portano di fronte, con le quali ci si confronta, ecco.
1: In chiusura, prima di salutarla, vorrei tornare sulla Bologna della quale ci ha già parlato poco fa e in particolare sui protagonisti di quella Bologna che lei ha conosciuto ed ha imparato anche ad apprezzare dal punto di vista professionale in quelle serate alle osterie e in tutte le altre situazioni nelle quali avete condiviso musica. Volevo chiederle in chiusura un aneddoto, un ricordo di qualcuno di loro che le è rimasto davvero nel cuore.
0: Ma un collega veramente bravo è stato Claudio Lolli, perché magari non ha raggiunto la fama di tanti altri, però era veramente bravo, veramente un poeta Claudio, e colto anche, e quindi non ricordo particolari episodi. E anche Lucio ogni tanto lo incontravo, abbiamo fatto questa canzone assieme, Emilia, e ogni tanto lo incontravo di sera alla trattoria da Vito. Io non giocavo a carte, però noi eravamo lì a giocare a carte, anche con il suo manager da allora, scomparso anche lui, perché sì. A parte il fatto che, parlando di persone che non ci sono più, mi ritengo un sopravvissuto, purtroppo no, per fortuna, diciamo. Comunque ricordo particolarmente come una persona di grande valore, Claudio Lolli.

0: Maestro Francesco Guccini, grazie davvero a nome di tutta Radio Nettuno Bologna 1 per il tempo che ha dedicato a noi e ai nostri ascoltatori e per questa intervista. Ci risentiremo se lo vorrà. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori l'evento del 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna intitolato I musici cantano Guccini, e ci saranno i grandi musicisti che l'hanno accompagnata durante la sua carriera a riproporre l'antologia musicale e discografica che ha fatto veramente parte della storia della nostra cultura. Grazie Maestro Francesco Guccini, ci risentiamo presto.
1: Grazie a voi, buonasera. Ciao. 1, 2, 3, 1.

ricominciamo. Bologna, una donna emiliana. Delle volte capita di sbagliare le parole. Possiamo? Ci vorrebbe un applausino di incoraggiamento? Grazie Bologna, ruffiano fino in fondo. Bologna, una donna emiliana. L'ho visto fare una volta a Celentano, a Sanremo, perso la testa, lo faccio sempre. Bologna.

né boiate, le ore strane sono tornate, grasso l'auto, non mi insegue lungo il viale. Ah, l'albero pugno in faccia, verso qui tendo le braccia.

gli arguti intellettuali tranciano pezzi e manuali, poi stremati fanno cuori di cinismo. Sono palli nei visi e hanno deboli sorrisi, solo se

Ho un posto da vecchio giullare, do un party con gatti e poeti che all'alba in via Fabbro si molle.

0: vi voglio presentare i miei fedelissimi collaboratori. Fedelissimi il giusto, perché dato che suono pochissimo si prostituiscono nelle maniere più sordide con cantanti di infimo rango. Comunque sono, te non ridere Villotto, io sei licenziato. Sono Tiziano Barbieri al basso, da Bologna. Marco Villotti, detto Jimmy, alla chitarra elettrica da Ferrara. Juan Carlos Biondini, detto Flaco, da Junín, Argentina. Junín è una grande città argentina, almeno secondo l'opinione di Flaco Biondini. 600-700 abitanti. Come Ferrara, grosso modo. Chi è di Ferrara?
1: Il signore.
0: Ah, il signore, sì, di Ferrara. Si vergogna un po'. Siete in due? Ma si vergogna su lui. Oggi mi hai trovato un compatriota. Auguri, auguri. Allora, un'altra vecchia canzone di quei tempi là, insomma, era una canzone di quelle un po' grintose, che non rispecchiano esattamente quello che è il mio pensiero adesso, se non in minima parte. La faccio solo, diciamo così, per ricordare un po' quello che si faceva allora, sempre per dire che queste canzoni allora erano sconvolgenti, giusto, insomma, anche sempre lì pagando, perché magari la gente era abituata, non so, a farsi la barba, ecco, magari già meno, e cantare queste canzoncine, e invece si sentivano cantare nei denti una canzone di questo tipo, per esempio, faceva: ho visto

penna e un foglio, così fragili fra queste dita, e quel che non è, è l'erba voglio, o può essere complessa come la vita. La canzone una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla, un respiro.

in piattino. La canzone è una stella filante che qualche volta diventa cometa, una meteora di fuoco bruciante, però impalpabile come la seta. La canzone può aprirti

Allora, questa è veramente, senza scherzi, l'ultima canzone, ed è la canzone che di solito conclude le mie serate, ed è una storia veramente accaduta a Bologna alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento. Una storia curiosa, strana. Ho voluto fare una ballata alla moda dei vecchi cantastorie d'allora, ed è venuta fuori questa canzone che canto ormai da tantissimi anni, che si chiama La Locomotiva.

0: Caro Francesco, l'avevi scritto in Cittanova Blues, una cosa bellissima. Avevi scritto: invecchiare e perseverare ostinati nella vita, andare avanti ad occhi chiusi verso non sai qual giorno, quale ultima scadenza. Rimanere nel vivere vuol dire che ti sei lasciato indietro una mucchia di gente nel tuo continuo procedere giorno dopo giorno, anno dopo anno. È come una gara ciclistica a cronometro. Le partenze disuguali, lo snodarsi lungo la strada e qualcuno che non è che rimanga indietro in classifica, ma plof, cade, sparisce e se ne va. Avevi scritto questo e hai fatto questo. Te ne sei andato in punta di piedi senza neanche avvisare, senza dire niente. Ma non ti si può dire niente perché avevi questa ironia eterna e meravigliosa anche verso la morte che tu hai sempre cantato per esorcizzarla. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi, vacanze, aneddoti, ma in questo momento non viene da dire niente, solo Francesco e basta. Credo che rimanga la tua grande onestà intellettuale, la tua grande coerenza, la tua grande capacità di essere un cinno, di essere un cretino nel senso buono del termine, quindi di fare l'asinata, di scherzare coi giochi di parole, di fare le crittografie mnemoniche, di raccontare barzellette spesso anche brutte. E quindi rimane questa cosa enorme, perché tu sei enorme, gigantesco, quindi lasci un vuoto per forza. Quando un pezzo di montagna, ne stacchi un pezzo da una montagna, lì poi che cosa ci metti dopo? Perché la grandezza di un uomo non è solo i centimetri, ma anche quello che ha dentro e quello che ha dato. Cosa vuoi dire adesso? La tristezza? È ovvio, cioè che cosa significa? L'importante sarebbe considerare che ci sei ancora e che sei sempre lì, perché le tue canzoni ci sono e noi ti faremo un omaggio in ottobre, che tutti ormai sanno, e sarà come averti lì, raccontarti come se ci fossi, perché è l'unico sistema per noi per andare avanti. Ciao Francesco.
1: Qualcuno è andato per età.
2: Il buon vino, la buona musica, i giovani, le osterie dentro e fuori porta. Una recente guida le raccoglie insieme. Ma le osterie sono ancora luogo di incontro?
3: Senti, una volta era un luogo di incontro, il merito era dell'oste, che era un personaggio che è scomparso.
4: L'oste è importantissimo e soprattutto è importante che non pensi di sfruttare, come è un po' la tendenza generale, non solo delle osterie, di tutti i locali, di tutte le cose, di sfruttare il momento, di ciurlare nel manico, come si dice. Ecco, questo è fondamentale.
3: Senti, noi abbiamo un po' mitizzato l'osteria delle dame, le vecchie osterie. Tu stasera le hai distrutte completamente, ma allora qual è la verità?
4: No, non le ho distrutte. Ho detto, l'osteria delle dame è stata un'esperienza molto importante sicuramente. Non ho distrutto le altre osterie, erano delle bellissime osterie. Voglio dire che molto spesso un giudizio viene dato anche dall'epoca, dall'atmosfera, dalla tua età. Insomma, questa sera ho citato l'esempio della Rive Gauche, la mitica Rive Gauche parigina, chissà cos'era, magari la gente che ci abitava dice che
3: era una
4: schifezza. No, c'è l'uno e l'altro, insomma, come in tutte le cose.
3: Senti, una volta si diceva un tipo d'osteria, esiste ancora il tipo d'osteria oggi?
4: Ma forse non esistevano più neanche allora, cominciavano, e fortunatamente, perché sai, è un'età per cui ricordo ancora per esempio gli ubriachi in giro per la strada. Adesso non si vedono più, erano proprio quelli i tipi d'osteria, cioè non si vedono, qualcuno si vede ancora molto meno. Purtroppo abbiamo di peggio in giro per la strada. Adesso non voglio dare delle valutazioni, non voglio entrare nel merito, non voglio dare dei giudizi, per l'amor di Dio, insomma. è un mondo che è scomparso come tante altre cose.
3: C'era anche il finale con l'avventore e l'oste che litigavano, no? Alla fine.
4: Sì, questo l'hai sentito, questo sì. Succedeva in osteria vicino al teatro comunale. Erano personaggi, erano caratteristiche d'osteria. Adesso ci sono, contemporaneamente c'erano anche, l'osteria è stata, ecco, disciplinata dal bar, che è un altro tipo di osteria, un altro modo di essere. E lì ci sono ancora i tipi da bar, quelli che ancora sopravvivono, insomma, è un altro mondo.
3: Tu sei ancora uno che va in osteria e vai sempre da Vito, è un po' una tua seconda casa questa.
4: Beh, seconda casa proprio no, però insomma anche il pregio per me di essere molto vicino a casa mia, quindi ci vado a piedi in un minuto e quindi c'è questo pregio della vicinanza che non è secondario, ma dico, è un locale che ha conservato ancora delle caratteristiche che non tutti i locali hanno conservato.
3: Dovessi consigliare un'osteria a Bologna dove ancora si beve vino, si suona la chitarra, si sta insieme bene e si spende poco?
4: Non saprei cosa dirti. Guarda, viene in mente Vito, anche se non è un'osteria, perché è una trattoria, insomma, ma tutto sommato è la prima che viene in mente, anche perché poi io ormai da tempo non conosco più le osterie di Bologna.
3: Senti, per concludere, andare in osteria oggi per te è un vizio, un vezzo o una virtù?
4: Ma nulla di tutto questo, perché non ci vado più, quindi è un ricordo. Semplicemente
3: nostalgico.
4: Beh, in buona parte sì, diciamo.

0: non è la pavana che ovviamente il tempo passa, il tempo cambia, la gente va e viene. In questo cortile c'è una foto di una quindicina di ragazzi di sui 12, 13, 14 anni che giocavano a Cerbottana e sono rimasti tre di questi, per dire.
1: Del volte mi malcordo qui Nadali, quando ero un bambino.
0: E tutta la gente di un tempo, una pavana molto diversa, una pavana senza automobili, una pavana senza televisori, senza frigoriferi, senza una pavana col mulino dei miei nonni. Il mulino funzionava ancora, dicevo com'era bello arrivare per Natale da Modena e sentire le macchine che andavano, che ronzavano.

0: pure l'hai scelta una ventina d'anni fa, se non sbaglio.
1: Sì, nel 2000.
0: Perché l'hai scelta?
1: Lo dico, non c'è traffico. L'altro giorno ero a Verona, c'è un mucchio di gente, di turismo infernale, gente che cammina per la strada e la gente ormai mi spavento. Qua non c'è.
2: La casa sul confine della sera, oscura e silenziosa, se ne sta.
0: In Radici tu scrivi: è inutile cercare le parole, parole troppo grandi per un uomo. Ricerca di significato e parole, ma allo stesso tempo significati che sfuggono, malgrado lo sforzo. È un tema molto forte nelle tue opere, la ricerca di significato e la ricerca di significato nelle radici anche.
1: Sì, soprattutto in quel periodo. Con la canzone che ho scritto 70-71, dopo un momento di crisi, difatti nel 71 ho deciso di farmi crescere la barba e l'ho ancora.
0: E rimane.
1: Rimane anche un'altra canzone, che è La bambina portoghese. La bambina portoghese,
0: sì,
1: intuisce che dove lei, che è Portogallo, Cabo de Rocas, che è il punto più estremo del continente europeo, intuisce che c'è qualcosa, c'è un significato in questo. Ha tutta l'Europa dietro le spalle, tutto l'Atlantico davanti. Questo forse vuol dire qualche cosa. Significa qualche cosa. Significa qualche cosa, ma non ce la fa. È come quando in un settimanale di linguistica c'è un problema di logica. Cerchiamo di afferrarla, ci arriviamo quasi, ma non ci riusciamo. È così un po' il senso dei Radici. Parole troppo grandi per un uomo, perché si intuisce qualche cosa, ma non si può capire, non si può arrivare.
2: Le

0: Come si sta davanti ai significati che sfuggono, malgrado la ricerca, malgrado lo sforzo?
1: È nella natura umana, ma spingere e cercare. È come Ulisse,
2: certo,
1: che deve andare avanti. Come dice Dante nella Divina Commedia di Ulisse. E i re mi facevano aria fuori, va avanti, va avanti.
3: Bisogna che lo affermi fortemente,

0: il sudore e la terra erano.
1: Io ci sono la natura dell'uomo, non di tutti, ma di molti. Cercare. Un montanaro vede un altro monte e decide di andarci

è ovvio che sono credente, rispolvere. Io sono onorato dell'amicizia del cardinale Zuppi, che è stato il cardinale di Bologna, è venuto anche a mangiare qui, in questa posizione, tra l'altro. E lui dice che nelle mie canzoni però trova sente uno che cerca, che si fa delle domande.

0: alle mattino.
1: Arriva un passante e chiede: sentinella, quanto della notte? Quanto resta ancora? Quanto c'è ancora di notte? La sentinella risponde: la notte sta per finire, ma il giorno non è ancora arrivato. Comunque tornate, domandate, insistete. Anche se si sa che non si potrà mai sapere, ma chiedere è importantissimo, domandare è importantissimo.
2: In ebraico.
1: Sentinella, quanto di notte si dice Shomer, Mami, Laila.
3: Io ho scritto canzoni perché mi piaceva. Ho scritto libri perché da ragazzo, da giovane, anche più tardi, ne ho letti tantissimi. E quindi è naturale spostarsi. Cioè, spostarsi. Provare a fare quello che hai letto, provare a imitare quello che hai letto. Ho sempre sognato da ragazzo di fare lo scrittore da grande, quindi in tarda età ma ci sono riuscito, in tarda età mica tanto.
4: 10 anni fa ci avevi detto che con l'ultima Thule Francesco Guccini si era ritirato. 10 anni dopo arriva Canzoni da intorto.
3: Ma non sono canzoni mie, sono cover.
4: Beh, c'è il tuo, sì, il tuo gesto anche dietro.
3: Quello sì, il mio gesto, la mia scelta. C'era anche il piacere di mettere delle canzoni che a me care, però trascurate dai più, ho dimenticato, trascurate dai più. Canzoni importanti, canzoni che raccontano qualche cosa. Quando è cominciata l'operazione, che io non volevo fare come ghittoso, su fare o meno questo disco, diciamo sono le canzoni, facendo le canzoni da intorto. Intorto è una voce gergale che vuol dire imbonire, vuol dire circuire una ragazza in modo che addivenga a più miti consigli. È un repertorio di canzoni enorme nella testa. Sono secoli di canzoni, ho fatto l'orchestrale da balera, ma questo non c'entra. Erano le canzoni che cantavo alla sera con gli amici, eccetera, ho scelto quelle, parlando appunto con quelli della BMG. Che canzoni vorresti fare? Gli ho sparato 5-6 titoli, loro sono impalliditi, ma ormai si erano gettati in operazione e hanno accettato, perché erano canzoni che onestamente non conoscevano, quasi nessuno conosceva. Erano canzoni marginali, le canzoni che io avevo scelto nella mia lunga ormai vita, un po' da snob, insomma. Canzoni particolari, non conosciute, canzoni marginali. Avete riportato una Valera, ma non avete riportato i 20 anni che avevo, purtroppo. Perché Valera e 20 anni per me sono la stessa cosa, facevo che avevo 20 anni. Se oltre alla Valera che questa mi riportaste i miei 20 anni, sarei stato molto, molto più felice.
5: Ma se

0: Stoppo. Allora, ti piace questa cosa, ma è una canzone che tu non hai mai amato.
1: No, perché è una canzone fatta per un momento così di...
0: In quel momento lì era
1: quello. E poi non lo volevo neanche mettere nel disco. Quando hai fatto il disco, che non so, io non ricordo che disco sia, forse Via Paolo Fabbri.
0: Sì, esatto. Però adesso viene lirica, allora adesso tu diventi lirico. Cioè, come la vedi? Che effetto ti fa sentire la Velenata cantata lirica?
1: Ma cantata da un baritono è il massimo. Qui avrei potuto sognare, insomma.
0: Allora, noi facciamo Opera Guccini, cioè le tue canzoni arrangiate dall'orchestra del Teatro Comunale, una quarantina di elementi abbondanti, e i cantanti lirici. È un'operazione che ti ha visto partecipe e, insomma, hai collaborato alla scaletta. Ti incuriosisce?
1: Certo, moltissimo, perché vedere queste mie canzoni, che di musica non hanno moltissimo, insomma, sono più ballate che melodie, e vedere trasformate in opera lirica, ovviamente
0: ti dà un gusto, un piacere.
1: Più che piacere, una grande curiosità.
0: Grande curiosità, vedi, quindi. E pensi che il popolo guciniano, diciamo, sia sospettoso di questa operazione, oppure che venga incuriosito?
1: Questo non lo so. Ero qui una sera con Zucchero Fornasari.
0: Sì.
1: E casualmente andammo su questo argomento. E Zucchero dice: no, non farlo mai, ti rovinano tutte le canzoni, te le rovinano. Dico: Zucchero, io ho già sentito le mie canzoni trasformate in musica lirica. E l'effetto non è stato per niente negativo. Soprattutto poi parlato della Velenata, che...
0: Certo.
1: Scordato.
0: Vabbè, poi c'è Bisanzio, di morte.
1: Va bene, mi incuriosisce, te lo dicevo,
0: certo.
1: Prima.
0: Sarà una grande sorpresa, 29, 30, 31 ottobre. Teatro Duse, quindi il comunale che va in trasferta, perché non è ancora pronto il comunale, Teatro Duse, sarà una grande serata, io in mezzo farò dei monologhini presentando la canzone, facendo un monologo scritto da te, che tu ami molto, che è il capitolo finale di Cittanova.
1: La gente che ascolterà queste versioni, diciamo, rimarrà affascinata da questo.
0: Rimarrà affascinata, vi aspettiamo.
2: È un momento, quello che sta per accadere, di grande cultura, un momento molto serio, un momento in cui io smetto i panni del cantautore, quelli dello scrittore, e assumo quelli dell'antropologo, dello studioso di folklore, sia canoro che folklore di tradizioni popolari, diciamo, di glottologo anche. Il miracolo è anzitutto uno, che ieri sera ho sentito Flacco cantare in bolognese. Qui sentiremo uno del Lago Maggiore cantare in bolognese, che è un'impresa ancora più difficile questa. Io commenterò, da un punto di vista scientifico, dicevo, d'antropologia, questa canzone, che è una canzone del folklore bolognese, insomma, autore sconosciuto, quindi del vero folklore. Vada, caro.
3: Aspetterei le campane d'amore.
2: Se c'è qualche bolognese,
3: metti che
2: se c'è qualche bolognese qui, perdonate la pronuncia.
3: Sì, è beh, logico, ma io mi sono anche giustificato a priori.
2: Certo.
3: Le canzoni folcloristiche cominciano tutte così.
2: Quasi.
3: A Sastè, alla fine San Lazzaro, oi lì, oi là. Allora, intanto voi fate solo oi lì, oi là. Se no, cioè, non andiamo a casa più.
2: Beh, intanto commento subito.
3: Va bene.
2: Mi sono recato alla fiera di prodotti ortofrutticoli e bestioli di piccola taglia in località San Lazzaro di Savena, oi lì, oi là.
3: A Sastè, alla fine San Lazzaro, oi lì, oi là.
4: Ma come pronuncia?
2: Uguale a prima.
4: Sì, sì, sì. La pronuncia è giusta?
2: Perfetta.
5: Perfetta.
3: Ah, io comprendo i son come era in bom. Ah, io comprendo i son come era in bom.
2: Posto io modenese, Coveso.
4: Fatto, io temo 300 chilometri ho fatto.
2: Bibisan, temo che sia. Comunque, ivi giunto, ho provveduto ad acquistare due bei piccioni, o come erano belli, o come erano buoni. Traduzione del trago.
3: Salta fuori una ragazzola, oi lì, oi là,
2: balza una giovinetta. Questa giovinetta però è come le giovinette di un tempo, non quelle magre e salacche che adesso fanno tutte le diete. Giovinetta dei fianchi possenti, si intuisce dai versi della canzone. Giovinetta dei fianchi possenti e due tette enormi che il gentiluomo bolognese a guardarle esclama «Sociwil daudala», letteralmente «perbacco, che pensiero proprio».
3: Salta fuori una ragazza.

0: cumiere, bom.
1: La giovinetta prende vaghezza tra i due piccioni, si servono forme particolari e si innamora di queste due bestiole e li vuole acquistare e propone il mercimonio al giovinetto, il quale però lì succede una cosa misteriosa, il quale però non c'entra niente, mi è sfuggito, perché vanno a scambiarsi il piccione, vai, vai.
0: Ma la porta è dentro una porta, oi lì, oi là.
1: Perché per lo scambio dei piccioni vanno a nascondersi dentro la porta? Era il piccione una merce vietata? Era proibito? Si fumavano allora i piccioni? Non credo. Però accade, si intuisce qua, iniziano una danza piccionica, una danza ipofallica o itifallica, non lo so bene, comunque suona bene, ipofallica o itifallica, che nello scambio del piccione viene questa danza tribale, una danza antichissima che risale alla notte dei tempi, ed è
0: alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là, sola stanei la zoi bragon cumiere bi cumiere bom, sola stanei la zoi bragon cumiere bi cumiere bom.
1: Pur essendo di origine modenese, il polpinese di Achetti fa veramente schifo. Comunque, soffro terribilmente, come se fosse un vero bolognese.
2: Allora, requisisco tutti i cellulari che in questo momento hanno registrato questa cattiveria nei miei confronti.
1: Allora, sulla stanella, due dragoni, è una danza in due tempi, sulla sottana, due dragoni, non si capisce bene quali siano le reali intenzioni del giovinetto. E difatti
0: assalta fuori una brutta sassa, oi lì, oi là,
1: balza imperiosa un'anziana signora sui 97 anni, cattiva, quando dico in modenese, cattivo come un spussel, cattivo come una puzza, che dice...
2: No, beh, è stata proprio
1: stessa,
2: perché la ripeto due volte.
3: Max
0: Afedus purcazon cumiere bin cumiere bom. Max Afedus purcazon cumiere bin cumiere bom.
1: La vecchiaccia mal interpreta questa danza meravigliosa, primaverile direi, e pensa che stiano facendo altre cose. E il giovane risponde:
0: siamo qui che giochiamo alla merla, oi lì, oi là.
1: Il giovane batte tutti i primati di allacciatura della fessa in 3 secondi e 2 decimi, zup, sulla lampo, fatto il nodo della cravatta, messi a posto i capelli con la barba in bocca, 3 secondi e 2 decimi. Non è stato omologato perché avevi vento in favore. Comunque, zap, lampo, nodo della cravatta, mossa i capelli, barba in bocca. Siamo qui che giochiamo alla merla, ma la vecchia risponde: non è quello, mio caro, il gioco della merla. E lo dice con signorile sicurezza.
0: Se la merla è mi quaian cumiere mi cumiere bom. Se la merla è mi quaian cumiere mi cumiere bom.
1: L'antropologia e soprattutto il folklore da anni studiano questa misteriosa parola. I mi quaian. Si pensa, la vecchia intenda due quaglie maschio di grosse dimensioni. Praticamente, i quaglian, se la merla i miei quaglioni, i miei grossi quaglioni. Quaglie maschio di grosse dimensioni, non te lo
0: dico. Anche a me quando era giovnasa, oi lì, oi là.
1: Con leopardi le rimembranze.

0: anch'io, quando era un'impubera giovinetta, ho trafficato coi pezzoloni. Altro mistero come i quaglioni di prima. Per pezzolone non si sa bene cosa si intenda l'anziana signora. Si pensa che il pezzolone potrebbe essere un'antica misura del contado bolognese. C'era il piede, la pertica, il braccio e il pezzolone. Grosso modo, dipendeva però una misura ondivaga, non come il metro in platino iridio conservato a Parigi, cioè, che non sgarra di un millimetro. No, il pezzolone variava a seconda del tempo, delle dimensioni e delle varie cose. Quindi il pezzolone, un'antica misura contadina, ma di dimensione misteriosa e variabile.
1: Fitone, io veramente questa strofa non mi è andata giù. Vorresti spiegarmi prima che cos'è?
0: Per fitone intendasi il paracarro. Il paracarro, dimensione fallica naturalmente, come quello che è in via Zamboni, se non sbaglio, all'università.
2: Sì.
0: Che ricordando un verso dantesco, veniva designato come eterno duo, ma non c'entra niente con Dante, è una cosa di fittone. La vecchia, lasciandosi, e qua veramente dopo questa poesia meravigliosa, primaverile, giovanile, lascia andare tutto il suo animo greve, e con l'ultimo verso rivela proprio la sua caratteristica sordida, e dice: Sfreiger, tutti lo sanno cosa vuol dire Fiton, abbiamo detto che è il paracarro.
1: Ho scommesso 200 euro che l'ultima frase la cantiamo insieme. Ho scommesso 200 euro con mio fratello, che gli ho detto: vedrai che l'ultima frase la canta insieme.
0: Mi dispiace per te, no. E poi dietro a
1: e anche adesca su una fsasa, oi lì, oi là. E anche adesca su una fsasa, oi lì, oi là. Fammi vincere! Am la sfrai contro i fiton.
0: Facciamo mezzo!
1: Cumiere in bì, cumiere in bo. Am la sfrai contro i fiton.
0: Ogni tanto mi lascia cappeggiare.
3: Ricordo che imprecai moltissimo per imparare il finger picking dell'avvelenata di Guccini, perché dobbiamo sempre ricordarci che quando parliamo di poesia nelle canzoni facciamo qualcosa di non totalmente corretto, perché le canzoni sono canzoni, anche se hanno dentro dei testi poetici. E quindi quella canzone lì è una canzone molto simbolo da questo punto di vista, perché è una canzone che, pur avendo un'anima molto folk, e quindi con il finger picking della chitarra, ha dentro uno spirito invece, dal punto di vista del contenuto, iconoclasta. Forse il pezzo più punk mai scritto nella storia della musica italiana. Al punto che all'epoca, ricordo, avevo, non so, mi sembra 14 anni, non capivo neanche perché uno che faceva una vita apparentemente bella come quella del cantautore, che quindi immaginando quindi tutte le conseguenze, no? Il successo, soldi, le ragazze, eccetera, perché dovesse aversela così tanto con quel mestiere o con molte parti di quel mestiere. E dopo ricordo che poi tanti anni dopo averlo fatto, in un momento mio di down, diciamo così, una notte un po' anch'io alle 4 del mattino, l'angoscia, un po' di vino, scrisse una canzone proprio dicendo: ho capito un po' di più anche del perché di quella sua incazzatura per quel pezzo particolare. Però tornando a te, allora Francesco come attore è uno che si diverte ma a cui piace farti arrivare sempre un po' il suo borbottio, il famoso e liga che du marron domattina, a che ora domattina, ma alle 11, ma no, troppo presto. Insomma, più o meno questo era il modo di muoverci. Una cosa che ho già detto proprio mentre facevamo Radio Freccia è che una sera sono riuscito a portarlo a casa mia. Sono riuscito a portare anche un sacco di amici che praticamente hanno, insomma, sapevo che più di tanto non avrebbero dato fastidio, perché immaginavo che fosse così. In effetti fu una bella sera fin quando sono riuscito a ricordarmene, perché ovviamente sapendo che veniva Francesco mi sono attrezzato con tutte le bottiglie migliori che avevo in cantinetta. Le ho aperte tutte e a quel punto volevo sentirle, volevo anche io assaggiarle. E vedevo che lui andava dritto, buttava giù e io cercavo di tenere il passo, ma a un certo punto io non ricordo più niente perché mi hanno portato a letto, steso da una delle più brutte ciucche della mia vita, mentre lui il giorno dopo sul set era fresco come una rosa. E gli ho detto, oh, Francesco, ma avevano detto che tieni un buon fatto, ma me l'hai dimostrato con i fatti. E tu piuttosto invece non sei mica stato tanto bene. No, non tanto. E ho detto, ma almeno i vini ti sono piaciuti? Lui fa, guarda, a me piace solo il rosé.
2: Grazie Luciano di questo ricordo. Francesco, è vero che tu avevi tante ragazze come supponeva Luciano?
4: Mai una.
2: Mai una. Quindi ti invidiava per nulla, insomma, non ci crediamo. Invidia Dio, non ci crediamo.
4: No. Figurati.
5: Oh Adolfo, tira giù la radio.
6: Beh, ma cos'è la RAI?
7: Sei la RAI, una radio libera.
6: Libera da cosa?
7: Buongiorno, sei presente all'FM?
6: Una roba di radio.
7: Bravo, una roba di radio con dentro le radio libere.
6: Libere da cosa?
7: Libere.
8: Siete su Radio King da Reggio, solo musica buona, solo la musica che ci pare. Per le vostre richieste chiamate 581-363. I pezzi brutti non ve li passiamo.
5: Tira giù la radio!
7: Tira giù la cresta a te, Ciccio, che sono tutto bene, qui fuori, pieno di bar. Questo ne becco tre, fanno dei ragazzini. Passano anche musica soul, mica tanto Wilson Pickett a Sanremo.
6: Ma come fanno? Ci vorranno un sacco di soldi.
7: Ma ho detto di no.
6: Mi scaldi una birra?
7: Ci vorrebbe lui qua per voi, fighetti.

Francesco, è il momento dei saluti. Se avremmo riso sopra, se ne avessimo parlato. Lo so che non ha senso starsi a lamentare di alcune conseguenze del mestiere. E so che mi son fatto prendere la mano, perché uno sfogo fa sbagliare spesso la misura. Ma come ti dicevo, sono le 4 del mattino, l'angolo.

0: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti. A cura di Alessandro Iannacci.
1: Amici di Radio Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da Alessandro Iannacci. Oggi è un grande giorno per la nostra emittente perché ritroviamo sulle nostre frequenze uno che ha fatto la storia della musica italiana, ma non solo, anche della cultura del nostro paese. Diamo il ben trovato a Francesco Guccini. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Partiamo per la nostra intervista dalla serata del 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna. Andrà in scena lo spettacolo I Musici Cantano Guccini. Lei non sarà presente fisicamente, ma saranno protagonisti la sua musica e i grandi artisti che l'hanno accompagnata negli anni. Com'è stato il rapporto professionale, ma anche umano, con questi grandi artisti che vedremo sul palco il 13 aprile?
2: Direi che è stato ottimo, non soltanto da un punto di vista lavorativo, professionale, quanto dal punto di vista di amicizia. Prima del concerto andavamo assieme e anche dopo il concerto andavamo a mangiare, insomma, e ci raccontavamo storie, barzellette, eccetera. Era un vero e proprio rapporto amicizia, oltre che di professionale.
1: Una delle prime parole che possono venire in mente pensando alla sua carriera, l'antologia musicale che riproporranno i suoi musici il 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna, è il concetto di libertà, intesa come libertà compositiva, libertà di scelta e libertà anche di pensiero. Quanto è stato importante per lei e per voi mantenere questa libertà nel corso degli anni e poi quanto ha influito questa libertà sulla sua produzione artistica?
2: Libertà dal sistema discografico, del sistema dei concerti, non ho mai voluto sovraccaricare le fatiche, si va per dire, ma comunque la fatica di fare un concerto da questo punto di vista, e anche sovraccaricare le esibizioni, il lavoro, insomma. Magari i musicisti avrebbero voluto lavorare di più, ma questo sì. E io non stavo sempre rimasto al contrario, tiravo indietro, insomma, e quindi libertà anche dei discografici, nel senso che quindi tanti dischi non ne ho mai fatti, faccio le canzoni, non mi sono mai chiuso in casa a scrivere canzoni. Le canzoni venivano quando aveva voglia, quando era il momento, quando avevo qualche cosa da dire, quindi anche da questo punto di vista una grande libertà. E così penso è stato il rapporto con i musicisti, che hanno arrangiato loro molto spesso le canzoni, quindi abbiamo lavorato assieme molto bene.
1: La libertà di cui parlavamo significa anche poter decidere quando e se pubblicare nuova musica. In molte interviste lei ha raccontato più volte di non avere gli stimoli per comporre nuovi brani. C'è qualcosa che manca al mondo di oggi che una volta la ispirava particolarmente?
2: No, non è questione del mondo di oggi. Forse non sono più capace di scrivere canzoni, forse sono invecchiato, giustamente, sono fa poco 83 anni, quindi sono abbastanza, sono tanti, e quindi non ho più questo stimolo che ho probabilmente nello scrivere libri. Ecco, continuo a scrivere libri, ma forse non sono più capace di scrivere canzoni.
1: Lei ha vissuto la musica anche all'insegna della condivisione. Penso ad esempio al rapporto che ci ha appena raccontato poco fa con i suoi musici, che il 13 aprile saranno al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo I Musici Cantano Guccini, ma non solo, ci sono state anche alcune collaborazioni veramente prestigiose e di livello nella sua discografia. Quanto è stato importante per lei condividere in alcuni momenti del suo percorso la sua musica?
2: Condividere con altri qualche volta sì, ma non sempre. Non sono mai stati, ho lavorato assieme a Claudio Lolli, ha lavorato assieme, ho preso delle canzoni da Claudio Lolli, ho fatto una canzone assieme a Ligabue, un'altra assieme a Dalla, una assieme a Zucchero, però è difficile, non ho mai fatto collaborazioni di un certo tipo con altri colleghi, diciamo, ecco. E quindi, perché non è facile, ci vorrebbe più tempo, più occasioni di vedersi, abitare più o meno nella stessa città, insomma, non è facile.
1: C'era sicuramente condivisione in uno dei luoghi, diciamo, simbolo della sua vita e della sua carriera, ovvero l'Osteria. È un posto dove lei è cresciuto e dove ha potuto confrontarsi anche con tante altre personalità differenti. Cosa hanno significato per lei quelle lunghe serate nelle osterie tra musica, racconti e probabilmente anche contaminazione artistica, visto che comunque c'erano anche tanti colleghi assieme a lei?
2: Ma le serate sono state tante. La maggior parte di quelli con cui passavo queste serate non erano professionisti, erano di dilettanti che si sono divertiti, si divertivano a cantare, a suonare, a passare le serate così. Erano amici che a Bologna c'era la tradizione di via Sanotto e noi avevamo star fuori la notte, insomma, e quindi ci trovavamo molto volentieri e c'era sempre una chitarra, due o tre delle volte anche. E quindi cantare canzoni che non erano mai le mie canzoni, erano canzoni di un repertorio vastissimo che lui aveva per la testa, ma non ho mai fatto insieme a loro le mie canzoni.
1: La serata del 13 aprile, come dicevamo, vedrà i suoi musici esibirsi al Teatro Celebrazioni di Bologna. La nostra città per lei ha un significato importantissimo. Quali sono le immagini, i momenti, i profumi di Bologna ai quali è maggiormente legato?
2: Bologna è una città nella quale ho abitato dal 60 al 2000, 40 anni che ho trascorso a Bologna. È una città che ho amato molto e che amo tuttora, anche se devo dire è dal 2001 che non abito più a Bologna, che abito qui in Montaglio. E quindi sono legato a tutti quegli anni che ho trascorso in questa bellissima città, con queste bellissime persone, con molti studenti, fra l'altro non solo bolognesi, ma gente di tutto il mondo. Ricordo studenti nordamericani, somali, greci. Era una città multietnica e con moltissime idee e intelligenze di tipo diverso. Una città molto, molto bella, anche ragazze che frequentavano le nostre serate. E ho quei bellissimi ricordi.
1: Lei ha ricoperto tanti ruoli artistici, è stato giornalista, è stato compositore, autore di canzoni, successivamente, come ci raccontava prima, è diventato scrittore, lo è tuttora, e quindi possiamo dire che il linguaggio è stato un grande protagonista della sua carriera artistica a tutto tondo. Lei ha saputo utilizzare diversi registri linguistici, da quello aulico a quello più popolare. Il linguaggio delle sue creazioni viene da una scelta ragionata oppure da una scelta istintiva, magari anche in base alla tipologia del brano o comunque del contenuto?
2: Questo non lo so dire, probabilmente dipende dal tipo di canzone, dipende da sì, di che cosa volevo raccontare, che cosa volevo dire, però non ho mai fatto calcoli, le cose sono sempre venute in maniera più che spontanea.
1: Maestro Francesco Guccini, molto spesso la nostra società ha cercato di inquadrare i grandi cantautori come lei in orientamenti politici, di rendere le vostre canzoni prima politiche e poi poetiche. A lei è mai pesata questa operazione che è stata fatta sulla sua discografia come sulla discografia di tanti altri grandi nomi della nostra cultura musicale?
2: Io passo per un cantautore politico, io sono di sinistra. Questo l'ho sempre detto, non lo nego, sono felice di essere di sinistra. Però nelle mie canzoni non praticamente mai tolta la locomotiva, per una canzone che ricorda, che è fatta sullo stile delle canzoni anarchiche fino all'800 per 1900. Quante canzoni di quel genere non ne ho, erano canzoni esistenziali della vita di ciascuno di noi, quindi sono passato come autore politico, cantatore politico, veramente delle mie canzoni di politica quasi non se ne parla, non si parla, insomma, e si parla del vivere quotidiano, delle esperienze che ciascuno di noi attraverso i giorni, gli anni del nostro vivere ci si portano di fronte, con le quali ci si confronta, ecco.
1: In chiusura, prima di salutarla, vorrei tornare sulla Bologna della quale ci ha già parlato poco fa e in particolare sui protagonisti di quella Bologna che lei ha conosciuto ed ha imparato anche ad apprezzare dal punto di vista professionale in quelle serate alle osterie e in tutte le altre situazioni nelle quali avete condiviso musica. Volevo chiederle in chiusura un aneddoto, un ricordo di qualcuno di loro che le è rimasto davvero nel cuore.
2: Ma un collega veramente bravo è stato Claudio Lolli, perché magari non ha raggiunto la fama di tanti altri, però era veramente bravo, veramente un poeta Claudio, e colto anche, e quindi non ricordo particolari episodi. E anche Lucio ogni tanto lo incontravo, abbiamo fatto questa canzone assieme, Emilia, e ogni tanto lo incontravo di sera alla trattoria da Vito. Io non giocavo a carte, però noi eravamo lì a giocare a carte, anche con suo manager da allora, scomparso anche lui, perché sì, a parte il fatto che parlando di persone che non ci sono più, mi ritengo un sopravvissuto purtroppo, no, per fortuna, diciamo, comunque diciamo, ricordo particolarmente come personalità di valore Claudio Log.
1: Maestro Francesco Guccini, grazie davvero a nome di tutta Radio Nettuno Bologna 1 per il tempo che ha dedicato a noi e ai nostri ascoltatori e per questa intervista. Ci risentiremo se lo vorrà. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori l'evento del 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna intitolato I musici cantano Guccini, e ci saranno i grandi musicisti che l'hanno accompagnata durante la sua carriera a riproporre l'antologia musicale e discografica che ha fatto veramente parte della storia della nostra cultura. Grazie Maestro Francesco Guccini, ci risentiamo presto.
2: Grazie a voi, buonasera. Ciao.
3: 1, 2, 3, 1.

ricominciamo. Bologna, una donna emiliana. Delle volte capita di sbagliare le parole. Possiamo? Ci vorrebbe un applausino di incoraggiamento? Grazie Bologna, ruffiamo fino in fondo. Bologna, una donna emiliana. L'ho visto fare una volta a Celentano, a Sanremo ho perso la testa, lo faccio sempre. Bologna.

flamboyante, le ore strane sono tornate, grasso l'auto, mi insegue lungo il viale. L'albero pugni in faccia, verso qui tendo le braccia, scoppi il

gli arguti intellettuali tranciano pezzi e manuali, poi stremato fanno culo di cinismo. Sono palli nei visi e hanno deboli sorrisi, solo se si

Kawasaki, coi maglioni colorati, van scialando per le strade bionde fredde. Personalmente austero, vesto in blu, perché di nero e ho paura anche d'andare in bicicletta.

0: vi voglio presentare i miei fedelissimi collaboratori. Fedelissimi il giusto, perché dato che suono pochissimo si prostituiscono nelle maniere più sordide con cantanti di infimo rango. Comunque sono, te non ridere Villotti che sei licenziato, sono Tiziano Barbieri al basso da Bologna, Marco Villotti detto Jimmy alla chitarra elettrica da Ferrara, Juan Carlos Biondini detto Flaco da Junin, Argentina. Junin è una grande città argentina, almeno secondo l'opinione di Flaco Biondini. 600-700 abitanti.
1: Come Ferrara?
0: Come Ferrara, grosso modo. Chi è di Ferrara?
1: Il signore.
0: Ah, il signore, sì, di Ferrara. Si vergogna un po'. Siete in due? Ma si vergogna su lui. Oggi mi hai trovato un compatriota. Auguri. Auguri. Allora, un'altra vecchia canzone di quei tempi là, insomma, era una canzone di quelle un po' grintose che non rispecchiano esattamente quello che è il mio pensiero adesso, se non in minima parte. La faccio solo, diciamo così, per ricordare un po' quello che si faceva allora, sempre per dire che queste canzoni allora erano sconvolgenti, giusto, insomma, anche sempre lì pagando, perché magari la gente era abituata, non so, a farsi la barba, ecco, magari già meno, e cantare queste canzoncine, e invece si sentivano cantare nei denti una canzone di questo tipo, per esempio, faceva: ho visto

una penna e un foglio, così fragili fra queste dita, e quel che non è, è l'erba voglio, o può essere complessa come la vita. La canzone una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla,

in piattino. La canzone è una stella filante che qualche volta diventa cometa, una meteora di fuoco bruciante, però impalpabile come la seta. La canzone può aprire

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Sono le 6:59.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: In apertura agli europei di nuoto, incredibile Chiara Pellacani, la 23enne super tuffatrice romana, ha vinto il suo 5° oro consecutivo in 5 gare, oggi in coppia con Elisa Pizzini nella sincro femminile da 3 metri. Caso del Mastro, ancora scontro tra maggioranza e opposizione dopo che ieri la Camera ha detto no all'accesso da parte della procura delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, prestanome del clan senese. Sentiamo Costa di Forza Italia e Serracchiani del PD.
4: Forza Italia ha contribuito a difendere i principi costituzionali e le libertà dei cittadini, scongiurando norme giustizialiste come quelle che volevano le intercettazioni a tappeto.
5: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione e della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Del Mastro delle Vedove? Di cosa hanno paura? Cosa stanno nascondendo?
3: L'Italia piange Francesco Guccini, scomparso a 86 anni nella sua pavana. Tributi dal mondo della musica e dalle istituzioni, dal presidente Mattarella alla Camera dei Deputati, che lo ha ricordato con un lungo applauso. È tutto da Nicola De Muro.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Oggi venerdì 7 agosto, un'altra giornata, manco a dirlo, dal caldo quasi insopportabile, sfiormeremo di nuovo i 40 gradi. In realtà nel pomeriggio c'è il rischio di qualche nube in più, che qua e là potrebbe dare luogo a qualche temporale, ma non è una perturbazione, quindi non causerà un rimescolamento dell'aria e non sarà più fresco. Certamente nel momento in cui piove, se dovesse piovere forte, le temperature caleranno un po', ma torneranno poi ad aumentare subito, tanto che domani sarà un'altra giornata con temperature decisamente sopra i 35 gradi, leggermente, diciamo, se vogliamo essere ottimisti, leggermente meno insopportabile di questi giorni, ma insomma sono temperature comunque decisamente sopra la media. Domani non dovrebbe piovere, dovrebbe essere un'altra giornata di tempo stabile. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Sono le 7:29.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
4: In apertura gli europei di nuoto, incredibile Chiara Pellacani, la 23enne super tuffatrice romana, ha vinto il suo 5° oro consecutivo in 5 gare, oggi in coppia con Elisa Pizzini nella sincro femminile da 3 metri. Caso del Mastro, ancora scontro tra maggioranza e opposizione dopo che ieri la Camera ha detto no all'accesso da parte della procura delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese. Sentiamo Costa di Forza Italia e Serracchiani del PD.
5: Forza Italia ha contribuito a difendere i principi costituzionali e le libertà dei cittadini, scongiurando norme giustizialiste come quelle che volevano le intercettazioni a tappeto.
6: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Del Mastro delle Vedove? Di cosa hanno paura? Cosa stanno nascondendo?
4: L'Italia piange Francesco Guccini, scomparso a 86 anni nella sua pavana, tributi dal mondo della musica e dalle istituzioni, dal presidente Mattarella alla Camera dei Deputati che lo ha ricordato con un lungo applauso. È tutto da Nicola De Muro.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nettuno Bologna 1, meteo.
8: Buongiorno. Oggi venerdì 7 agosto, un'altra giornata, manco a dirlo, dal caldo quasi insopportabile, sfiormeremo di nuovo i 40 gradi. In realtà nel pomeriggio c'è il rischio di qualche nube in più, che qua e là potrebbe dare luogo a qualche temporale, ma non è una perturbazione, quindi non causerà un rimescolamento dell'aria e non sarà più fresco. Certamente nel momento in cui piove, se dovesse piovere forte, le temperature caleranno un po', ma torneranno poi ad aumentare subito, tanto che domani sarà un'altra giornata con temperature decisamente sopra i 35 gradi, leggermente, diciamo, se vogliamo essere ottimisti, leggermente meno insopportabile di questi giorni, ma insomma sono temperature comunque decisamente sopra la media. Domani non dovrebbe piovere, dovrebbe essere un'altra giornata di tempo stabile. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
7: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Audizione Fiume, ieri 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia, incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza. L'ex premier si è difeso: da me nessun illecito. In più il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
8: Non dovete comunque chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. E allora le mando un messaggio: visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, allora dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
7: E sempre a proposito di Covid, una commissione del Senato americano ha giudicato Anthony Fauci colpevole di oltraggio e Trump preme per la sua incriminazione. L'infettiviologo era da tempo nel mirino dei repubblicani per il suo ruolo di primo piano nella gestione americana della pandemia e ora sostengono che non può appellarsi alla grazia che l'allora presidente Biden gli aveva concesso proprio per evitare possibili ritorsioni politiche. L'ex consigliere presidenziale, in una nervosa audizione nei giorni scorsi al Senato, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Si infittiscono i colloqui delle cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump chiedendo di fermare gli attacchi, ha parlato anche col presidente francese Macron. Sul tavolo anche il riacutizzarsi degli scontri nella penisola araba con gli Houthi alleati di Teheran, costati la vita ieri a decine di persone. Sempre in Arabia, vertice con Turchia e Pakistan in vista di un accordo di mutua difesa. Silenzio nelle ultime 48 ore da Washington. Il Wall Street Journal definisce il presidente americano frustrato dai mancati sviluppi con l'Iran sui vari dossier, incluso quello nucleare, e sale l'allarme per le riserve di petrolio negli Stati Uniti, ampiamente utilizzate da Trump per contenere gli aumenti di prezzo. Esse sarebbero i minimi dal 1983, pari a circa 43 giorni di consumo. Torniamo in Italia, parliamo del gran caldo. Oggi scende a 26 il numero delle città da bollino rosso. Domenica al nord è atteso un cambio con aria più fresca e temporali. Sulle autostrade è atteso il nuovo esodo di vacanzieri nel weekend. Nicola Compagnone.
9: Dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate dal Ministero della Salute da bollino rosso, oggi il numero scende a 26 con l'eccezione di Bolzano in giallo, un numero che scenderà ulteriormente nella giornata di domani a 21. Nonostante questo calo di città da bollino rosso, per il grande caldo il numero rimane comunque ancora importante, almeno fino a domenica 9 lunedì 10 agosto, quando al nord un'ondata atlantica potrebbe riuscire a valicare le Alpi portando aria più fresca, un cambiamento meteorologico che arriverà al sud però solo dopo la metà del mese. Capitolo traffico: in arrivo un nuovo weekend di grande esodo estivo con bollino rosso e nero sulle principali arterie stradali e autostradali. Per la giornata di oggi, stando a quelli che sono i dati di Autostrade per l'Italia, bollino rosso per l'intera giornata, domani mattina e pomeriggio il bollino sarà nero e rosso per la sera, bollino rosso che persisterà anche nella mattinata di domenica.
7: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Crans Montana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali, al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport. 5 ore in 5 gare. Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli Europei di Parigi. L'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino. Sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel. Bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanet.
2: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare, e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
10: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli Europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplane dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Matteo Santoro, il team event, si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
2: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità, e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
10: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Henschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
11: Buongiorno. Oggi venerdì 7 agosto è un'altra giornata, manco a dirlo, dal caldo quasi insopportabile, sfiormeremo di nuovo i 40 gradi. In realtà nel pomeriggio c'è il rischio di qualche nube in più, che qua e là potrebbe dare luogo a qualche temporale, ma non è una perturbazione, quindi non causerà un rimescolamento dell'aria e non sarà più fresco. Certamente nel momento in cui piove, se dovesse piovere forte, le temperature caleranno un po', ma torneranno poi ad aumentare subito, tanto che domani sarà un'altra giornata con temperature decisamente sopra i 35 gradi, leggermente, diciamo, se vogliamo essere ottimisti, leggermente meno insopportabile di questi giorni, ma insomma sono temperature comunque decisamente sopra la media. Domani non dovrebbe piovere, dovrebbe essere un'altra giornata di tempo stabile. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
12: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Perché cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove!
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì!
4: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.

0: Era scritta ieri mattina questa. Ieri mattina, e invece 1965. E mi ha sempre fatto molto ridere il fatto che la Rai, Radio Rai, all'epoca la censurò per blasfemia, perché citava Dio nel titolo. Siamo negli anni 60, quindi anche parecchio bigottismo spinto. E la cosa che mi ha fatto ridere non è questa, ovviamente, ma il fatto che invece Radio Vaticana la mandasse senza problemi, senza nessun tipo di censura, anzi, persino con la benedizione papale. Si racconta che Papa Paolo VI invece apprezzasse tantissimo il testo, perché bisognava ascoltarlo fino alla fine, cosa che probabilmente i dirigenti Rai non fecero, limitandosi semplicemente al titolo, e cosa che invece i dirigenti di Radio Vaticana evidentemente fecero. E mi ha sempre fatto molto sorridere questa canzone, credo che sia questa storia legata alla canzone, no, la canzone no, di per sé, anzi, anche se da un certo punto di vista fa anche sorridere, non certo ridere sguagliatamente, ma fa sorridere proprio per il finale e proprio perché sembra scritta veramente ieri mattina, per tanti tanti motivi. E quando una canzone sembra scritta ieri mattina, invece ha 60 anni di storia percorsa, e vuol dire evidentemente che chi l'ha scritta tanto banale non era, tanto fermo nel suo tempo non era. E possiamo fare mille esempi per le canzoni di Francesco Guccini, non soltanto questa, che certamente è una delle più note, più suonate, più coverizzate, passatemi il termine orribile, ma per capirci. E possiamo farlo per tante canzoni, e il concetto è sempre quello: sembrano scritte ieri mattina, sono eterne, sono immortali, come di fatto Francesco Guccini, che ieri ci ha lasciato, o meglio ha lasciato questa valle di lacrime, il suo corpo ha lasciato questa valle di lacrime. Però in realtà lui, come tutti gli artisti, con la maiuscola, non ci lascia mai davvero da soli, non ci lascia mai soli, ci lascia con le sue opere, con le sue canzoni nel caso specifico, con la sua visione del mondo, con la sua capacità di unire, per l'appunto, generazioni diverse, generazioni che sembrano perdute, generazioni che in realtà non sono così perdute. Buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, in questo venerdì 7 agosto sono le 8 e 14 minuti, non potevamo non cominciare così questa mattinata, vista la notizia che è arrivata ieri a trasmissione a ora d'ario già finita, e non ci sembrava onestamente giusto far finta di nulla, anche se la notizia, diciamo, dal punto di vista cronistico è vecchia, però è talmente grossa, è talmente importante che non potevamo non tornarci questa mattina, e ci torneremo ancora nel corso della mattinata, nel corso della nostra delle nostre chiacchierate mattutine in questo ultimo giorno della settimana, e quindi ultimo appuntamento della settimana per quanto riguarda l'ora d'ario. I vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo tanti temi questa mattina da trattare, torneremo anche sulle parole del sindaco Matteo Lepore a proposito dello stadio e anche del futuro del Dall'Ara. Ieri è intervenuto a Casacotti, il primo cittadino, sentiremo tra poco un estratto delle sue parole. Parleremo naturalmente anche di mercato del Bologna, c'è il nome di Piccoli che comincia a essere parecchio stuzzicante, sempre però con l'idea di cedere Dall'Inga, perché altrimenti diventa un po' complicato portare avanti l'operazione. Parleremo anche di basket, naturalmente, soprattutto per quello che riguarda la Fortitudo, se non altro perché da lunedì si comincia a sudare, si comincia a fare sul serio per la formazione bianco-blu in vista della prossima stagione. Alle 9:20, ve lo dico già, abbiamo Nicola Sbetti con Gamba Tesa, e quindi con come fai a non parlare di Infantino anche stamattina? È impossibile, questo si è piazzato. Facciamogliela condurre a lui la trasmissione. Allora glielo devo dire al prof alle 9:20, ricordatemelo anche, diciamo: prof, a questo punto facciamola fare direttamente a Infantino, che dobbiamo fare? E sta sempre qui in mezzo, e vabbè, adesso ci studiamo un'ospitata per la prossima stagione, quantomeno, vabbè, ci ragioniamo. Intanto però alle 9:20 abbiamo Nicola Sbetti che ci racconta di questo, ma non soltanto, perché ci sono anche altri temi in ballo per quanto riguarda politica e lo sport, e li tratteremo con Nicola in quello che sarà il penultimo, scusatemi, appuntamento dell'estate con lui. Ci risentiremo anche venerdì prossimo, poi complice la pausa dell'oradario, anche con Nicola Sbetti torneremo poi da settembre a occuparci di questioni legate appunto a politica e sport. Ma intanto questa mattina frigge il prof a proposito delle ultime questioni di Infantino. Altri temi naturalmente in ballo, c'è la MotoGP per quanto riguarda il Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone, c'è anche Chiara Pellacani. Basta Chiara, basta, abbiamo capito che sei forte, basta, basta, 5 gare, 5 ori, che diamine. No, a parte le battute, bravissima, anche ieri insieme a Elisa Pizzini nel sincro, io onestamente anche ieri con Gipu Pastore, Giuseppe Pastore, che penso conosciate in tanti, siamo messi lì a ragionare sui social, a cercare qualche atleta italiano che nella storia abbia vinto nella stessa edizione di un europeo, ovviamente quelli che fanno più competizioni, ci mancherebbe. 5 medaglie su 5 gare, io francamente non l'ho trovato, ma magari andiamo a spulciare meglio e lo troviamo, ci mancherebbe, ma al di là della curiosità statistica resta un'impresa enorme di Chiara Pellacani, enorme, e la mettiamo lì nel gota dello sport italiano già adesso così, ed ha ancora tante gare davanti e ha ancora tante medaglie da conquistare, quindi figuriamoci. Va bene, allora ripartiamo con la trasmissione, ripartiamo con le parole del sindaco Matteo Lepore ieri a Casacotti sulla questione stadio e anche sul futuro del Dall'Ara, un estratto dell'intervista che potete ascoltare integralmente sul nostro sito nella sezione podcast. Sentiamo, ripartiamo da qui.
1: La prima cosa da dire, per essere chiari, è che ci è arrivata una proposta da parte di Bologna Fiere e Bologna FSC, proposta che sarà confermata eventualmente a settembre. Dico eventualmente perché ancora deve essere ultimata la raccolta degli investitori, quindi certo. Vista la storia dello stadio, di tutta la vicenda stadio, prima di dire che è fatta, vediamo se ci sono effettivamente tutte le realtà che possono sostenere. Detto questo, l'area individuata è quella che sta tra la fiera, dove per capirci c'è il parcheggio Michelino e si andava per il motor show ad esempio col treno, quindi anche una fermata del treno, è stato già usato in passato, e la tangenziale, quindi non si tratta del Parco Nord ma si tratta dell'area proprio tra il Parco Nord e la fiera, è un'area che solitamente veniva usata come parcheggio per le feste dell'Unità, per capirci, in tanti saranno andati lì a parcheggiare l'auto. Era già previsto un intervento di espansione della fiera in quell'area con la realizzazione di 3 capannoni per modo di dire, diciamo impianti fieristici moderni, molto grandi, e per sostituire questo tipo di volume, che quindi non sarà realizzato, ma sarà invece realizzato questo progetto che deve essere poi definito, quindi chiaramente questo stadio si porterà dietro una ridefinizione anche di tutto l'assetto di quell'area, per cui l'idea è di fare un grande parco all'interno del quale si inserisca uno stadio che sia accessibile anche dall'area della fiera, dove c'è il palazzo nuovo dello sport, e con un viale che direttamente da piazza Imbeni, la piazza della regione, si possa attraversare a piedi per arrivare prima al palazzo dello sport e ai concerti e poi fino allo stadio. È un'area molto accessibile perché appunto oltre al treno e all'autostrada tangenziale ha anche le fermate del tram e già tanti parcheggi. Come ho detto, il percorso era già avviato, quindi ci andremo ad inserire dentro un percorso che è già stato in consiglio comunale, questo taglia di molto i tempi. Dopodiché sarà un investimento privato su un'area privata, quindi starà Bologna Fiere insieme al Bologna a definire quali sono i partner e anche la tipologia di investimento, quindi si è parlato di qualcosa che possa superare 270-300 milioni di euro. Certo. È veritiero È verosimile, più che altro perché è chiaro che non è che si può fare una cattedrale nel deserto, andrà infrastrutturata l'area, anche se rispetto ad altre ipotesi quella è già un'area ben infrastrutturata, come ho detto, dal punto di vista dell'accessibilità e dei servizi, quindi in realtà si tratterà di fare un parco e servizi accessori, e poi la fiera dovrà migliorare tutto il sistema dell'accoglienza e l'attraversamento della fiera stessa, perché noi vogliamo che quello sia un quartiere vissuto di giorno e di notte e che questo investimento permetta alle famiglie di andare in quel quadrante a vivere facendo attività sportive, culturali, ricreative 7 giorni su 7. Deve anche servire questo intervento a risolvere i problemi cronici di quell'area, che comunque ha un quartiere attorno, quindi abbiamo bisogno di evitare che l'impatto degli eventi ricada sui cittadini che vivono in zone, quindi gli investimenti serviranno anche a quello. Quindi di fatto, se a settembre ci sarà il progetto e gli investitori, si tratterà semplicemente poi che la compagine affidi i lavori e li realizzi nei tempi per gli europei, esatto. 2032, ma ci stiamo, insomma, la tempistica è stata valutata, c'è questo importante professore universitario di Bologna, che è Maio Viechi, che ha fatto stadi tra i più importanti stadi in tutto il mondo, che per noi è una garanzia come punto di riferimento. Intanto voglio rassicurare tutti i cittadini che non lo abbandoneremo, ma anzi, intanto per almeno 4-5 anni rimarrà attivo come campo da gioco del Bologna finché non avremo finito gli interventi in fiera, quindi abbiamo tutto il tempo di mettere in campo un progetto. L'obiettivo è che subito dopo che Bologna sarà uscito dall'ARA ci sia già un progetto per non abbandonare quell'area. A mio parere deve avere un interesse pubblico il futuro dell'ARA, è un monumento, è stato riconosciuto come tale dalla sovrintendenza per quanto riguarda la Torre di Maratona e i muri storici, credo che sia un simbolo della città, quindi non va assolutamente snaturato. Io penso che anche un concorso di idee sarebbe di livello internazionale, sarebbe una cosa importante, perché non siamo di fronte ad un semplice campo da gioco, siamo di fronte al campo da gioco più importante della nostra città e probabilmente per la sua storia del paese, visto che è stato anche un prototipo di interventi a livello nazionale. Quindi non siamo di fronte ad una cosa che potrà essere trasformata in un centro commerciale. Penso che davvero dobbiamo immaginarci degli usi pubblici, come si è visto in tante parti del mondo, ci sono secondo me esempi interessanti. Deve essere secondo me anche un luogo per il quartiere e la comunità, non potrà essere certamente solo un luogo per chi viene da fuori, quindi io penso che dentro ci dovranno essere attività per i cittadini del quartiere. È chiaro che non lo possiamo lasciare com'è, perché lasciarlo com'è significa caricare dei costi sulla collettività a livello di manutenzione e di interventi che non sono sostenibili, quindi ci sarà bisogno di trovare dei partner che insieme all'amministrazione comunale possono fare l'intervento. Teniamo anche presente che arriveranno fondi europei per il prossimo programma della Commissione europea, se ci saranno anche delle opportunità le coglieremo.
0: Allora, abbiamo sentito le parole del Alessio Aimone, addirittura anche lui al lavoro, incredibile oggi, pazzesco. Teo, tienimelo d'occhio, Aimone, che non so mai che cosa combina dietro le quinte, vabbè. Allora, dicevo, abbiamo sentito le parole del sindaco Matteo Lepore, che ovviamente più di tanto non poteva raccontare e non può raccontare, visto che mancano ancora tanti pezzi, sia per la vicenda Stadio Nuovo, ma anche e soprattutto per l'ultimo aspetto, che giustamente vedo dai messaggi al 366-402-4022 sta a cuore a tanti, cioè che fine fa il Dall'Ara? Ed è una domanda giustissima ed è uno degli aspetti rilevanti di tutta questa vicenda, senza dubbio. Ma è chiaro che non è che si poteva decidere in una settimana che cosa fare del Dall'Ara. L'abbiamo sentito, insomma, l'idea è ovviamente quella di cercare un progetto che possa valorizzare l'impianto il più possibile, magari anche attraverso un concorso di idee, come ha raccontato il sindaco, detto che naturalmente non è una questione che va affrontata, va risolta entro un mese. Insomma, ci saranno ancora un po' di anni in cui il Bologna giocherà al Dall'Ara. La speranza è che non sia una situazione prettamente italica in cui ci riduciamo il giorno prima. Ecco, questa è un po' la speranza che possiamo avere. fare in generale. Detto ciò, lo abbiamo sentito il sindaco soprattutto sul discorso logistico legato in generale un po' a tutta quella zona lì, e anche a un aspetto secondo me molto rilevante della vicenda, cioè che è un progetto privato su terreno privato, per cui anche da quel punto di vista le dinamiche sono inevitabilmente diverse rispetto alla ristrutturazione del Dall'Ara. Giustamente c'è Paolo che ha un dubbio. Saluto Paolo, buongiorno anche a te. Non mi chiede una cosa sulla faccenda stadio: si tratta di un progetto a prescindere o legato agli europei? Nel senso, il tutto partirà solo nel caso Bologna venisse accettata tra le 5 città scelte per la manifestazione? Un dubbio assolutamente legittimo, Paolo. Da quello che ho inteso e da quello che abbiamo un po' inteso in redazione, è un progetto che va a prescindere. Certo, se dovesse esserci la scelta di Bologna nelle 5 città, vediamo anche se sono 5 o se magari sono 6, vediamo, comunque nelle città indicate per Euro 2032, beh, a quel punto si può avere magari accesso anche a qualche finanziamento governativo. Non lo so onestamente quanto possa essere ampio questo finanziamento governativo in generale, non soltanto per lo stadio del Bologna, ma l'idea, Paolo, è che sia un progetto che sia appunto a prescindere da Euro 2032, che sia semmai un progetto per aumentare le chance di Bologna di essere scelta come città per l'europeo. Ecco, in quel senso sono legate le due cose, sì, però non sono una conseguenziale dell'altra, ecco, tanto per intenderci. Tommy sullo stadio: sono scettico, ci può stare, ci mancherebbe, mi sa che poi il Dall'Ara diventerebbe un problema, come utilizzarlo? Poi capisco che per i residenti in zona stadio sarebbe un bel problema in meno, beh, sicuramente dal punto di vista del traffico credo che per i residenti in zona sia un problema in meno. Dopodiché però attenzione anche all'effetto opposto, cioè farlo diventare una zona che da ipertrafficata in certi momenti del mese diventi una zona no traffico se volete, quindi attenzione anche a trovare un giusto equilibrio per tenere quella zona di Bologna ancora viva e pulsante. Questo sarà un altro degli aspetti da tenere in considerazione. Poi ribadisco anche un altro aspetto che mi sembra pregnante, visto il periodo storico in cui viviamo. Va benissimo lo stadio nuovo, lo stadio contemporaneo, il tetto che si può chiudere, si può aprire, tutto ok, va bene, poi vediamo insomma come si sviluppa, però credo che sia molto importante considerare l'impatto ambientale del progetto, non da non farlo ovviamente, ma da farlo, da portarlo avanti, da svilupparlo con grande attenzione all'impatto ambientale, perché oggi come oggi non possiamo fare a meno di ragionare su questo aspetto. Non siamo più negli anni 80, quando sostanzialmente si costruiva che ce frega, si piantiamo due alberelli e siamo a posto così. Ecco, non è più l'epoca del piantiamo due alberelli e siamo a posto così. Le cose si possono fare e in un certo senso si devono fare, ma evidentemente con un occhio di riguardo all'ambiente, al clima e all'impatto che può avere una struttura nuova. E quello credo che sia un aspetto estremamente importante della vicenda. Allora, linea alla regia, pubblicità, torniamo tra poco.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.
2: stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79€. Lidl vale davvero.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienze e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Tempo di tornare in diretta alle 8:33. Ripartiamo con l'oradario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco alle 9 avremo anche Leopusello, ovviamente. Buttiamo giù dal letto con violenza. E, così andiamo a parlare anche con lui di mercato e di campo, cosa che facciamo tra pochissimo. Giusto messaggio per Sergio. Andrea Costa ha sopravvissuto anche senza stadio, cioè per 8 mesi ogni 15 giorni, come cosa cambierebbe per la vita del quartiere se non un miglioramento della viabilità in quelle date? Però Sergio, è verissimo, non è che Andrea Costa, la zona di Andrea Costa, la zona dello stadio, quando non ci sono le partite non c'è nessuno, e non diventa mica della Stovasa, siamo assolutamente d'accordo Sergio. Dopodiché però non si può neanche far finta di nulla, cioè neanche ragionare sul fatto che lo stadio e quello che succede nello stadio, non tutti i giorni, sia comunque un centro nevralgico della vita del quartiere in tante occasioni. Penso solamente a quanti tifosi vanno attorno alle attività commerciali, soprattutto quelle gastronomiche dello stadio. Cioè, non si può pensare di far finta di nulla. È chiaro che non è una struttura che condiziona H24, ci mancherebbe la zona, però è un aspetto importante della vita del quartiere, al di là delle questioni traffico. Quindi non si può neanche far finta di nulla, Sergio, dire ah vabbè sì, non ci sono le partite, meglio, c'è meno traffico, è un po' troppo riduttivo secondo me. Quindi in questo senso direi che possiamo anche ragionare in maniera diversa, insomma. Allora vado sul mercato invece, visto che sono un po' di questioni anche legate al mercato. Sandro per esempio presa malissimo, Andrea, scusate Sandro, preso malissimo. Buongiorno Dario, se prendiamo piccoli straccio l'abbonamento. È la miseria Sandro, è che addirittura. Ah, vabbè, l'hai presa malissimo. Ora, non è fatta una trattativa in conclusione, non è fatta una trattativa già definita, quindi per ora l'abbonamento di Sandro è ancora lì integro, può rimanere così. Non la prendere così male, Sandro, dai, c'è di peggio, eh. C'è molto di peggio. se c'è di peggio. Però siamo sempre lì, ragazzi, piccoli, al di là del fatto che possa piacere o non piacere, che possa essere un giocatore che in questo Bologna ci sta bene o che non ci sta bene, questo è un dibattito che possiamo fare, però sempre e comunque da tenere conto il fatto che il suo arrivo è legato alla partenza di Dallinga. Non ci sono tante altre questioni. Ce lo vedete il Bologna che tiene Dallinga e prende anche piccoli? Io no, onestamente non ce lo vedo. Quindi l'idea qual è? È che si lavora sia per l'uscita di Dallinga. Ieri il nostro Leo Bosello, poi magari ci torniamo proprio con lui, ipotizzava anche a questo punto una cessione in prestito, e ci può stare, e allo stesso tempo naturalmente ragionare su un sostituto. La chiacchierata con la Fiorentina c'è stata, e sicuramente una chiacchierata figlia del fatto che il giocatore piace al Bologna, questo è in dubbio. Vediamo anche poi che tipo di offerta mette sul tavolo il Bologna, nel senso che la Fiorentina, da quello che si è intuito soprattutto nel momento in cui ha risposto a Genoa e Lazio, non vuole sentir parlare di prestiti, cioè, ma vuole cedere il giocatore, punto. A che prezzo? Perché piccoli, l'anno scorso, quando è stato comprato dalla Fiorentina, la Fiorentina l'ha pagato 25 milioni più 2 di bonus e 10% di rivendita a favore del Cagliari. Cioè è il giocatore più pagato nella storia della Fiorentina. Cioè, può sembrare una cosa strana, ma è il giocatore più pagato nella storia della Fiorentina con Nico Gonzalez. Allora, mi viene da pensare che sì, può anche cederlo la Fiorentina a titolo, anzi sicuramente vuole cederlo a titolo definitivo, da un certo punto di vista deve cederlo a titolo definitivo visto tutte le spese che ha fatto, però a che prezzo, per non fare una minusvalenza? Ora non ho fatto i calcoli, non mi sono messo lì col pallottoliere a calcolare a quanto arriva la minusvalenza, ma dopo un anno quanto sarà? 20 milioni? Più o meno? E il Bologna che spende 20 milioni per piccoli, una ventina di milioni per piccoli, ma non è che sia proprio uno scenario così, così realistico. Quindi vediamo come si sviluppa, che il giocatore piaccia, questo lo possiamo tranquillamente dare senza nessun tipo di problema come informazione, ma che il Bologna spenda 20 pippi sull'unghia più o meno per prendere Roberto Piccoli, io ci credo quando lo vedo, Grazie Sandro, così lo faccio io, lo bravetto, scrive Francesca. Devo dire però che Sandro metteva anche le faccine sorridenti, devo dire la verità, quindi magari era anche un po' scherzoso, ma fino a un certo punto, ecco, possiamo definire così il messaggio di Sandro. Anch'io straccerei l'abbonamento se prendessimo piccoli, ma come faccio visto che è online? Tommy, devi stracciare il computer o lo smartphone, uno dei due. Prendi lo smartphone, senza che lo stracci, ti colleghi con lo smartphone, con l'app, apri l'abbonamento, poi lanci violentemente lo smartphone da qualche parte. Io però ci rifletterei un attimo, fossi in te, ecco. Poi aggiunge Tommy, piccoli costerebbe troppo, prenderei un profilo meno conosciuto. Per Marco, piccoli ottimo attaccante, se diamo via Dallinga e prendiamo lui abbiamo un bel reparto offensivo. Sicuramente avresti due attaccanti sufficientemente simili dal punto di vista fisico, dalla capacità di occupare lo spazio. Dovvi che è sicuramente più goleador di piccoli, questo senza dubbio. Piccoli è un combattente, ecco, forse più di Dovvik in questo senso. Avresti, poi sono d'accordo Marco, cioè è un reparto offensivo che in quel caso sarebbe interessante, sarebbe molto interessante. A me piccoli francamente non fa impazzire, per dire prendiamolo subito, però è un giocatore che tutto sommato in una squadra come il Bologna, in questa fase della sua storia, del club e del giocatore, ci potrebbe anche stare. E mi piace l'idea di inserire gli italiani in rosa, ma 20 per piccoli mi sembrano tantini. O 20 perché io non credo onestamente che la Fiorentina chieda di meno, per tanti motivi, in primis appunto per non fare una minusvalenza. Fiorentina che adesso è obbligata a cedere, quindi poi non so quanto possa neanche troppo tirare sul prezzo di certi giocatori, però probabilmente su piccoli proverà a tirare un po' di più. Per questo dico che mi sembra un'operazione, cioè, così pronti via, abbastanza complessa da realizzare in questi termini, a meno che non si lavori sulla formula, piccoli non desideri altro che venire a Bologna, e allora magari si può ragionare un prestito con un obbligo, prestito con diritto, qualche formula di questo tipo qui. Quindi vediamo ragazzi. Ah, Marco da Cork, proprio tranchant. Io piccoli non lo prenderei neanche al fantacalcio a un credito. Ah, però sbagli, Marco, secondo me, sai? Perché piccoli, quinto slot a un credito, pensaci, amico Marco, pensaci quando fai il fantacalcio. Pensaci. Bologna non può vendere giocatori, puoi prendere solo prestiti. Dovbi che piccoli, poi l'anno prossimo chi vende? Bah, ci sono giocatori da vendere, se vuoi. Se proprio vuoi metterla su questo piano, tipo Jonathan Rowe, ecco, se non viene ceduto quest'anno, probabilmente l'anno prossimo è l'estate in cui lo salutiamo. Quindi, no, giocatori da vendere si trovano, non ti stare a preoccupare, amico che scrivi, vai tranquillo. Qualcuno troviamo. Pier, capisco che non avere un'idea chiara di come sia effettivamente la rosa prima di fine settembre, inizio ottobre, possa far paura. Tuttavia dovremmo essere abituati al fatto che il Bologna sia più competitivo per affiatamento del gruppo più che per nomi dei giocatori. In sostanza cercherei di stare calmo, e se qualcuno dovesse strappare abbonamenti in curva te lo dica, Pier, e io, Pier, girerò il tuo numero nel caso, ecco. Però ragazzi, no, a parte ovviamente si scherza, non credo che né Sandro né gli altri vadano letteralmente a stracciare l'abbonamento, ci mancherebbe. È un modo per dire che è un acquisto che non convincerebbe, ma ci sta. Non è che un tifoso è obbligato a farsi piacere tutti gli acquisti che fa la propria squadra del cuore, o di contro è spinto a buttare fango o melma su tutti gli acquisti che fa la squadra del cuore. Non c'è nessun obbligo da una parte e dall'altra. Uno può essere scettico su un giocatore, entusiasta per un altro, senza che questo vada a intaccare l'essere tifoso. Questo mi sembra doveroso ribadirlo, ecco, perché sennò sembra che qualunque giocatore che prende il Bologna debba piacere per forza a tutti prima di vederlo in campo, oppure al contrario debba essere non volevo dire melma, però capite che alle 8:43 non si possono dire altre parole, quindi melma prima di vederlo in campo, facciamogli indossare la maglietta almeno. Ecco, questo credo che sia importante ribadirlo. Allora, saluto Luca che ha colto la cheat precedente. Non avevo dubbi, Luca, su questo sei sempre molto molto attento, mi fa piacere, e ti terrò conto nelle pagelle di fine anno. Allora, Mattia, la partita di domani si vedrà da qualche parte? No, con la colpisa sarà a porte chiuse, tra l'altro anche con accesso solo a fotografi, quindi no, non si potrà vedere. Io, ecco, parentesi, ma perché? Perché? Qual è il... cioè, sicuramente ci saranno le motivazioni del club o di Tedesco, per carità, ma siamo all'8 agosto, ma cosa nascondi? Ma che te frega di nascondere? Amichevole col Pisa. Non credo che il Pisa abbia detto sì, veniamo, però dobbiamo giocare nell'area 51 perché non vogliamo essere visti da nessuno. Vabbè. Chiusa parentesi. Con 20 pippi, come dici te, si trova di meglio, scrive Joe. Può essere sicuramente che si trovi di meglio. Piccoli andrà al Como al posto di Ken, è il pronostico di Steve. Oddio, c'è il nome di Ivanovic che oggi è fortissimo per il Como. Devo dire che in generale quando c'è un'indiscrezione di mercato sul Como tendenzialmente poi quella è un'indiscrezione di mercato fortissima, che comunque corrisponde pienamente alla realtà dei desideri del Como. E quindi il fatto che ci sia il nome di Ivanovic e Benfica, potrebbe essere lui alla fine l'attaccante. Credo però, vado a memoria, poi andiamo a controllare per pignoleria, che manchino però ancora dei pezzi al Como sul mercato, cioè pezzi di giocatori cresciuti nel vivaio delle italiane, di squadre italiane, perché loro hanno preso liberali e basta, e gli mancano quei giocatori lì. Gli mancano ancora almeno un paio di giocatori cresciuti nel vivaio di squadre italiane, che credono, vado a memoria, ma non mi sembra che Fezzani o Iancouto, sicuramente no, ma neanche Cuenca, che torna peraltro dal prestito, okay, no. Quindi mancano ancora quei pezzi al Como, quindi attenzione anche all'attaccante italiano magari di scorta, perché no, perché no. Per il Bologna sul mercato piccoli passi, benissimo. Questa è la cosa che mi inquieta di più, cioè il fatto che possa arrivare piccoli e darvi là per fare battutacce una dopo l'altra. Quello mi inquieta. Vabbè. Lorenzo molto scettico. Piccoli, Casale, Pobega, Erlich, sono questi i giocatori per cui è stato ingaggiato Sartori? Sono giocatori ordinari, già noti, non generatori di plusvalenze, che saremmo in grado di prendere anche noi. Ho smesso di capire il Bologna. Lorenzo, però, abbi pazienza, scusami, ma allora, al di là di come hanno, al di là del fatto che Piccoli è ancora un giocatore della Fiorentina, e al di là del fatto, al di là di che rendimento abbiano avuto Casale, Pobega, Erlich, evidentemente molto diverso fra di loro, ma una squadra non si costruisce mica solo ed esclusivamente con giocatori sconosciuti ai tifosi, che non hanno esperienza del campionato italiano e che sono under 21. Non vedo il problema, Lorenzo, onestamente. E poi non è vero che Pobega l'avresti preso anche tu o io, non funziona così, ragazzi. Volevo tranquillizzarti su questo. Sartori è stato preso per costruire delle squadre che possano essere più competitive possibili, poi tocca evidentemente all'allenatore di turno e ai singoli giocatori, con l'idea ovviamente di trovare giocatori che possano generare plusvalenze per il bilancio del club, perché quello che in gergo British si chiama player trading, cioè il calciomercato, però è più bello player trading, cioè questa cosa così, è fondamentale per le casse di un club come il Bologna, questo ormai l'abbiamo imparato e va bene, però mica c'è solo quello sul mercato. Cioè, quando Sartori ha portato Zapata a Bergamo, Zapata sì, lo conoscevamo già tutti, e anche i tifosi dell'Atalanta. La critica dell'Atalanta sia stata, i tifosi dell'Atalanta siano stati scontenti del fatto che sia arrivato, Zapata? Non penso. Certo, sono stati magari un po' perplessi quando è arrivato, che so, Højlund, dice, ma chi è questo? E poi però a vederlo giocare dice, ah però aveva ragione. Ma non è una cosa così strampalata che il Bologna e Sartori, visto che viene citato nel messaggio, vada anche su giocatori già noti. Non è mica un problema. Voglio dire, Bernardeschi, sì, è chiaro, era un giocatore già conosciuto, ma non è mica detto che veniva a Bologna solo perché è già conosciuto. Cioè, voglio dire, Lorenzo, volevo tranquillizzarti, ecco, su questo. Il mercato funziona anche andando a prendere giocatori già noti, ma che non è detto affatto che vengano da te. Questo è un po' il concetto del ma con quei giocatori lì potevo allenarli anch'io. No, non funziona così, perché quei giocatori lì, se hanno vinto, non solo perché sono forti di loro, ma anche perché l'allenatore di turno è stato in grado di gestire il gruppo, di gestirli tatticamente, di gestire la quotidianità. E questo non è cosa da tutti. C'è un motivo per cui Ancelotti, Mourinho, i primi due che mi vengono in mente, ma possiamo fare 1500 nomi nella storia del calcio, hanno vinto tanto e altri allenatori no. E anche per la capacità che hanno avuto di saper gestire i gruppi. Lo stesso discorso è per i direttori sportivi. Quindi, Lorenzo, tranquillo, vai sereno, sì, senza problemi. Allora, Dusko al Como, no, non quelli Ivanovic, non quelli Ivanovic lì, no, no, no. 20 milioni per Piccoli sono pochi, se la Viola vuole vederlo, vuole cederlo, deve aumentare 20 milioni da dare al Bologna, scrive Massimo. Ma infatti stavo dicendo, Massimo, cosa stai scrivendo? E poi il messaggio si è chiarificato. Bene, hai ragione Massimo, 20 milioni, vogliamo di più, se dobbiamo prendere Piccoli, ci sto. E poi... Mike, questo è il quinto anno di Sartori al Bologna, ma gli è stato dato un portafoglio per fare mercato, unica regola del plusvalenze, ha fatto miracoli pur non azzeccandoli tutti. No, l'unica regola no, ma sicuramente la regola principale è quella. E non li ha azzeccati tutti gli acquisti, Sartori e Di Vaio non li hanno azzeccati tutti, ma viva Dio, ci sta. Non l'ha fatto neanche Bergamo, Sartori, di azzeccare tutti gli acquisti. Parlavamo prima di Zapata, Højlund, ecco, Lammers non è andato proprio benissimo. Quindi, ma ci sta, ragazzi, voglio dire, è assolutamente nella norma delle cose. E se Piccoli piacesse a Tedesco, se arriva prima di giudicarlo, lasciamolo giocare, scrive Cri, ci mancherebbe altro. Player trading non è proprio la traduzione di calciomercato, lo so, ma è per capirci, è una traduzione alla buona, ma è per capirci, assolutamente hai ragione nella pignoleria, ci sta tutta. E Piccoli non accende la fantasia di tanti, ma essendo conosciuto da Sartori per essere cresciuto in Atalanta bisogna fidarsi. Piuttosto parliamo di Cabal come possibile contropartita di Lucumi. Ecco, bravo, bravo amico Beppe che scrivi. Che se ne fa il Bologna di Cabal? Anche lui piace, per carità, quindi c'è, cioè, un giocatore che comunque nella lista, nel listone, più o meno c'è stato, magari un po' in chiaroscuro, ma c'è stato. Ma esattamente, che se ne fa di Cabal? Per carità, è duttile, può giocare centrale, può giocare terzino, ma anche il vizietto del gol, come abbiamo visto al Dall'Ara l'anno scorso. Però,

0: rendimento che ha avuto con la Juve è sicuramente al di sotto di quello che ha avuto col Verona, soprattutto nel secondo anno, però non mi fa, personalmente non mi fa impazzire, devo dire la verità. Comunque è un modo che presumo abbia la Juve per provare ad abbassare un po' le richieste del Bologna, ecco, o quantomeno andare incontro alle richieste del Bologna a questo ragazzo che è in esubero, e quindi vedere un po' che cosa viene fuori. Allora, dobbiamo dare la linea alla pubblicità, al GR Meteo, e ripartiamo tra pochissimo. State qui.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8:54 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone di esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini: si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis: dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar. Passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vassori, sarà opposta ai brasiliani Luz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi venerdì 7 agosto, è un'altra giornata, manco a dirlo, dal caldo quasi insopportabile, sfiormeremo di nuovo i 40 gradi. In realtà nel pomeriggio c'è il rischio di qualche nube in più, che qua e là potrebbe dare luogo a qualche temporale, ma non è una perturbazione, quindi non causerà un rimescolamento dell'aria e non sarà più fresco. Certamente nel momento in cui piove, se dovesse piovere forte, le temperature caleranno un po', ma torneranno poi ad aumentare subito, tanto che domani sarà un'altra giornata con temperature decisamente sopra i 35 gradi, leggermente, diciamo, se vogliamo essere ottimisti, leggermente meno insopportabile di questi giorni, ma insomma sono temperature comunque decisamente sopra la media. Domani non dovrebbe piovere, dovrebbe essere un'altra giornata di tempo stabile. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Miele.
3: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat.

0: Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
8: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
9: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Eccoci qua alle 9 e un minuto, pronti per ripartire con l'ora d'aria nella seconda e ultima parte della nostra mattinata insieme per questo venerdì 7 agosto. E naturalmente buongiorno Leo Bosello.
13: Beh, naturalmente. Ciao, Dario. Buongiorno a tutti.
12: Buongiorno anche a te. Allora, stamattina, tra un ricordo di Guccini e una questioni stadio, non ho avuto ancora modo di leggere qualche passaggio dell'intervista di Santiago Castro al Corriere dello Sport. Lo faccio insieme a te. Soprattutto un passaggio che credo sia quello per noi di Nettuno Bologna 1 più importante, al di là ovviamente della volontà di fare grandi cose con la Roma, ci mancherebbe altro. Su Bologna è una seconda casa. Io, la città, la squadra, abbiamo vissuto emozioni fortissime. Bologna ha un grande posto nel mio cuore, un legame che non può finire cambiando squadra. Anche adesso mi sento con i miei ex compagni perché sono amici, fratelli. È stato pesante lasciare il Bologna, salutare la città, i compagni, ringrazierò per sempre il club. E poi anche un altro passaggio, Leo, che non c'entra niente col calcio, però mi piace leggerlo. Voglio ringraziare De Silvestri per l'aiuto che mi ha dato. Mi ha suggerito uno psicologo, non solo per giocare meglio, ma proprio per stare bene nella vita con mia moglie, nella mia casa, perché io non sono un giocatore, sono una persona prima di tutto, e l'aspetto psicologico è davvero molto importante, e lo è per tutti, grandi e piccoli, a prescindere dal lavoro che si fa quotidianamente. Non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto. Uno psicologo ti apre la mente, aiuta a capirti, aiuta a stare meglio con se stessi e con gli altri, perché ci sono dei momenti in cui pensi: oddio, non so cosa mi sta succedendo. Una persona può aiutarti a capire, e questo ti porta anche a crescere. Questo di Santi è un messaggio molto bello, devo dire.
13: No, sì, molto bello e soprattutto molto utile, perché quando viene dato da un giocatore, da un professionista, da un atleta di rilievo, questi messaggi sono utili, e sentire parlare di psicoterapia importante, non solo per lo sport ma proprio per la salute mentale in generale, e quindi è bello che anche un giovane ventenne, che magari apparentemente uno dice ha fama, successo, è un grande calciatore, di che cosa ha bisogno, invece è proprio lì che si va a ritirare fuori un concetto importante, che non è solamente, insomma, una necessità per quando una persona non sta bene, ma è proprio in assoluto un modo per avere una psiche forte, e per essere anche adulti e maturi, e credo che questo serva agli atleti come a tutte le persone nel mondo, non solo a chi deve fare il calciatore, gestire dosi di fama importanti e dosi di stress magari più alte, perché sono messi davanti a palcoscenici mediatici abbastanza impegnativi, ma in generale nella vita. Quindi magari speriamo che sia un messaggio questo che lancia Santi, che anche solo se un paio di persone, se attecchisce a un paio di persone, ha già fatto un ottimo lavoro. Quindi questo è molto bello, oltre che il discorso legato ovviamente alla crescita qui a Bologna, perché questo è sicuramente molto utile, molto bello sentirselo dire, perché è un giocatore passionale, una persona passionale, e Santi Castro lo ha dimostrato ogni secondo che ha giocato a Bologna, quindi ci mancherà anche per questa sua vena, che non è sempre facile trovare degli attaccanti o comunque dei giocatori che arrivano dall'estero e si dannano l'anima come lui per una squadra. E Castro lo ha sempre fatto per il Bologna, sia nei momenti in cui ha giocato bene che in quelli in cui ha fatto meno bene.
12: Parliamo di attaccanti, e non quelli che sono stati, che sono andati via, ma quelli che forse, chissà, magari potrebbero anche arrivare, perché puoi immaginare come il nome di Roberto Piccoli stamattina sia stato al centro di tanti messaggi dei nostri ascoltatori. Io ho ipotizzato che sì, che sia poi uno dei nomi individuati per sostituire Dallinga nel momento in cui Dallinga saluta.
13: Sì, poi non so se deve necessariamente, sai che io ho questa mia battaglia temporale, non credo che sia una condizione, una condizio sine qua non, quindi non so se è obbligatorio che debba prima arrivare per forza alla destinazione di Dallinga, prima di andare a capofitto su un altro attaccante. Sicuramente è l'uscita di Dallinga ovviamente che porta a prendere un altro giocatore, però magari, insomma, non per forza deve esserci questo ordine di cose. Secondo me non c'è tutta questa ansia nel non trovare una soluzione per Thais, cioè credo che a prescindere, con un giocatore già pronto, già individuato per sostituirlo, comunque già con un giocatore già pronto per essere l'altra punta da fare da tandem con Dovbyk, a prescindere da questo, insomma, penso che il Bologna abbia più o meno, insomma, chiaro qual è lo scenario delle squadre che possono essere interessate a Dallinga. Quindi stiamo a vedere un pochettino cosa succede. È chiaro che non è un'operazione facile quella di Roberto Piccoli, intanto, perché sì, sicuramente è uno dei tanti attaccanti che in questo momento sono sulla lista di Sartori, Di Vaio e Fenucci, che però ovviamente, insomma, non abbiamo tutta a nostra disposizione. Ogni tanto possiamo venire a conoscenza di qualche interessamento. Sono curioso di capire al 100% qual è la formula di questo possibile affare, perché comunque la Fiorentina l'ha pagato 27 più bonus, quindi un'operazione a titolo definitivo, immagino,
12: più di vendita
13: che sia
12: a Cagliari, c'è una percentuale anche,
13: esatto,
12: di rivendita.
13: Quindi potrebbe essere molto onerosa un'operazione a titolo definitivo, quindi non mi sorprenderei se il Bologna stesse trattando con la Fiorentina, o comunque stesse valutando con la Fiorentina la possibilità di un altro prestito con diritto. Due punte, entrambe in prestito con diritto, e vedi a fine stagione se ne tieni una delle due o nessuna delle due.
12: Ah, sì, perché il discorso secondo me è un po' quello, cioè io non ce lo vedo, Leo, il Bologna che sborsa 20 milioni per Piccoli.
13: Non so neanche se bastano in questo momento.
12: No, dei 20, perché abbiamo fatto prima con gli ascoltatori un calcolo molto randomico,
13: sì,
12: su quanto la Fiorentina può chiedere senza andare in minusvalenza.
13: Esatto.
12: Cioè, più o meno 20, più o meno. Anzi, meno non credo, forse più.
13: No, meno no. Secondo me siamo 20 con bonus almeno.
12: Auguri.
13: Cioè, in un anno può essersi abbassato un po' il valore, però con la minusvalenza ovviamente certo un po' ammortizzi il costo, però non più di quello, e vediamo come considera questo possibile affare il Bologna, quindi aspettiamo di capire qual è la formula, aspettiamo di capire, perché qua cioè comunque anche molto del possibile, insomma, futuro degli attaccanti che ha in mente il Bologna dietro a questo possibile trasferimento, se sarà un interesse a titolo definitivo o se c'è dietro un altro prestito con diritto. Poi parliamo di un interessamento, cioè parliamo di sondaggio, parliamo di presa di informazioni, quindi ancora questa trattativa non è entrata nel vivo, quindi vediamo un attimino come si sviluppa nei prossimi giorni e vediamo anche come va domani l'amichevole, perché Dovbyk dovrebbe fare qualche minuto, da quello che sappiamo dovrebbe poter giocare qualche minuto, quindi sicuramente non un tempo, visto che un tempo domani sarà 75 minuti, e vediamo anche che risposte continua a dare Dallinga, che sappiamo che lui spera nel poter guadagnarsi un'altra chance, però sì, mi sembra evidente che un'altra punta al Bologna la sta valutando e la vuole prendere. Poi chi, come sarà, quando arriverà, questo è tutto da scoprire da qui al 1° settembre.
12: Ma in tutto questo, a te Piccoli piace?
13: Allora, sicuramente un attaccante che mi piace, perché penso che sia molto valido sotto tanti punti di vista. Poi forse non è l'operazione che mi aspetto come altro attaccante da prendere, forse mi aspettavo un profilo, mi aspetto ancora, perché qua stiamo parlando, ripetiamo, di una presa di informazioni, una trattativa che ancora non è entrata nel club, però forse mi aspettavo un profilo un po' diverso, forse un po' più giovane, forse un po' più distante dai radar della Serie A, però evidentemente c'è la volontà di aggiungere proprio un altro attaccante di primo livello. Comunque a 25 anni è giocatore che ormai in Serie A c'è da un paio di stagioni, dopo una lunghissima gavetta, ecco. Piccoli è uno di quegli attaccanti che non è esploso subito, nonostante abbia fatto settore giovanile dell'Atalanta, ha fatto un lungo percorso prima di arrivare a giocare poi in Serie A. Per me è un attaccante che sa fare tante cose, perché protegge bene il pallone, distribuisce bene sulla tre quarti, gioca con i compagni, dialogo tecnico importante, poi fisico dentro l'area per finalizzare, per avere la meglio sui difensori ce l'ha nettamente, quindi credo che sia un buon profilo. Magari mi aspettavo un giocatore un po' più giovane, ecco, questo sì, nel senso che me lo aspettavo ancora più giovane, magari 2004, 2005, sui vari nomi che si sono fatti credevo che saremmo andati a prendere un giocatore ancora più futuribile, non che non lo sia Piccoli, perché ha un'età in cui gli attaccanti poi fanno bene una stagione e sono ancora giovani e valgono ancora tanto, quindi non è assolutamente un giocatore non plusvalenzabile, figuriamoci, cioè se ti fa molto bene poi dopo ed esplode vale molto di più anche di ipotetici 20 milioni, per carità. Arriva da una stagione in cui ha avuto un po' di infortuni e nonostante il momento molto negativo di Ken, perché l'anno scorso Ken ha avuto una stagione nefasta, non è riuscito più di tanto
12: a mettersi
13: in luce, questo va detto, va valutato, però la stagione prima al Cagliari invece era stata molto positiva.
12: Secondo voi l'arrivo eventuale di Piccoli è un preludio all'addio di Dallinga? Ha tre prime punte e non so che se ne faccia.
13: No, ragazzi, non si può parlare di altro. Poi magari va via prima Dallinga, arriva un altro attaccante, o arriva prima l'altro attaccante, si trova subito un'altra soluzione per Dallinga. Ma se arriva un'altra punta, Thais esce da qui al primo settembre sicuramente.
12: Se dobbiamo prendere Piccoli, tengo Dallinga tutta la vita. Piccoli giocatore costosissimo e non buono, scrive un ascoltatore.
13: No, penso che sia un buon attaccante, poi francamente sui costi siamo d'accordo, cioè soprattutto in questo momento in cui la Fiorentina ha anche bisogno di incassare, probabilmente visto quello che ha fatto, e non so se terrà Piccoli, visto che comunque ha una competizione, immagino che Ken parta titolare nuovamente. Il ragionamento che può fare Piccoli, che non so se accetta una destinazione in cui parte di nuovo dietro nelle gerarchie, perché anche questo è un ragionamento da fare, può essere che forse è meglio partire dietro Dovbyk che dietro Ken in questo momento, anche se la stagione scorsa di Ken non è che dà estreme garanzie alla Fiorentina, però chissà, vediamo anche Piccoli che volontà ha, perché magari invece cerca una soluzione in cui parte titolare, non vuole nuovamente arrivare in una squadra in cui parte dietro.
12: Allora, cambiando argomento invece rispetto all'attaccante, Freuler è ancora un'ipotesi percorribile? Come vertice basso darebbe ben altro peso rispetto a Moro e Lazzuzzi? Te lo chiede Daniele da Savona.
13: La foto profilo è ancora quella, no? Su Instagram ha tenuto
12: indizio
13: quella foto
12: social.
13: Profilo.
12: Indizio social.
13: Sì, sì, classico. È il classico articolo barra servizio dell'estate. L'indizio social, mi sembra, con l'occhiolino sulla gazza, c'è l'occhiolino. Indizio social. Però devo dire che mi sorprenderebbe molto. Non ha ancora trovato una soluzione. Anche questo è un po' sorprendente, perché ci aspettavamo di vederlo bello che è accasato, se non proprio al primo di luglio, visto che c'era ancora il mondiale, quantomeno subito dopo la fine delle partite giocate dalla Svizzera. Quindi strano, e ovviamente non possiamo dirlo al 100%, visto che il giocatore è svincolato e magari il Bologna un altro centrocampista da qui alla fine lo farà. Però sì, è un po', mi stupirebbe molto e vediamo cosa succede. Non lo so, il mio sogno ieri te l'ho detto, mi piacerebbe tanto se a questo centrocampo si aggiungesse un giocatore come Ricci, perché credo che darebbe veramente
12: Pippo Ricci dell'Olimpia.
13: No, dai, che poi dopo creiamo una divisione in città su chi lo ama e chi lo odia, no? Visto.
12: Vabbè, facciamo gli auguri perché è diventato papà, quello glielo possiamo fare a prescindere.
13: No,
12: ecco.
13: Era solo una scelta divisiva in termini di tipo, ecco. Esatto. Assolutamente no, l'atleta non si discute, anche grande giocatore dell'Ital Basket. Però
12: vuoi quell'altro Ricci da Milano.
13: Sì, quell'altro Ricci dopo una stagione in cui al Milan ha fatto così perché non aveva il posto, perché comunque c'era Modric e poi c'era una competizione solo al Milan, avevano diverse scelte a centrocampo. Io lo andrei a prendere perché secondo me il Milan se ne può anche liberare senza grossi problemi, quindi vabbè, questo è un mio desiderio, non è una mia soluzione, una mia notizia, per carità, è un mio desiderio su quello che sarebbe secondo me perfetto per il centrocampo, anche perché è un calciatore che ha ancora per me molto margine di sviluppo. Remo è alla ricerca forse degli ultimi due anni, forse molto competitivi, poi non è neanche detto che resterà in Italia, anzi c'era una squadra greca e una araba su di lui, quindi sono valutazioni che starà facendo. Mi sorprenderebbe molto se domani dovesse ritornare, ecco.
12: L'ultima questione che buttiamo sul piatto per questo weekend riguarda Lukumi, la Juve e Cabal, che è un nome che in queste ore è stato buttato nel ginepraio della questione Lukumi. Cioè, dobbiamo attendere novità in questo weekend o dopo il ritorno della Juve da Perth, che credo sia l'11, il 12?
13: Sì, sicuramente questo aiuta, aiuta anche perché la Juve sta giocando col cronometro, o meglio col calendario. È evidente che la Juve può sfruttare il fattore, il tempo che passa, perché è un fattore, è un fattore per cercare di abbassare le pretese di Fenucci, Sartori e Di Vaio, cercare di arrivare a una cifra un po' più bassa. Può essere una contropartita Caval, lo inquadriamo come centrale per forza, perché a sinistra poi comunque può essere una soluzione anche come vice Miranda in alternativa ad Alassane, però credo che sia un giocatore soprattutto da prendere come centrale. Si è rotto il crociato con Motta nell'ottobre del 2024, quello non è stato sicuramente d'aiuto. L'anno scorso ha giocato il giusto, ha trovato un po' di spazio, però un calciatore ancora...
12: Ti ricordo dove è segnato anche.
13: No, mi ricordo bene.
12: Infatti c'era un messaggio stamattina, un ascoltatore, eccolo qua, Matteo, lo prendiamo solo per non farlo segnare contro di noi, che mi sembra comunque un valido motivo. Ecco,
13: no, li prenderei tutti in assoluto, quelli che ci segnano contro, okay. Anche perché poi di solito si apre la striscia, no? È tipo Pagero, no? Dovevamo comprarlo Pagero, al secondo gol doveva essere un monito, invece non c'è servito, allora ha detto vabbè, segniamo pure con la Cremonese.
12: Esatto.
13: E niente, credo che sia un centrale che ancora deve essere veramente, insomma, sviluppato del tutto per quelle che sono le sue potenzialità di crescita in termini di calciatore di Serie A. È un centrale di sinistra, sappiamo che il Bologna cerca un centrale di sinistra, comunque nel caso dovesse uscire Lukumi dipenderà anche quanto la Juve poi dopo vuole far incidere il cartellino di questo giocatore dentro questa operazione, perché insomma possiamo pensare che può valere quanto 5-7 milioni in questa operazione, non di più, ok, è un 2002, però è anche un calciatore che non ha spostato la Juve in questi due anni, è un calciatore che insomma può avere una valenza, però insomma credo che non debba essere un pari e patta nella trattativa con Lukumi, anzi, cioè ci devono essere l'inserimento di altri milioni di euro per forza di cose, quindi vediamo un po' che cosa ne viene fuori. La Juve ha provato ad abbassarla con Miretti, proverà a farla anche con Cabal, vediamo che cosa ne pensa il Bologna. Di certo Cabal è un centrale che secondo me può essere, se il Bologna cerca effettivamente un quarto centrale per gerarchia che poi si rimetta anche in gioco con gli altri, può essere anche una soluzione interessante, quindi stiamo a vedere. Ovvio che poi la Juve allo stesso tempo deve aggiungere per me una parte fissa che non debba essere esigua, ecco.
12: No, decisamente. Va bene, caro Leo, vedremo un po' gli sviluppi. Intanto ti saluto, ci risentiamo la prossima settimana e poi dovremo cominciare a parlare anche del Brighton.
13: Eh sì, la prossima settimana parleremo anche dei Seagulls.
12: Esatto.
13: Parleremo anche del Brighton, esatto. Per forza, i gambiani.
12: Esatto. Ciao Leo, buon weekend.
13: Ciao Dario, buon weekend a tutti. Ciao.
12: Grazie mille a Leo Bosello, pubblicità, torniamo subito.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
16: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
17: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
20: E un gelatino o uno stuzzichino?
19: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
12: Qui non vedo altra soluzione possibile che cambiare non il nome della rubrica, ma il personaggio con cui ci colleghiamo, perché ormai tanto vale collegarsi direttamente con Gianni Infantino, no Nicola Sbetti? Buongiorno.
24: Mi ero illuso, sapevo che non sarebbe successo, ma mi ero illuso che si sarebbe dimesso questa settimana, invece dovremmo continuare a parlarne per tanto tempo.
12: Ma guarda, vediamo, almeno fino a novembre, quando probabilmente c'è un'assemblea straordinaria, ma insomma siamo nel campo ancora delle ipotesi su questo. Vabbè, intanto però ne dobbiamo parlare adesso, perché qui le situazioni evolvono da una settimana all'altra, sono successe un bel po' di cose. E soprattutto continua il lavoro dell'UEFA ai fianchi per, credo Nicola, soprattutto provare a prendere un po' più di potere all'interno della FIFA, in primis per quello.
24: Sì, però allora è stato descritto tanto come guerra fra FIFA e UEFA e la guerra fra la FIFA e l'UEFA è una guerra istituzionale che prescinde da chi, dai protagonisti, nel senso che Infantino era segretario generale dell'UEFA quando è diventato presidente della FIFA, pur essendo venuto su con i voti anche dell'UEFA, non è che si sono messi ad andare d'amore d'accordo, e proprio perché ci sono interessi in parte che si oppongono, cioè se la FIFA vuole fare più soldi, vuole più competizioni che andrebbero a erodere il potere dell'UEFA. Invece, secondo me, la questione che è emersa col FIFA Forward Enterprise, ma già col caso Balogun e con tutto il caso Artan prima, insomma tutte queste serie di questioni che hanno fatto traboccare il vaso e hanno tolto parte della fiducia a Infantino, vanno oltre al conflitto FIFA e UEFA, cioè è una chiave di lettura
12: più ampia,
24: fondamentale, ma non basta. E secondo me l'esempio ce lo offre in maniera eccezionale uno dei pochi dirigenti che ha parlato apertamente, nonché ex candidato alla FIFA, nonché personaggio che se fosse stato lui eletto presidente della FIFA oggi il calcio sarebbe un posto migliore, il presidente della Federcalcio Giordana, Ali Al-Hussein, che ha spiegato molto bene cosa non va della FIFA di Infantino, cioè non va questa leadership basata sull'intimidazione, sul ricatto, cioè se tu mi sostieni io ti do, ma ti do cosa? Ti do quello che sarebbe dovuto. Abbiamo scoperto per esempio grazie a questa sua esternazione che Infantino promette tanti soldi, ma poi avrebbe dovuto pagare già la Federazione Giordana per la partecipazione alla Coppa Araba che si era svolta in Qatar sotto il controllo controllo e il patrocinio della FIFA, e questi soldi non erano arrivati. È bastato lamentarsi pubblicamente, tre giorni dopo i soldi sono arrivati. Ovviamente Hussein ha detto: beh, non è che se ci date quello che è dovuto cambia il nostro giudizio. Però è interessante anche perché poi te lo ricordi Zampolli, no?
12: E come facciamo a dimenticarlo? L'uomo che ci ha portato al mondiale. Ah no.
24: No, esattamente, scusa, cioè è un personaggio che ci voleva portare ai mondiali, quindi anche lì sarebbe stata un'ulteriore violazione dei regolamenti, solo per avere una, diciamo, per dare ulteriore visibilità ai mondiali, dargli una maggiore crescita commerciale, ma calpestando quindi il diritto sportivo che la Bosnia in questo caso si era guadagnata sul campo vincendo. E, ecco, ha scritto un articolo su Milano Finanza in supporto a Infantino, adottando questa retorica che sta andando molto fra chi vuole difendere Infantino, ovvero una sorta di difesa antiimperialista della FIFA, no? Dicendo: ma perché gli europei quando vogliono aumentare le loro competizioni, vogliono arricchirsi e crescita, mentre se lo fa la FIFA siamo brutti e cattivi. Ecco, secondo me questa retorica è assolutamente insopportabile, perché la FIFA oggi ha già, e il caso di Ali, cioè l'estradizione di Hussein lo dimostra benissimo, la FIFA, se vuole, ha già le risorse per distribuire, per dare più soldi agli aiuti allo sviluppo. Quindi non c'è nessuna ragione di svendere il mondiale, di privatizzare una parte del mondiale, questo l'abbiamo già detto, perché è stata un'operazione fatta senza nessuna trasparenza e in maniera del tutto individuale da Infantino, tant'è che, cosa che abbiamo scoperto nel corso della settimana, tutta una serie di fedelissimi di Infantino, di amministrativi, di staff che lavoravano a stretto contatto con Infantino, hanno preso le distanze, chi in maniera molto netta, dimettendosi, Cordeiro, Lamour, e chi invece, diciamo, in una maniera un po' più furbetta, per stare con i piedi sulle due staffe e non compromettersi troppo, tipo Wenger, che ha detto, insomma, che ha criticato il progetto FIFA Forward Enterprise, ma ha detto: io mi occupo solo di sport, insomma, di questa categoria ne abbiamo visti tanti.
12: A voglia, a voglia. Vabbè, no, c'è anche Figo che si è smarcato in maniera anche piuttosto evidente, ma fa parte di quelle che giustamente sui social hai criticato, cioè le FIFA Legends, che finché non veniva insomma erano lì, e adesso invece subodorata l'aria cominciano a parlare in maniera diversa, ecco.
24: No, però se non sbaglio, Dario, credo che Figo non sia una FIFA Legend, Figo sia una UEFA Legend, e anche qui c'è, diciamo, un po' la differenza, cioè Figo è sotto il libro pago, comunque fa affari nel mondo UEFA e quindi si è semplicemente allineato, mentre da quel che ho visto adesso è impossibile gestirle tutte, perché credo che forse effettivamente c'è chi è sia FIFA Legend che UEFA Legend e non si pone il problema, ma insomma da quel che ho visto la gran parte delle FIFA Legends, almeno quelli che sono andati regolarmente al mondiale, che hanno mangiato e viaggiato alle spese della FIFA, non si sono esposti contro Infantino ha cercato di farli esporre a suo favore, loro appunto sono rimasti sempre in questo filone ignavio, no? di non prendere posizione, di non esporsi. Ma del resto noi non ne abbiamo parlato perché c'erano talmente tante questioni, non è, diciamo, il timing non è stato corretto, non abbiamo parlato molto della questione allenatore della nazionale, ma ricordandoci il caso Pirlo, no? Quando si è detto sorpreso delle polemiche legate al suo viaggio a Mosca, l'impressione è che gli sportivi non si rendano conto quando, oggettivamente in molti casi non si rendano nemmeno conto quando svolgono un ruolo politico, eppure molto spesso anche a loro insaputa lo svolgono. Le FIFA Legend di nuovo non sono neutrali, decidendo di essere FIFA Legend e di viaggiare a fianco di Infantino sostengono l'immagine di Infantino, i progetti di Infantino.
12: Guarda, ho controllato al volo perché mi è fatto venire il dubbio, è stato FIFA Legends. figo.
24: È stato, okay,
12: quindi è stato anche comunque con Infantino, anche FIFA Legends. Perché poi appunto qua è un attimo che ti confondi tra UEFA Legends e FIFA Legends. Ti segnalo anche, Nicola, e lo segnalo ai nostri ascoltatori, che nella notte è uscito un comunicato di appoggio, anzi di sostegno al lavoro svolto da Gianni Infantino alla FIFA negli ultimi 10 anni, da parte della Federcalcio Argentina. Chi l'avrebbe mai detto?
24: Chi l'avrebbe mai detto? No, in effetti, se c'è, allora, mentre io credo che la lettura fatta per blocchi possa essere un po' fuorviante per capire le prossime, diciamo, il prossimo futuro, però se guardiamo alla UEFA da una parte, al CONMEBOL dall'altra, invece è abbastanza chiaro. Cioè, la UEFA sembra molto compatta contro Infantino e il Sud America invece sembra molto compatto in favore di Infantino. È certo che queste col senno di poi, queste dichiarazioni di supporto non fanno bene né all'Argentina né al Mondiale, però insomma è chiaro che c'era un'alleanza già da tempo. Non dimentichiamoci anche piccole cose: l'Argentina è stato il paese che ha organizzato su due piedi il mondiale under 20 dopo che era stato cancellato all'Indonesia, perché l'Indonesia non aveva concesso i visti ai calciatori israeliani, mentre altri visti non concessi al mondiale del 2026 non sono stati un problema, ma lasciamo da parte le polemiche. Però insomma ci sono queste alleanze e sono significative, ecco, assolutamente. Per il momento forse è il supporto principale che ha avuto la Federazione Argentina. Chi, diciamo, il silenzio principale in questo momento è l'Arabia Saudita, perché evidentemente l'Arabia Saudita non è così contenta di Infantino, però deve completamente a Infantino il supporto per il 34, quindi sarebbe sciocco in questo momento per l'Arabia Saudita abbandonare Infantino, però allo stesso tempo capiscono che il vento sta cambiando e che nel 34 in ogni caso non dovrebbe esserci, ecco. Teniamo sempre il condizionale, perché in realtà quelli che sono i regolamenti sono già stati calpestati più volte, però ecco, sembra comunque che in questo momento Infantino sia particolarmente debole. Il supporto che sta arrivando a Infantino sono di federazioni tutto sommato periferiche, eccezione fatta appunto per le sudamericane.
12: A proposito anche di rapporti con Infantino, mi sembra che negli ultimi giorni siano aumentati e non poco i contatti, i legami, gli ammiccamenti, gli occhiolini, scegli tu il termine, con il Marocco.
24: Beh, certo, no, il Marocco è, allora, in questo momento il Marocco, allora, il giorno della crisi di Ceuta, sostanzialmente Infantino era dal re del Marocco per celebrare un anniversario e lui era lì presente, no? Quindi sempre questo elemento che è presente con i politici molto più che con i presidenti di federazione. Il Marocco è uno dei paesi, l'abbiamo detto, più influenti in questo momento in Africa e con cui Infantino appunto ha anche lì c'è stato la candidatura di per portare il mondiale in Arabia Saudita nel 34. È stato proprio Infantino a suggerire alla Spagna di prendere il Marocco come candidato di supporto, perché si era parlato a un certo punto addirittura dell'Ucraina al mondiale del 30, e in modo tale da poter battere le sudamericane. Alla fine le sudamericane Infantino le ha convinte ad accettare questi piccoli, queste poche partite di inaugurazione per celebrare il centenario, e questo era un modo per spianare la strada per facilitare appunto l'elezione dell'Arabia Saudita poi nel 34, per far sì che solo un paese asiatico dell'Oceania potesse candidarsi per quel mondiale. Quindi col Marocco ci sono rapporti strettissimi. In questo momento c'è la Coppa d'Africa femminile che si sta svolgendo e e sostanzialmente è stata l'unica occasione in cui Infantino si è fatto vedere pubblicamente in questi giorni, e si è parlato appunto di questo fatto di che la finale potrebbe essere data al Marocco in cambio di un voto. Ma si conferma questo elemento di Infantino imbonitore, no? Che promette cose che non ha. La finale al Marocco in questo momento non la può dare così Infantino, come se fosse sono tutte cose che vanno concordate, così come la stessa privatizzazione del mondiale, no? Lì l'errore qual è stato? Pensare di poterlo fare così, lui da solo, come un monarca assoluto, quando comunque la FIFA resta un'organizzazione, un'istituzione in cui il presidente dovrebbe fare da guida, ma di un processo molto più concordato. Ecco.
12: Senti, chiudiamo, visto che abbiamo citato il Marocco e anche Ceuta, con una storia, una delle tante storie tragiche di questi giorni in quella zona di mondo, che riguarda però anche lo sport, il calcio e il calcio femminile in particolare.
24: Sì, perché una riflessione che mi è venuta è stata, ma ci sono state quasi 100 vittime, non sappiamo nemmeno il numero esatto, è stata una tragedia, no? Questo uso politico dei migranti da parte del Marocco, e vabbè, e poi ovviamente quello che fanno i confini, per cui fra le vittime di questa tragica giornata c'è stata anche Fatem Benamar la Ziz, chi è una calciatrice, è una giovane calciatrice che ha cercato appunto di varcare il confine, anche lei attratta dal sogno europeo. Ecco, e la cosa che però mi ha sorpreso è che è stato l'unico nome e l'unica storia che è stata raccontata con una certa frequenza, e non credo solo perché a me la bolla sportiva è quella che arriva più facilmente, più direttamente, cioè anche cercando altre storie ho fatto fatica a scoprire e scovare nomi di persone che sono morte in quell'occasione, mentre la storia della calciatrice è arrivata, no? E la riflessione che ho fatto è che un po' come se l'appartenere alla comunità immaginata dello sport riuscisse a mantenere umani queste persone che altrimenti nella massa vengono veramente, nella narrazione giornalistica vengono veramente disumanizzate, no? Perché si parla sempre di invasione, come se queste persone non fossero appunto esseri umani con delle storie, con delle vite alle spalle, no? E quindi questo paradosso, no? In cui sempre di più se la persona fa sport allora fa parte di noi, la riusciamo a riconoscere, altrimenti è solo una delle tante, e portato ovviamente a meno situazioni tragiche lo possiamo rivedere anche altrove, no? Che se il talento, se il giovane immigrato è un talento sportivo che gioca per la nostra squadra, allora anche il nostro razzismo tende a sparire, a scomparire o quantomeno diminuire.
12: Caro Nicola, ti saluto, ci sentiamo venerdì prossimo per l'ultima puntata prima di una breve pausa estiva, e un ascoltatore suggerisce una videochiamata a tre con Infantino, adesso vediamo di organizzarla in qualche modo.
24: La organizziamo.
12: Ciao Nicola, buon weekend.
23: Nettuno Bologna 1 a gamba tesa, intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
6: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
7: Niente.
4: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.

0: trent'anni fa, pura come il primo giorno. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, 9:43 minuti su Nettuno Bologna 1, venerdì 7 agosto. Tra poco ci sarà Simone Onestini a tenervi compagnia dalle 10 alle 12 e tornerà naturalmente su tutti i temi legati al Bologna e a quello che stiamo raccontando in queste ore per quanto riguarda i rossoblù. Noi adesso ci dedichiamo invece al mondo dello sport, alle voci che sono arrivate nel corso del weekend. Partiamo dalle donne, perché sono state grandi protagoniste, una soprattutto, evidentemente, Chiara Pellacani, che non si è stancata minimamente di vincere medaglie d'oro all'Europeo, a Parigi continua a fare grandi cose, 5 gare disputate, 5 medaglie d'oro, ieri la vittoria nel sincro con Elisa Pizzini. Andiamo a sentire Chiara Pellacani ai microfoni dei colleghi di Sky.
2: Contentissima, non so neanche come mettervelo a parole, devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io non ho mai parlato, però con la mia famiglia e io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro e sono davvero contentissima di essere riuscita a farlo e essere riuscita a rimanere concentrata fino alla fine.
3: Questa è una soddisfazione immensa, non per la medaglia, cioè anche per la medaglia, però anche il fatto, come l'altro giorno, di saltare bene, saltare col sorriso e serena e vedere che questi sono i risultati anche insieme a Chiara. Ne sono molto grata che mi sta facendo vedere come funziona questa cosa.
2: È una gara importantissima appunto perché è disciplina olimpica e sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica. Questi risultati aiutano tanto, danno una grande spinta.
3: Probabilmente ci metterò un pochino a capirlo perché appunto sto iniziando adesso, anche se probabilmente è una cosa che bisogna fare prima o col tempo, a capire quanto valgo e quanto è buono quando i tuffi vengono fatti in questa maniera e che ce la posso fare anche insieme.
1: Abbiamo sentito anche giustamente Elisa Pizzini, grande protagonista, anche lei. Peccato che siano finite le gare di Chiara Pellacani, potevano esserci altre 5, 6, 7 medaglie d'oro. No, a parte le battute, direi che l'Europeo lo consideriamo molto positivo per lei, così come consideriamo già estremamente positivo, ma vorrei anche vedere il Mondiale Under 20 di atletica di Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri a Eugene, nell'Oregon, 11:27 il tempo, dietro la statunitense Maxwell e la giamaicana Douglas, miglior risultato di sempre per un'azzurra juniores e il Mondiale Under 20, ma Kelly di anni ne ha 16. Diciamo che cresce molto bene, molto molto bene. La sentiamo ai microfoni del canale ufficiale della Federatletica.
4: Allora, devo ammettere che già prima del traguardo c'era tanta ansia, non soltanto oggi ma anche per noi ieri sera, mentre per Walter e Marco praticamente stamattina, perché si sono dovuti sopportare una Kelly ansiosa che non vedevano da tanto, che non vedevo nemmeno io da tanto, da prima di Rieti. Però una volta arrivati sui blocchi ho deciso di combattere questa Kelly e mandarla via, e una volta arrivata all'arrivo pensavo che avesse vinto quell'altra Kelly, ma invece no, dopo che mi sono vista terza, e direi che si è visto dall'urlo e dallo sfogo che ho fatto appena mi sono vista.
5: Ieri avevamo parlato, ne avevi raccontato di una partenza imperfetta in batteria in semifinale, oggi è cambiato tutto.
4: Cambiato tutto no, perché comunque sono abituata a standard migliori, però non mi posso lamentare, non cambierei assolutamente nulla di questa gara lo stesso.
5: Cosa c'è nell'abbraccio con i tuoi compagni di squadra subito dopo il traguardo, subito dopo aver saputo della terza posizione del bronzo?
4: c'è stato un ringraziamento enorme per tutti perché sono stati eccezionali, li hanno sopportata fin dall'inizio, batterie, semifinali, durante il riscaldamento e le finali, anche adesso mi hanno aspettata fino a quando non fosse uscita, sono passati mezz'ora ormai, sono rimasti lo stesso qui, quindi sono stati eccezionali.
5: Dopo Rieti, ecco Eugene, raccontaci un po' qual è la parola che racchiude, qual è l'emozione che racchiude questa tua estate?
4: Non penso ci sia una parola sola, cioè ci sono tante parole che hanno tanti significati e se non saprei, forza interiore direi.
1: Kelly Duhalla, 16 anni, già medaglia di bronzo nei 100 metri, mondiale under 20, e diciamo che su di lei contiamo tanto per il futuro. Andiamo anche nella MotoGP, visto che si corre a Silverstone nel weekend, e allora andiamo a sentire come arrivano i piloti, partendo da Bezzecchi, che non è al meglio della condizione, ma che in conferenza stampa alla vigilia, comunque, insomma, qualcosina promette in vista della gara. Sentiamo.
6: E vedremo cosa accadrà, se riuscirai a portare il tuo stato di forma che abbiamo visto prima nella pausa estiva anche nella seconda parte della stagione. Benz, è un piacere rivederti, credo che meriti un bel giro d'applausi. Prima domanda, innanzitutto, come stai dopo l'infortunio, dopo l'operazione, come ti senti? Ciao a tutti, grazie per la calorosa accoglienza. Non mi sento troppo male, ovviamente. È stato un periodo e una pausa estiva difficile, non come l'avrei voluta, ma chiaramente non sono ancora al 100% perché la spalla non fa troppo male, però anche il ginocchio sinistro sei fortunato, per cui vedremo. Sono molto contento di essere qui, per cui vedremo come mi sentirò domani in sella alla moto. Ovviamente dovrai passare una visita medica prima di avere il via libera per correre, però sono sicuro che Silverstone riservi dei ricordi molto speciali per te. Hai vinto la gara qui l'anno scorso, quindi che possibilità pensi di avere prima di questo weekend di ripeterti quest'anno? Al momento non troppe, purtroppo. Ovviamente questa pista è estremamente speciale per me, mi piace tantissimo il tracciato. L'anno scorso ho fatto una bellissima gara, un ottimo weekend, ma quest'anno veniamo qua con una mentalità diversa, ovviamente perché la situazione è quella che è, quella che è, per cui non voglio pensare troppo alla prestazione ora come ora, penso soltanto a salire sulla moto e vedere che sensazioni avrò. Ovviamente se mi sentirò bene ci proverò, però la risposta la conoscerò soltanto domani.
1: Così dunque Bezzecchi, che ovviamente non è più leader del mondiale, complice gli ultimi quattro Gran Premi che per motivi diversi non hanno portato punti all'azzurro, si riparte con Jorge Martin in testa, 208 punti, 194 invece per Ogura, quindi le due Aprilia che comandano, poi Marc Marquez 190, Bezzecchi 186, Di Gianantonio 184, e siamo già insomma in una situazione evidentemente molto interessante per quello che sarà la seconda parte del mondiale. Più indietro c'è Pecco Bagnaia che è al momento ottavo, 143 punti. Ripartiamo allora anche dalle sue parole alla vigilia del Gran Premio di Silverstone.
7: Ciao Pecco, ben ritrovato. Se ci racconti la tua pausa e anche la scelta di farti operare per sindrome compartimentale.
8: Pausa molto tranquilla e corta. Dal momento in cui appunto era premeditata l'operazione, era da un po' che era schedulata e abbiamo scelto il momento migliore per poterla fare, per avere tempo di recupero, e quindi comunque sono rimasto a casa, ho fatto il papà, ci siamo allenati tanto e penso di arrivare qua abbastanza pronto per cominciare.
7: Come stai?
8: Bene, un recupero lungo, mi aspettavo che sarei riuscito a migliorare prima, ma è pur sempre un'operazione abbastanza tosta, quindi vedremo.
7: Ti aiuterà questo, immaginiamo proprio di sì, nella fase di frenata, e quanto in passato magari la sindrome compartimentale ti limitava, se c'era un confine tra quello che era il deficit fisico dove magari iniziava una problematica tecnica della moto, perché ricordiamo diversi gran premi dove non riuscì a frenare la moto.
8: Sì, purtroppo non sono mai stato soggetto a questo tipo di problema, non ho mai avuto minimamente problemi al braccio destro, all'avambraccio. Purtroppo quest'anno abbiamo avuto dei limiti qualche volta e di conseguenza mi si è infiammato il braccio e ho dovuto andare di conseguenza.
7: Però non c'entravano con i limiti della moto, era una cosa a parte.
8: Cosa a parte, sì.
7: Un'ultima cosa, non so se ti fa piacere vista la provenienza, però un grandissimo campione come Casey Stoner nelle passate ore ha fatto una dichiarazione Motorsport, ha detto si vedeva chiaramente dall'esterno che la GP25 non era la stessa moto, quindi capisco Bagnaia quando si lamentava nel non guidare una moto che era uguale a quella dell'anno precedente. Volevo sapere se potevi commentarla, se l'avevi letta.
8: Leggo sempre tutto, ovviamente il parere di piloti campioni come può essere quello di Casey fa sempre piacere, ma non c'era bisogno secondo me di,

0: Anche che questi sono gli ultimi mesi e quindi gli ultimi gran premi sulla Ducati. Leader del mondiale, come abbiamo detto, dopo il gran premio della Germania è Jorge Martin, di vario minimo rispetto ai rivali, ma comunque davanti a tutti c'è lui, c'è lo spagnolo, lo sentiamo ai microfoni dei colleghi di Sky.
1: Ciao Jorge, come stai? Innanzitutto come sono andate le tue vacanze? Cosa hai fatto?
2: Dai, bello, mi sento bene, è stato due o tre settimane belle con della gente che voglio tanto bene, abbiamo fatto tanto sport, abbiamo avuto un po' di tempo per fare tutto e ritrovare energie per questa seconda parte di stagione.
1: Come ti immagini questa seconda parte di stagione? Le cose belle che hai fatto e le cose che magari insomma devi un po' livellare verso l'alto, la continuità in match?
2: Dai, penso che abbiamo una bella informazione per partire per la seconda parte di stagione. Ci sono state delle gare bellissime, delle altre gare un po' più difficili. Per me è importante capire cosa è andato bene, andare su quella direzione e continuare ad avere la mentalità di inizio anno che sicuramente mi aiutava ad andare meglio.
1: In questa parte della stagione qui cosa fa la differenza? Essere diciamo continuativi nella prestazione, perché c'è Marco che ha avuto un periodo nero, sta ritornando, tu sei in testa al mondiale, c'è anche Marc Márquez però che ha vinto 3 gare su 5, insomma è una situazione un po' particolare.
2: Sì, dai, diciamo che ci sono tanti piloti forti, questo apre un po' tutto, questo è bello, penso. Dai, io proverò a controllare quello che posso controllare, che è guidare il più forte che posso, capire cosa va meglio con l'Aprilia, stare insieme e dai, abbiamo penso una bella opportunità quest'anno per lottare fino alla fine, ma la dobbiamo sfruttare al massimo.
1: Quanto sarà importante da qui a fine stagione raccogliere tutti i punti possibili, anche delle sprint? Cioè, pensare al mondiale significa fare un certo tipo di ragionamento, e tu lo sai bene perché sei stato campione del mondo della MotoGP. È un tema questo?
2: Sì, quello è ovvio, devi prendere tutti i punti che puoi, ma alla fine l'importante è trovare la velocità, essere forti, migliorare tutti i giorni per provare a essere meglio e poi i punti, ovviamente, che il massimo che prendiamo meglio sarà per la fine.
1: L'ultima cosa, tu hai oggi due avversari, Bezzecchi e Marc Márquez, o di più?
2: Io penso che tutti sono forti, tutti che hanno l'opportunità di vincere o che ancora è aperto a livello di punti ce la possono fare, allora aspettiamo un po' di gare e poi vediamo, ma l'importante per me è trovare la velocità.
0: Così dunque Jorge Martin, come detto si corre in Gran Bretagna, Silverstone, e lunedì mattina torniamo naturalmente sull'esito del Gran Premio, sentendo anche le voci dei protagonisti. Si riparte dopo un mese di sosta, l'ultimo Gran Premio è stato in Germania il 12 luglio, e comunque ci sarà una sosta anche abbastanza corposa nel mese di agosto, visto che dopo il Gran Premio di Silverstone si tornerà a correre ad Aragon il 29 e 30 agosto, 29 la sprint naturalmente, 30 la gara lunga, e stesso discorso anche per questo weekend, domani la sprint e domenica la gara lunga. Noi siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario e anche per questa settimana dell'Ora Dario, visto che siamo arrivati a venerdì. Ci ritroviamo naturalmente lunedì mattina, come sempre puntuali, a partire dalle 8. Vi lascio in compagnia di Simone Onestini, che lo vedo bello carico, forse troppo. No, non è mai troppo carico, mai troppo carico. Parlerai di Bologna? Sì, per forza, perché devi parlare, certo, sì. Ovviamente. Quindi torniamo sui temi rosso-blu. Noi invece ci ritroviamo lunedì mattina, come detto puntuali, a partire dalle 8. Grazie per essere stati con noi. Rimanete naturalmente su Nettuno Bologna 1. Ciao a tutti!
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 9:58 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Ah.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti

0: sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati, cittadini rumeni, sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa di titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima al primo giorno di lavoro e trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Buongiorno, bentrovati. Io sono l'uomo senza le sigle, Simone Onestini. Buongiorno, Nettuno Bologna 1. In regia Dario Ronzulli. Abbiamo tre ospiti anche oggi. Parleremo anche oggi di calcio, parleremo anche oggi di Bologna, parleremo anche oggi del Bologna. E piccolo inciso, piccola nota che in realtà è grandissima ma che ci tengo a fare, il mio personalissimo saluto a Francesco Guccini, perché poi oltre alla sua famiglia c'è una seconda famiglia che io ho vissuto, diciamo, in questi ultimi anni molto spesso anche per motivi lavorativi, che è quella della trattoria da Vito. E questa non è pubblicità, ma è semplicemente raccontare un posto, raccontare un pezzo di Bologna. Quindi oltre ai familiari, oltre ai parenti più stretti, mi sento anche di dare un grande abbraccio ad Alice, a Cassandra, ad Alessandro, a Luca, a Stefano, a tutti i ragazzi della trattoria che condividevano con lui insieme a tanti altri artisti bolognesi, dove diciamo un luogo dove Bologna racconta un pezzo di se stessa, e questa per me è una cosa importantissima. E abbiamo perso un grandissimo poeta, abbiamo perso un cantautore, abbiamo perso un'idea, un'opinione, una persona che oggettivamente ha dato tantissimo a quello che è stato il mondo, diciamo, di Bologna e dello spettacolo a livello sicuramente nazionale. Detto ciò, siamo qui per parlare di calcio, siamo qui per parlare del nostro Bologna e a breve avremo il nostro primo ospite. E c'è già il nostro ospite? Oh, che miseria, si è svegliato presto stamattina. Andy Persico, buongiorno.
14: Buongiorno, io sono già al lavoro da mo'.
13: Sì, vabbè.
14: Non è che
13: vabbè,
14: mi sono svegliato presto.
13: Sì, sì.
14: Normale,
13: sì.
14: Anche perché sai che con sti chiari di luna qua puoi anche dormire e diventa difficoltoso perché c'è un 2000 gradi stanotte, quindi.
13: Beh, ma è il bello dell'estate, voglio dire, no? È caldo, umido, ci sono le zanzare, è una figata.
14: Io sono nato a gennaio e di conseguenza puoi capire quale sia il mio credo verso l'estate.
13: Sei nato a gennaio, ma pensa,
14: sì.
13: Sai che io, a che segno sei, Andy?
14: Acquario.
13: Aia, ok. Detto ciò, piccolo inciso, ieri ti racconto, sì, questa, così la racconto anche ai nostri. È successa una cosa che per me. Tu hai presente i bambini, no? Quando incontrano i loro idoli.
14: Ti hanno,
13: no,
14: messo una sigla, dimmi. No, ok.
13: No, la sigla, il direttore ha detto che me la farà più avanti, se me la merito. Al momento resto senza. Allora, hai presente, no? Quando tu sei un bimbetto, no? E incontri uno dei tuoi idoli, no? Che ti tremano,
14: esatto,
13: le gambine, ti sudano le mani. Allora, io ieri, come tutti quanti, vado a fare la spesa. Finito di fare la spesa, vado al lavasecco. C'è Ronzini, uh-huh, che sta ascoltando con attenzione perché è una cosa che interessa anche lui. E chi c'è in fila con me al lavasecco? C'è uno dei miei idoli. È nato il mio stesso giorno, il 31 marzo di qualche anno prima. Giocava come me centroavanti e quindi. Come me fa il direttore sportivo, insomma, io ho incontrato al lavasecco Giovanni Sartori. E come i bambini,
14: no,
13: te lo giuro, e come i bambini ho detto: direttore, posso stringerle la mano? Lui mi ha guardato, mi ha detto: chi sei? È stato bellissimo.
14: Il cobra.
13: È stato bellissimo perché gli ho detto: guardi, domani mattina, anzi, faccio la diretta dalle 10 a mezzogiorno. Io fa, ma in quella radio dove c'è anche Manfredi. È stato veramente disponibilissimo, simpaticissimo.
14: In quella radio lì, gliel'hai detto proprio, sì, proprio quella.
13: Proprio quella radio lì. No, è stato un bel momento anche perché, come davvero, non ho voluto fare.
14: Te lo ricordi nelle figurine?
13: Io no, nelle figurine no, ma sono andato a cercarlo dopo perché io non sapevo che giocasse centravanti. Cioè, io sapevo che giocava, ma non mi ricordavo che
14: non
13: fosse.
14: Non era proprio un centravanti, era forse più un esterno a sinistra, però comunque un attaccante. Ma nelle foto del, fai conto, 79-80, 80-81, quando era nel Milan, con il Milan, con la maglia, con lo sponsor Pugins, e lui aveva la faccia proprio da pistolero, da gringo dei film western. Io me lo ricordo per quello, avevo 6-7 anni, facevo la collezione di figurine e questo era Giovanni Sartori, ma non solo lui, c'era anche Minoia nel Milan, che aveva questa faccia, questa garra da pistolero.
13: Beh, in quegli anni lì un po' il baffo, un po' il capello, un po' il momento storico, di pistoleri ce n'erano tanti, quindi
14: il baffo che rapisce, c'erano dei baffi clamorosi. C'era Pasquale Fiore, il secondo portiere del Napoli, aveva dei baffi che veramente, spostati, un cannavacciuolo d'altri tempi.
13: Fantastico. Un Renato Sali lo vogliamo mettere, se proprio.
14: Beh, Renato Sali, oltre al baffo, aveva anche il capello.
13: Esatto, il capello alla Zirze, che mi dicono,
14: sì,
13: stia flirtando sempre con la parte sbagliata di Torino.
14: Ah, vecchio, io non ho parti sbagliate a Torino, anche perché a Torino c'è una squadra sola, l'altra io non so neanche chi sia.
13: Tra l'altro, piccola parentesi, il Toro io l'ho visto in amichevole un paio di volte. so che voi mi disprezzate perché io sono un fan di Giovanni Simeone, però ecco, ho visto una bella squadra, oggettivamente allora, vedo che sta nascendo una bella squadra.
14: Sì, non mi sono mai espresso su Giovanni Simeone, ti dico solamente che è 4 anni che sono al Fantacalcio fisso, quindi ti faccio già capire, ok, che non sono di quella lì, è il tuo amico Matte Negri.
13: Ecco, vedi, non volevo citarlo nella mia trasmissione, però se mi obbligate...
14: Lo cito io perché Matte Negri l'ho scoperto, io te lo ricordo.
13: Ma Matte Negri chi? Dario, conosci un certo Matte Negri tu? No? Vabbè. Tutti parlate di questo Matte Negri anche sui social, vedo, scusami. Matte Negri, Fantamatte, Matte Negri, non so neanche chi è.
14: C'era anche Marco Negri.
13: Ah, quello era buono, quello faceva gol davvero, però. Ecco,
14: parte sbagliata di Glasgow, gliel'ho sempre detto.
13: Beh, vabbè, lì. Ah, sì, perché tu sei un.
14: Dall'altra parte.
13: Ah, sì, davvero?
14: Io sono bianco-verde in quel caso lì. Sì, bianco-verde.
13: E invece io no, sai? A me i Rangers sono sempre piaciuti tanto.
14: Sì. Vabbè, ok, bene. Hai come ospite nel prossimo blocco Marco Negri, chiama lui.
13: Nel prossimo blocco ho Roberto Piccoli.
14: Ah,
13: era lì che voleva arrivare.
14: Bravo.
13: No, visto che passiamo da un bomber all'altro,
14: sarebbe, questo sarebbe veramente un'ottima presa, anche perché comunque tu hai un bomberone che se sta bene, ed è lì la chiave di tutto, se sta bene, se si è ripreso, è un bomber di primissimo livello, perché Arten Dobbik è di primissimo livello, però hai bisogno di affiancargli un'altra punta che possa essere complementare, anche perché non sono uguali come tipo di gioco, e lo ricordavamo, ti ricordi ieri l'altro, Dovvi che ha giocato anche con Sorlot, quindi insomma un attimino di, posso dire, doppia punta ci può anche stare.
13: Doppia punta ci può stare, e soprattutto mentre Piccoli è un giocatore che attacca molto bene la profondità, ed è un giocatore che oggettivamente vede molto la porta anche, diciamo, in azioni con la palla strisciata, Artem Dobbik secondo me è un giocatore che diventa prezioso, come potrebbe essere stato prezioso sulla carta Thijs da Linga, che purtroppo non è riuscito a dimostrare, no, che quello che gli poteva essere richiesto, insomma, riusciva a farlo. Ma dicevo, potrebbe essere prezioso perché, avendo un gioco importante già da qualche anno sugli esterni, con dei giocatori che buttano in mezzo a quell'area, possono potenzialmente buttare in mezzo a quell'area migliaia di palloni, avere un giocatore, un finalizzatore capace di testa, forte in acrobazia, fisicamente difficilissimo da spostare, perché io, ragazzi, adesso io lo dico sempre, poi correggimi se sbaglio, ma tu mettiti anche nei panni di un difensore che deve marcare 1,90 m d'uomo, che pesa 100 kg, ok, e ha come solo obiettivo quello di sbattere la palla dentro la rete.
14: Sì. L'unica cosa del quale non condivido di questo momento, di questo segmento di mercato, al di là di quello che siano le punte, come stavi dicendo tu, sia solamente questa titubanza nella partenza di Lukumi, perché ti blocca altre situazioni, perché se tu rientri dei soldini di Lukumi ti sblocca altre situazioni, e anche il discorso punte puoi avere una questione un po' più, come posso dire, risolutiva con quei soldini che ti entrano, anche perché insomma io credo che il Bologna sia arrivato a un punto che entra uno, cioè esce uno, entra l'altro, e quindi giustamente, come deve essere, perché secondo me se tu gestisci una società con quei canoni lì, con quei crismi lì, non ti trovi in difficoltà, magari non vinci lo scudetto, ma non credo che neanche sia richiesto per il Bologna vinci lo scudetto, però arrivi sicuramente sempre addosso delle prime.
13: Ascolta, quest'anno non hai da fare la Coppa, non hai da fare, hai solo il campionato Coppa Italia, puoi provare a vincere lo scudetto, no? Si scherza.
14: C'è Dario lì? C'è Dario lì? Dario.
13: È svenuto, si è capottato sulla sedia.
14: Dario, per favore, fermalo. Fammi questa cortesia.
15: No, voglio vedere dove arriva, cioè fin dove arriva Andy. Voglio vedere, sono proprio curioso. Fra un po' spara il Foggia in Champions, roba del genere. Vai, Ione, vai.
13: Ma perché no, ragazzi? Bisogna rimanere sempre col cuore aperto. Dovete smetterla di essere sempre.
14: Io sono d'accordo.
13: Vi ponete dei limiti. Ma tu pensa.
14: Ma che limiti?
13: Ma ascolta, guarda, pace all'anima sua. Ma
14: tu, l'anno scorso, dopo Udine, ha detto: oh, ci siamo anche noi.
13: Appunto, cioè, tu pensa se Bagnoli nell'83 avesse nell'84-85 esatto, avesse detto: oh, allora fammi vedere chi ho, lì c'ho Pierino Fanna, cosa facciamo, vediamo. No, tu vai in campo, te la giochi. E, ragazzi, sto estremizzando, lo so, non è possibile adesso, perché voglio evitare che al 366-402-4022 mi arrivino dei messaggi negativi.
14: Ma te lo stavo già scrivendo.
13: Sì, sono pieno già di messaggi. Io voglio gente positiva. Voglio gente che. Anzi, guarda, Andy, ne leggo uno subito, che così si ricollega a tutto il nostro ragionamento, anche perché abbiamo veramente poco tempo, poi devo lanciare la pubblicità. Dice: ciao Simone, cosa ne pensi di Dovbik? Io non ho ancora capito se è un prestito oneroso e chi gli paga l'ingaggio da 3,5 milioni. Allora, non si firma il nostro ascoltatore, però... è un prestito oneroso e chi gli paga l'ingaggio da 3,5 milioni? Qualcuno mi può dare una mano? Io credo che l'ingaggio lo paghi la Roma.
14: Bisognerebbe andare a vedere tra le righe del contratto. Secondo me il discorso è proprio sull'ingaggio, dove non hai onerosità, oppure quel... Si dice sì, lo paga la Roma, però gli devi dare 3 milioni per il prestito, di conseguenza lo paghi tu.
13: Ecco, vedi, questo per me, questo per me è un altro
14: impianto. Però il Bologna ha il diritto di riscatto.
13: Ha diritto di riscatto. Adesso proverò ad informarmi, non lo so con certezza, mando la pubblicità e ritorno.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
17: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
20: E un gelatino o uno stuzzichino?
19: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
22: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
24: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Eccoci qua, rientrati, secondo blocco di... No, Steve da Londra mi suggerisce One More Time, dove one si legge One, One More Time. Vabbè, lasciamo stare, grazie Steve, ti voglio bene. E, Andy, ci sei?
14: Sì, sono qua.
13: Ecco, nel frattempo... Manfredi Campione, che è sempre sul pezzo nonostante sia in ferie, lui è sempre presente, mi dice che, così risponde anche l'ascoltatore di prima, che 2 milioni Bologna, 1 milione Roma e 500 se li è, diciamo, spalmati lui, quindi diciamo è venuto incontro un po' a tutta la situazione, è un prestito di gratuito con un riscatto a un diritto di riscatto a 17 milioncini.
14: Sì, diritto di riscatto 17, lo sappiamo. Poi la formula dell'ingaggio, quella lì sinceramente mi appassiona anche poco capirla. Non,
13: beh, vabbè, diciamo... la percentuale più alta la paga il Bologna, sì. C'è un gettone da parte della Roma. Infatti, è comunque una buona cosa, insomma.
14: Infatti ti ho detto paga il Bologna, perché mi ricordavo che una buona parte fosse del Bologna. Poi se direttamente sull'ingaggio o come tipologia di prestito che poi va a coprire l'ingaggio alla fine, questo non me lo ricordavo, però insomma alla fine il Bologna 2 milioni più eventualmente 17 per il diritto, non c'è recompra da parte della Roma, è un diritto di riscatto secco.
13: Guarda, ho la sensazione che comunque sia stata una bella presa e che sia un giocatore che varrà la pena, diciamo, sulla quale varrà la pena investire, quindi questa è la mia sensazione, così è a pelle, anche perché Bologna è la piazza giusta per giocatori che hanno comunque bisogno di rilanciarsi da sempre, ma soprattutto siamo quei come si dice, underdog, correggetemi se sbaglio, che possono arrivare più in alto di quello che sono le aspettative e far rendere molto di più quei giocatori che in contesti magari troppo importanti e troppo blasonati o comunque con troppa pressione, infortuni a parte, perché quelli comunque hanno inciso, tendono così a sono contesti che tendono un po' a farli sparire.
14: Allora, devi però tenere presente One, che le aspettative si sono alzate parecchio anche a Bologna, quindi questo discorso qui vale, ma non ha più la stessa valenza che poteva avere 6-7 anni fa.
13: Ah beh, certo, è tutto proporzionato, anche perché nelle ultime tre stagioni, esatto. Beh, certo, ma è corretto questo, certamente.
14: Quindi va detto, va riconosciuto per onor di cronaca che anche a Bologna le aspettative si sono molto alzate. E quindi, sai, quella pressione che prima era proprio a zero, adesso è a 20, che rispetto agli 80-90 che è dalle altre parti è tanta roba.
13: È quello che ti voglio dire.
14: Qualcosa in più c'è.
13: Certo, qualcosa in più c'è e deve continuare anche in qualche modo a crescere, però è una pressione sana, cioè non è una pressione che mette, secondo me, il giocatore in difficoltà, perché l'importante tante volte e non mettere in difficoltà anche l'atleta. Questo è un punto di vista mio, ma vabbè, vale fino a un certo punto.
14: No, guarda che è legittimo quello che dice, per l'amor di Dio.
13: Allora, questo è... Andy, leggo un po' di messaggi perché ne ho veramente tanti. Allora, Tommy.
14: Vai.
13: Ciao Simone, da Vito ci ho passato tantissime serate da studente universitario, ormai 40 anni fa. Sono tornato dopo tantissimo tempo un anno fa ed era ancora tutto uguale. Un tuffo al cuore e mi è sembrato di tornare a quei tempi. Una sensazione agrodolce difficile da spiegare. Detto questo, come gli vedi gli interessamenti per Piccoli e Cabal? Ti garbano? Giro la domanda a te, Andy, cosa ne pensi di Piccoli e Cabal?
14: Allora, Cabal, punto interrogativo, non lo conosco, non so che tipologia di giocatore possa essere all'interno del Bologna, perché poi vedi i video, sono tutti bravi, però bisogna poi vedere all'interno di un meccanismo così equilibrato come può essere un meccanismo di Mimmo Tedesco. però piccoli che conosciamo già, che abbiamo già visto, che abbiamo visto sia nel Cagliari che nella Fiorentina, è un giocatore che nel Lecce anche, scusami, è un giocatore che comunque a noi, insomma, farebbe comodo, sinceramente. Poi non so gli ingaggi che abbia, quanto costa, eccetera, eccetera, però sicuramente è un giocatore che all'interno dei meccanismi potrebbe essere veramente funzionale.
13: Guarda, anche io Tommy Cabal non lo conosco, anche perché credo di averlo visto giocare una volta forse, quindi esatto, probabilmente l'unica volta, perché noi abbiamo questa roba, vero? Mi suggeriva Dario Ronzulli quando ha segnato al Dallara, noi Gabigol, cioè noi tutti quelli che nella loro carriera hanno fatto 3 gol, potete stare tranquilli che almeno uno l'hanno fatto al Bologna, quindi vabbè,
14: purtroppo sì.
13: No, ma guarda, per me è anche una cosa bella, perché vuol dire che noi, vedi, diamo anche prestigio a chi oggettivamente ha una carriera che non glielo riconosce, quindi voglio dire, no?
14: Vabbè, io parlando dei baffoni di prima e dei quelli che siano come sempre comunque contro il Bologna, te ne ricordo 2: Osellame e Bellotto. Gianfranco, sì. Bellotto e Carlo Osellame, sì, doppiette e triplette contro il Bologna.
13: Ecco, a posto. Grazie Danny, grazie, scusami Andy, tu sei veramente una fonte inesauribile di come si dice, di aneddoti legati al passato, e delle volte mi spaventi, perché io Osellame pensavo che fosse qualcosa che potevo trovare in un negozio di prodotti per la casa, non so nemmeno chi sia Osellame, pensa un po', con tutto il rispetto.
14: Carlo Osellame col baffone, anche lui, anche Gianfranco Bellotto dell'Asco.
13: No, Gianfranco Bellotto me lo ricordo, anche perché tra l'altro
14: anche credo... Sampdoria.
13: Bellotto me lo ricordo, ma Osellame mi manca. Allora, fammi leggere un altro messaggio, perché sono veramente tantissimi. Ciao, un saluto a Andy. Quando riprendi il sabato mattino, Stefano da Imola? Stefano da Imola,
14: il 22? Sabato 22 agosto, fino alla fine Forza Bologna, dalle 9 alle 12.
13: Quindi è un pre partita di Bologna-Lazio.
14: Il pre-partita, che tu mi hai snobbato clamorosamente l'ultima volta, tacciandolo per non so cosa, il pre-partita sarà invece prima di Bologna-Lazio, un'ora prima del calcio d'inizio, regolarmente dal nostro posto in curva.
13: Quindi in diretta dalla curva Andrea Costa o Bulgarelli, che dir si voglia. Tanta roba.
14: Quello che volete.
13: Altro messaggio di un nostro ascoltatore: io l'ho incontrato all'Eurospin e mi ha detto che aveva preso i buoni pasto dal comune perché non ha soldi da spendere. Leonardo, dai, ma voglio dire, io ieri.
14: Bella, però.
13: No, ma veramente, io ieri ero un bambino a Gardaland, in pratica, perché ho incontrato Giovanni Sartori al Lavasecco. L'argomento è stato le cose che abbiamo in comune, lui chiaramente si è messo a ridere, e poi mi ha citato Manfredi e mi ha detto: fa Manfredi campione. Ho detto sì, Manfredi campione, vabbè, e io sono contentissimo e tu mi parli di buoni pasto, dai, non fare così. Ho detto, voglio dei messaggi positivi stamattina, non ditemi queste cose. Buongiorno, un Guccini d'annata da Vito con Benigni. Michi ci manda una foto della trattoria da Vito, Benigni e Francesco Guccini. Molto bello, molto bello. Grazie ragazzi.
14: Guccini anche attore, ricordate, perché comunque ha recitato anche, ha avuto delle parti anche in film, ad esempio Ti amo in tutte le lingue del mondo di Pieraccioni, c'è lui che fa il preside, ed è anche gradevole come attore.
13: Sì, beh, tutti ricorderemo l'interpretazione del barista in Radio Freccia, dove
14: sì, anche.
13: Insegna a vivere ad Accorsi. Vabbè, bello, bello, bello. E chi è questo ragazzo che ci scrive?
14: Lì forse sai che lui fa veramente quello che poi lui è stato attraverso le sue canzoni nella vita, mentre nell'altro, in quello di Pieraccioni, fa un prototipo di personaggio che è completamente al di fuori del suo modo di essere stato, e quindi è ancora più, secondo me, ancora più bravo in quella circostanza lì, anche se è un ruolo minore.
13: Vero, vero, vero, vero, condivido. Aspetta, perché guarda, stanno arrivando veramente un sacco di messaggi al 366-402-4022 e questa cosa mi fa molto molto molto piacere. Andy, grazie che me l'hai fatto capire, mi ecco chi mi ricordava, Jack Palance, e mi manda una foto di Sartori.
14: Jack Palance, bravissimo, sì, sì, sì.
13: Fantastico, ragazzi.
14: Jack Palance era il cattivo per eccellenza dei film degli anni 70-80, sia dei western che dei poliziotteschi.
13: Poliziotteschi soprattutto. Allora, il baffo più bello era quello di Palanca. Buon lavoro, Atos.
14: Oh. Sì, ti invito, Atos, a andare a vedere il baffo di Pasquale Fiore, secondo portiere del Napoli. Perché lì andiamo proprio sul romantico, ma veramente sul romantico. Se ti capita, Atos, vai a vedere.
13: Ascolta, abbiamo un messaggio illustre, il secondo messaggio illustre della mattina. Il dottor Montebugnoli. Andy, vantati per Matte. Ciao ragazzi, piccoli per me è impossibile per valutazione. Quindi lui è scettico sull'arrivo di Roberto Piccoli.
14: Vabbè, io ho detto che piacerebbe e sarebbe funzionale, poi da qui a andarla a prendere, anche secondo me anche Mbappé sarebbe funzionale a sinistra, però credo che sia
13: impraticabile. Io sinceramente, se rimane Rove, se abbiamo Cambiaghi, Orsolini e Bernardeschi, di Mbappé non me ne faccio niente, però.
14: Ma perché mi devi rovinare il mattino, dai, rimani con quello che ho detto, punto. Bah, non lascia stare.
13: Ma lascia stare. Sì, vabbè, io sono tranquillo anche da quella parte lì, vedi un po'.
14: Io non sto toccando certi argomenti per non andare in crisi, perché io sono poco tranquillo, ecco il problema. Vabbè, comunque torniamo a parlare di Piccoli e del Monte. E di Negri io me ne vanto alla grande.
13: Tutti ce ne vantiamo, lo prendiamo in giro perché ce ne approfittiamo quando non c'è.
14: È il migliore anchorman che ha Nettuno Bologna 1, per sua stessa missione.
13: Un altro ascoltatore ci scrive: il mio scopo è arrivare davanti al Como.
14: Quest'anno è lo scopo di tante, arrivare davanti al Como, perché ne parlavo stamattina con un mio amico, pensavo che il Como fosse una situazione aleatoria, nel senso 2 o 3 anni e poi la bolla esplode e del Como non ne sentivamo più parlare. Invece no, perché questi stanno acquistando tutti i migliori giovani che ci sono in giro, a partire dai 2016 a arrivare ai 2007-2008. Quindi secondo me il progetto Como va un po' più lungo dei 2 o 3 anni previsti, almeno secondo me.
13: Guarda, io non so se Bologna riuscirà a arrivare davanti al Como, però il mio desiderio sarebbe quello di cacciargli 3 banane al Dallara, così poi là possiamo anche andare a perdere, però io in casa voglio dargli 3 a zitto, hai capito?
14: Però siccome a me tocca andare a Como, facciamo che non perdiamo, perché sennò farmi anche il viaggio di ritorno.
13: Io voglio vedere Fabregas uscire, stringere la mano a Tedesco mentre si guarda la punta dei piedi, questa è l'unica mia soddisfazione. Poi non so se ci arriveremo davanti, però intanto qua devono prendere 3 banane. Ma se Lukumi non andasse dai Gobbi, potrebbe restare? Dice Mirko.
14: Se Lukumi non andasse dai Gobbi, potrebbe restare? Secondo me no, perché comunque doveva già uscire l'anno scorso, non è uscito per la partenza di Beukema, e secondo me l'accordo è comunque farlo uscire.
13: Ah, anche perché se, tornando al discorso Rove, se tu vuoi sperare, diciamo, no, che non si muovano altre pedine importanti, probabilmente il più tra virgolette sacrificabile e appetibile rimane lui, quindi non è che hai molte alternative, no?
14: Sì, quindi questo concordo in pieno.
13: Non è che, a meno che qualcuno non si innamori follemente di Casale e decida di valutarlo 20 milioni di euro, ma dubito.
14: Vabbè, comunque non lamentiamoci del brodo grasso, perché ricordo che abbiamo avuto dei giocatori che Casale ne vale 10 volte tanto. Abbiamo visto della gente giocare qui dietro, ragazzi.
13: Ma aspetta,
14: mi metto le mani non nei capelli, ma dentro la testa.
13: non sei, mai... sei sparito per un attimo. Io lo dicevo
14: Perché è arrivata una telefonata, scusami.
13: Ok, no, io lo dicevo riferendomi a Casale, perché anche lui mi pare sul mercato, come lo era Ilic che è andato a Cesena, e soprattutto perché anche lui è un difensore centrale, nel senso che ad oggi gli unici due certi di rimanere sono Eggem ed Elland. E
14: no, sono tre, c'è anche Vitic.
13: E Vitic, perdonami. E, sì. E in realtà tu devi averne cinque, quindi devi averne quattro, quindi almeno uno dei due probabilmente è in uscita.
14: Diciamo cinque, che hai detto bene, perché comunque sai, è sempre arrivare con la coperta corta, non è mai il caso.
13: Ma guarda, io non voglio fare lo scienziato o l'allenatore e parlare di moduli, però ho la sensazione, per quello che sta venendo fuori, che Domenico Tedesco non sia legatissimo o comunque per forza concentrato su quel 4-3-3.
14: Sì, certo, un po' anche essere un 3-4-3.
13: Esatto, quindi essendo un allenatore comunque che è abituato ad avere soluzioni diverse, probabilmente il fatto di avere una rosa corta e distribuita nei ruoli potrebbe anche fargli scegliere di avere un centrale in meno, ma questa è un'idea mia, magari sbaglio, anzi sicuramente così, perché ripeto, non voglio fare né l'allenatore né lo scienziato, tantomeno il direttore sportivo, io faccio quello che so fare.
14: Tu come quinto, Simo, dovresti aver bisogno di un giocatore che possa essere un centrale esterno come un Calafiori ad esempio, o come un Tomiyasu, che ti può scoprire due ruoli, che sia giovane non rompa le scatole se sta in panchina. Questo è proprio l'ideale, così copri due ruoli con un giocatore solo.
13: Vero, ecco, esatto, perché io Tomiyasu, tra l'altro, che mi pare abbia ieri firmato per il Crystal Palace, dico bene?
14: Sì, sapevo che era in trattative, poi non so se è andata.
13: Ha firmato e sono molto contento, gli auguro di fare veramente un grandissimo campionato.
14: A scapito di 1500 messaggi che arriverebbero, io ho fatto un esempio, hai capito? Posso fare l'esempio anche di Ichi, che ha giocato anche centrale nella squadra dove adesso, nel Brentford, per poi passare da sinistra a destra, perché adesso gioca terzino destro.
13: L'abbiamo visto anche ai mondiali giocare in quel ruolo. Andy, io devo mandare la pubblicità e
14: ringraziarmi.
13: Ti ringrazio, ti saluto, ti auguro una buonissima giornata e
14: grazie,
13: credo che ci risentiremo prestissimo sabato 22. Fino alla fine, forza Bologna,
14: sì, dalle 9 a mezzogiorno, per poi replicare lunedì 24 per Bologna-Lazio da un'oretta prima dalla pancia del Dallara.
13: Andy al Bomber, grazie mille, pubblicità.
14: Grande, un abbraccio, ciao.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Affidabilità, sicurezza, qualità, Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
24: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Eccoci qui, terzo blocco di, come l'abbiamo chiamata oggi, Dario, One More Time, perché ce l'ha suggerito Steve da Londra, quindi oggi siamo One More Time, Nettuno Bologna 1. Per i vostri messaggi 366-402-4022, ho già in linea il secondo ospite della nostra mattinata, che è un amico innanzitutto, calciatore, ex calciatore, giocatore, persona disponibilissima, e io ieri gli ho chiesto, ma come, quando l'ho contattato, no? Dico, ma come ti devo presentare? Allora abbiamo optato per un giornalista freelance, così non lo mettiamo dentro nessuna casella. Benvenuto Gio Castagnoli.
26: Ciao, ciao Simon, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Hai fatto una presentazione un po' errata, però ex calciatore mi sembra francamente troppo. Calciatore, dai, fino all'eccellenza non lo consideriamo tale.
13: No, non hai capito. Allora, quando no, perché bisogna mettere i puntini sulle i. Nel momento in cui, no, questo microfono ce l'ho io, dall'ultima categoria degli amatori a salire, okay, siamo tutti calciatori, perché è la passione quella che conta, non è la categoria, no? Quindi
26: benissimo, se vince la passione allora calza d'auro proprio a tutti, beh, gli certo, effetti, niente,
13: beh,
26: da dire.
13: Beh, ma certo, no? Se dovessimo parlare solo con dei professionisti sarebbe un disastro, voglio dire, no?
26: Ah sì, complicato.
13: Ascolta Gio, ma io ero curioso anche di sapere, no? Perché vedi, arrivano sempre un sacco di messaggi dove ci chiedono cosa ne pensiamo del mercato del Bologna, come ci stiamo muovendo, quello che succede. Ce n'è uno per esempio che mi ha mandato un amico, che è Alessandro Marocchi, anche lui allenatore, che mi dice: ma ragazzi, cosa ne pensate di Libra? Ecco, allora tu che magari hai avuto modo anche di vederlo un po', come ti sembra questo ragazzo, questo giocatore?
26: Allora, il buon Marco Libra secondo me è un ottimo giocatore. Io spero che quest'anno troverà spazio con mister Tedesco, perché sono convinto, per quello che ho visto, che abbia delle ottime qualità, oltre che tecniche, umane, perché una delle scene di quest'anno più belle secondo me è stato il suo rientro anticipato per giocare la semifinale scudetto dell'Under 18, quando era stato convocato dalla nazionale venezuelana, perché lui è italo-venezuelano come penso tutti sappiano, era la nazionale maggiore, lui era via in trasferta e ha voluto anticipare il viaggio per poter essere parte, per poter prendere parte a questa semifinale a Cesena. quindi è arrivato con un aereo in diretta in giornata, è arrivato praticamente alle 4 all'aeroporto e poi era in campo la sera, mi sembra alle 9 nel secondo tempo, perché giustamente il mister della Rocca aveva preferito far partire altri, perché con un viaggio sulle spalle va bene che ha pochissimi anni, non è un vecchietto come noi altri ormai, ma ovviamente non è mai facile. Quindi questo secondo me dimostra una grande passione, quella che dicevi, di cui parlavi tu prima, di questo ragazzo, la grande testa sulle spalle, la grande voglia, e penso che se un ragazzo ha tecnica, qualità e questa voglia, abbia tutto per poter arrivare. Dopodiché starà a lui giocarsi le sue carte, starà a Tedesco vedere se crede abbastanza, cioè se è giusto dargli spazio, e vedremo cosa succederà. Ecco.
13: Guarda, è un pensiero che condivido e mi fa piacere, perché si parla tanto, no, di inserire giovani prospetti all'interno della prima squadra, della rosa dei, come si dice, dei calciatori veri, no, di quelli fatti e finiti, ma non è semplice, perché poi tante volte serve anche il giusto equilibrio tra doti tecniche, tattiche, atletiche, fisiche, ma anche un equilibrio mentale e una preparazione, una predisposizione a fare un lavoro che non è facile, perché comunque diventare un calciatore professionista comporta una serie di sacrifici e una serie di come si può dire, attitudini che spesso magari quando hai 17, 18 anni o 16, insomma, magari non hai. Quindi voglio dire, quest'anno forse, ecco, una cosa che può aiutare un po' Tedesco, è una mia sensazione, la butto lì, è il fatto di avere come secondo un ragazzo che è Andrea Tarozzi, che a Bologna ci ha cresciuto e che quel passaggio l'ha fatto, perché è una cosa bella, no? Lui è veramente un figlio di Bologna.
26: Assolutamente, assolutamente. Andrea Tarozzi secondo me è stato una grande presa, no? Nel senso che secondo me può dare tanto a questa società, a questa squadra, perché comunque è legatissimo anche lui. L'ho avuto il piacere di intervistarlo su A Valle ed è stato veramente bello, al di là dell'emozione, perché parliamo dei tempi in cui io ero abbonato, andavo con tutto il gruppo di amici allo stadio, quindi nella vecchia curva Andrea Costa, ancora allora si chiamava, e ho in mia mente le mitiche sfide con la SPAL, con Minu Bizzarri, che lui giustamente picchiava perché era il più temuto, quindi giustamente gli dava delle gran stecche, e penso possa essere un grande punto di forza, e quindi ricollegandomi a quello che hai detto tu, è giustissimo, nel senso che la bolognesità, anche se uno è Vitolo Velezzanano, se è cresciuto tutta la carriera, diciamo, giovanile in una società, penso che il legame sia forte, e in Libra questo si percepisce, quindi penso possa essere, ma come tanti altri, ovviamente non è solo lui il suo caso, e questo penso possa essere un altro grimaldello per far sì che, appunto, arrivi l'agognato salto in prima squadra da parte di sua, e spero anche di tanti altri, perché poi io sono uno di quelli che ha tanta fiducia nel lavoro che si sta facendo nel settore giovanile, e penso che sarebbe bellissimo iniziare a rivedere tanti ragazzi del nostro vivaio arrivare in prima squadra. E aggiungo, cosa, come dicevi te, non facilissima in Italia, perché è molto complicato, cioè avere i giocatori pronti è molto molto difficile.
13: Sì, è difficile. Poi è vero, adesso noi citiamo sempre Morrone o Gigi della Rocca, perché hanno fatto comunque un ottimo lavoro nella scorsa stagione e stanno facendo, diciamo, vedere tante cose. Io ho visto anche nell'ultima amichevole, c'erano Pantaleoni, c'era Zanella, Badori stesso che si è già affacciato un paio di volte, Luongo, adesso Zucchini, Castaldo, cioè non voglio citare uno e dimenticarmi qualcuno, però ho visto tanti ragazzi comunque onestamente anche fisicamente dotati, cioè impostati, calciatori moderni, capito?
26: Certo, io quando dico difficili, forse questo discorso un po' l'abbiamo fatto anche off the records, no? Esco dal discorso Bologna, dico che è un discorso difficile in generale, per come è strutturato il nostro settore giovanile, per quello che succede all'interno dei settori giovanili, che mi sembra sia un po' diverso da quello che accade in altri paesi, tutto qua, nel senso che, al di là del fatto di quello che sono i procuratori, di come funzionano queste cose, che onestamente io conosco, ma poi conosco fino a un certo punto, appunto, quindi posso commentare e avere una mia opinione più o meno fondata. Il discorso, secondo me, è proprio di come è strutturato, che io lo dico da ex calciatore, ma come hai detto te,
13: è lì che ti volevo.
26: Alcune cose non sono a livello di organizzazione e di struttura, quindi parlo di proprio di come la FIGC ha deciso di organizzare i campionati giovanili. Secondo me ad oggi funzionano fino a un certo punto, e su questo, avendo anche allenato il settore giovanile per degli anni, ho un po' più cognizione di causa rispetto al discorso, se devo entrare nel discorso procuratore, no? Quindi su questo cognizione, secondo me, l'aver separato le classi, quindi avere solo tutti i 2010 che giocano con i 2010, 2011 che giocano con i 2011, e tutta una serie di cose che sono state fatte, di azioni che sono state fatte pensando di migliorare la crescita dei ragazzi, secondo me non li ha favoriti, non tanto nella crescita, perché come dicevi te, i giocatori ci sono e possono arrivare, ma secondo me ci sono delle difficoltà in più che questi giovani, in uno sport complicatissimo in cui emergere è complicatissimo come il calcio, si ritrovano ad affrontare. La cosa, secondo me, più clamorosa è quella della primavera, nel senso che l'under 20 con l'under 23 sappiamo benissimo che i giocatori bravi, lo diciamo tutti, se lo diciamo tutti i giorni, 16 anni, 17 anni, se sei pronto giochi già in prima squadra, però se ci sono le primavere che ci puoi arrivare fino a 20 anni è tutto molto più complicato, perché poi spesso e volentieri si corre il rischio che magari qualcuno non veda pronto un giocatore quando ne ha 17 e allora lo tiene in primavera, e a quel punto lì, se la primavera per lui non è allenante, secondo me è un grandissimo problema, perché lui non cresce più, quindi tu non lo vedi pronto, lui rimane a giocare in una categoria che non è allenante, e quindi come facciamo a farlo crescere questo ragazzo?
13: Sì, diventa limitante. Infatti mi pare che la riforma Zola, visto che stiamo anche parlando in termini di nazionale, di futuro, di prospettiva, preveda che alcune fasce d'età vengano già incluse nei campionati, anche solo, che io dico sempre, solo di Serie C, ma ragazzi, giocare in Serie C, giocare in Lega Pro, cioè non è una roba che si fa proprio così, no?
26: No, no.
13: Ecco, quindi voglio dire, no, già cominciare a inserire il giusto numero di ragazzi giovani italiani di prospettiva in questi campionati, che sono campionati veri, dove ci sono adulti, ok, sì, che hanno costruito carriere importantissime e poi sono arrivati in Serie A. Adesso, in passato abbiamo visto, no, tanti giocatori che sono arrivati, magari, cioè adesso mi viene in mente Hübner per dirne uno, o che ne so, Protti, cioè voglio dire, ci sono stati tanti giocatori che prima di arrivare al calcio che conta hanno fatto la famosa gavetta. Ecco, se questa riforma funziona, magari per un ragazzo semi pronto o quasi pronto, è più importante, anziché fare un campionato non allenante a 20 anni in primavera, andare a giocare a 18-19 un campionato vero in Lega Pro.
26: Sempre e comunque. E poi dico due cose al volo: hai detto Protti e Hübner, io ricordo che Balbo e Birov ha fatto la Serie B, Balbo, centravanti dell'Argentina, Birov, centravanti che ha vinto l'Europa con la Germania, parliamo di due
13: vero,
26: scarsini, ha fatto tutti e due la Serie B, e tornando al discorso di giocare in pari età, ovviamente la crescita, secondo me, dei giocatori più bravi viene anche nel giocare con quando sei più bravo, di giocare con i più grandi, da subito, a prescindere che sia quando sei adulto, no? Cioè, io racconto sempre che mio cugino, un altro quasi calciatore, o nel tuo caso, come dici tu, un altro calciatore, perché è arrivato anche lui fino alla promozione, aveva 5 anni meno di me ed è diventato fortissimo perché giocava con me al parco, cioè giocava con gente di 5 anni più grande, con i miei amici, e lui è diventato fortissimo, era illegale, lo volevano tutti non so come dire, poi non ha avuto la carriera che poteva avere, ma secondo me quello è un

0: E entrare anche in queste dinamiche, perché comunque Joe, tu converrai con me, il bacino, no, del settore giovanile è comunque limitato, cioè nel senso, quando tu arrivi al professionismo anche a livello di settore giovanile, vuol dire che comunque prima la società, diciamo, dilettantistica ti ha formato, ti ha cresciuto, certo, e ti ha dato e ha fatto in modo che le tue qualità saltassero agli occhi di chi poi, no, ti mette all'interno, certo, di un contesto più importante. È inevitabile, voglio dire. Poi c'è chi ci arriva prima, c'è chi ci arriva dopo, c'è chi non ci arriva mai e dopo aver fatto la trafila magari anche solo in Serie D, vedi Baschirotto, poi si ritrova in Serie A e dici, e quindi chi aveva ragione? Perché il calcio è fatto anche di queste cose qua, no?
1: Ah, aveva ragione Baschirotto, perché ci è arrivato lui.
0: Ah, lui che...
1: ce ne sono tanti, però secondo me è un po' troppi, nel senso che nel sottobosco ce ne sono troppi. Quindi c'è qualcosa che non funziona, bisogna provare a cambiare le cose quando qualcosa non funziona, ecco tutto qua. Io nei dilettanti ci sono stato tanto, ci ho lavorato tanto, so un po' le dinamiche. Secondo me bisogna partire da lì, riformulare tutto proprio dal basso, anche a livello di strutture in particolare, dove però se non ti siedi al tavolo col governo a questo punto penso non sia fattibile la rivoluzione da parte dei singoli club, serve proprio una riforma strutturale, io sono sincero su questo, la penso così, bisogna trovare la forza di trovare, ecco, sono molto, infatti adesso siamo finiti a parlare di tutt'altro, non di Bologna in questo caso, ma di nazionale, infatti il corso partito con Maldini e Leonardo pensavo fosse, potesse essere un qualcosa di buono, perché mi sembravano due totalmente depoliticizzati che potessero come un incudine piantarsi dentro il sistema. Non so invece come andrà a finire, adesso che sappiamo tutti come è andata. Ecco, questo è un dispiacere, perché io sono onesto, non guardo più la nazionale da quasi 20 anni, e ne guardo veramente poco, e ad oggi mi sono ripromesso di non guardarla più. Da quando hanno scelto Mancini, giuro, perché Mancini per me ha fatto una cosa che per me non si può fare, cioè essere quello che ha fatto è per me eticamente, proprio per la mia etica personale, cioè non è che voglio convincere nessuno, la mia etica personale, quello che ha fatto non mi è piaciuto a tal punto da dire io se c'è lui, finché c'è lui non la guardo, poi se cambia le cose di nuovo ci pensiamo. Già, però ripeto, già non la guardavo quasi prima, quindi ero molto deluso da questa cosa.
0: Guarda, apprezzo la tua sincerità e accetto il tuo punto di vista, non lo condivido per due motivi. Uno perché per me il Mancio è il Pelé bianco, quindi io ho sempre, no, io stravedo per lui, quindi, e poi perché comunque, partendo dal presupposto che quella scelta secondo me è stata dettata da tante cose, ok, sì, non solo dal vil denaro, già il fatto che abbia comunque chiesto scusa, e non mi sembra che l'abbia chiesta da parasole, mi sembra che l'abbia chiesta in maniera molto sincera, nel senso, sì, forse ho sbagliato nel farlo in quel modo, diciamo, a me ha dato un'idea comunque di una persona, ho visto anche lo staff che si è portato dietro, sì, insomma mi sembra che lo stia facendo nel modo giusto. Poi ripeto, forse perché non ci sono tante grandi alternative, cioè nel senso, io ero meno convinto di Pirlo e sinceramente, tolta l'opportunità di dire lo facciamo fare a Baldini, non mi sembrava che ci fossero tante alternative. Joe, ti chiedo scusa, mando la pubblicità e ci ritroviamo tra qualche minuto.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui

0: social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manfredini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci di nuovo su Nettuno Bologna 1, mattinata con Simone Onestini, Dario Gonzulli in regia e ospite, secondo ospite di giornata, Gio Castagnoli, giornalista e amico. Gio, abbiamo toccato l'argomento nazionale e subito...
12: Sì. Vedi, certo.
11: Sono pienamente d'accordo col tuo ospite. Boom. Mancini, attenzione. Impresentabile. Là. Dopo quello che ha fatto, è imbarazzante anche solo che si faccia vedere. Ma questa è la FIGC, Max. Oh, Max, è andato giù pari proprio.
12: È andato giù pari, sì. Molto più di me. Alla fine il discorso per me è puramente di, cioè, quando ho detto etico spiego cosa intendo, cioè, per me quando sei in quel ruolo lì hai la massima visibilità sul mondo, soprattutto dei bambini, quindi parlo di educazione speech, proprio, arrivo proprio al nodo della questione. Per me quello che ha fatto è un messaggio fortissimo nei confronti di tanti ragazzi, tanti bambini. Dopodiché è vero quello che dici, cioè lui non ha fatto solo la scelta per il discorso economico, perché so che c'erano dietro altre questioni che avevano un po' cambiato le carte in tavolo rispetto a quelli che erano gli accordi, da quel che ho capito e ricordo, rispetto a quelli che erano gli accordi con l'allora presidente della FIGC Gravina, quindi ci sono state sicuramente delle complicazioni ulteriori. Però io onestamente, visto che Mancini è Mancini e quello che dici tu è giusto, no? Il pelle bianco, cioè, rappresenta comunque un qualcosa anche per me, perché da ragazzo ovviamente ho il giocatore di Bologna arrivato, ho in mente alcuni dei suoi gol, quello di tacco con Lazio a Parma, cioè ce li ho ancora qua, no? Stampati, quindi faccio fatica a essere così critico nei confronti di un giocatore che io ho amato così tanto, però quella cosa lì non me la sarei mai aspettata, perché obiettivamente non era nel momento, nel modo, a prescindere da quello che era successo, secondo me non andava fatto così, ok? Poi dopodiché ognuno fa quello che crede nella vita, ci mancherebbe, però per me è stato un messaggio molto brutto mandato proprio a livello educativo, dico, perché siamo in una società ormai dove i soldi contano, l'arrivare ai soldi, a essere economicamente, diciamo, talmente comodi da non poter fare nulla, la dico brutalmente, è spesso nella testa già dei ragazzi, e questo secondo me è una cosa molto negativa. E quel messaggio che ha mandato Mancini, secondo me, per un ragazzo soprattutto giovane che non ha la capacità critica di analisi che può avere un adulto, è un messaggio forte, e quindi questo per me è stato molto brutto. Dopodiché non mi aspettavo che venisse mai richiamato alla FIGC, ma capisco anche la scelta infatti Malagò, non dico mica di no, cioè una volta scrollato come un castello di carta, di carte, scusa, quello che era successo con Leonardo e Maldini, dopo ci sta che uno faccia quella scelta. Io però ripeto, per quello che ti ho spiegato adesso, faccio fatica a pensare di seguire la nazionale in questo momento. Fermo restando che mi piange il cuore, perché io vedere la nazionale, figurati, è la cosa più bella che mi è capitata fino per tutta la vita, nel senso che tra il mondiale, persi, vinti, lacrime, a partire dal 90, ho iniziato a piangere nel 90 e non ho quasi più smesso, no? Ci siamo andati vicini a piangere solo e basta.
11: Nel 90, quando Zenga ha pensato bene di uscire in bravissimo quel modo sulla testa di Caniggia, va bene. Detto ciò, ho capito, è il messaggio che non ti piace, che più o meno è quello che il presidente del Como manda tutti i giorni. L'ho detto, non volevo dirlo, l'ho detto. Cioè che il denaro compra tutto e quindi va bene. L'ho detto, non dovevo dirlo, l'ho detto.
12: No, hai fatto bene perché effettivamente, ecco, questo calcio sempre più, questo mondo sempre più legato al denaro che compra tutto, ecco, non è che mi piace granché, non so se hai capito, però
11: sinceramente neanche a me. Allora, se il problema fosse Mancini saremmo a posto, sì. Qui è tutto sbagliato, già la genesi è stata folle, Matteo.
12: Beh, sono d'accordo anche su questo, però. Perché l'altra cosa che è successa, che di cui nessuno ha parlato, è che per il quarto anno per il quarto mandato di fila è stato riconfermato in tutto il corso, diciamo, lo staff del settore giovanile scolastico della FGC. Allora, se tutti diciamo tutto il tempo che ci sono problemi nei settori giovanili e poi si va avanti, che la prima cosa che viene fatta è confermare tutti pel basso. Io poi, chiudendo il discorso Mancini, se vogliamo chiuderlo, comunque allenatore CT, cioè per me quello è proprio la punta dell'iceberg, non conta quasi niente. Io sono molto sincero, cioè io avrei tenuto Baldini, come immagino anche tu, ma perché era tutta un'altra cosa. Cioè, il problema non è il CT della nazionale, cioè si deve partire dal basso, come ho detto prima, a livello di struttura, e poi ricambiare e arrivare all'alto.
11: Sì, e dobbiamo però sperare, come dicevamo prima, che dalle serie minori, no? Quindi dalla Lega Pro e dalla Serie B, ci sia, perché abbiamo capito che la Serie A fa fatica, no? Magari a gestire tanti protagonisti italiani, possano emergere giocatori, perché adesso io stavo pensando al Pescara in Serie B con Insigne, Immobile e Verratti. Un altro ascoltatore qui ci ha detto, addirittura qui hanno citato Di Natale, hanno citato Battistuta,
12: che giocò lì per Zola, te lo ricordi?
11: Ah, me lo ricordo bene. Di Natale. Me lo ricordo bene. Giocò il giusto, nel senso che in quel momento non era nemmeno forse pronto per giocare titolare fisso. Quindi voglio dire, è così. Allora, aspetta, un altro messaggio che così condivido con te. Christian da Ponte Ronca: io non seguo la nazionale dal 1990, quando piansi per le gole di Zenga. Dopo ho iniziato a vedere il marcio che quella maglia azzurra tenta, scusami ma non riesco a leggere quello che è scritto, molto malamente, di provare a coprire, e non seguo più qualsiasi sia il suo mister. Cioè Christian è un po' così, è un altro di quelli che come te fa fatica a vedere la nazionale. Però ragazzi, dobbiamo cercare nella difficoltà di tornare a voler bene la nazionale, perché io un altro mondiale, un altro europeo, un'altra kermesse mondiale dove vedo le isole Figi giocare,
12: questo
11: non me la sento, cioè, per
12: non
11: favore.
12: Mi scoperchiare un altro vaso di Pandora, però perché anche qui se entriamo nel discorso delle qualificazioni proprio, cioè vabbè, lascia stare. Ma scusa, adesso la dico veloce, ma l'UEFA secondo te, no, che ha tutte le squadre migliori sono quelle europee, che adesso sta boicottando Infantino dopo il mondiale, ma non poteva farlo prima? Cioè secondo voi per le qualificazioni è normale che l'Europa sia quella che ha meno qualificati e non abbia fatto niente, ma niente? Cioè si sono date, come hai detto te, tantissime squadre, che va benissimo, ma perché deve avere il percentuale Sud America al 50% delle qualificate? E l'UEFA non fa niente, e questa cosa qui proprio non la capisco.
11: Guarda, io credo che quella cosa lì comunque sia stata anche molto dettata dal fatto che i mondiali venivano giocati da quell'altra parte del mondo, cioè proprio negli Stati Uniti. Perché se i mondiali fossero stati giocati, no, in Europa, probabilmente avrebbero detto la loro prima.
12: Ah, può essere, può essere.
11: Però perché dopo subentra tutto il discorso dei diritti televisivi, diventa tutto un...
12: Certo, cioè, dopo... torniamo al discorso di prima, con il solito denaro che muove tutta la macchina e... ed è un po' così avvilente, possiamo, vale come termine avvilente, secondo
11: triste,
12: me
11: triste.
12: Poi, triste. Cioè,
11: vero.
12: Se avesse solo quello, ecco, guarda, ti dico una bellissima, secondo me, sai, l'ho letta, poi spero, penso sia giusta perché era su una fonte attendibile, mi sembra Gazzetta, e finale terzo quarto posto Francia Inghilterra, mm-hmm, partita utile che conta per il mondiale?
11: No,
12: penso, tendenzialmente no. Premi per le due squadre: 27 milioni di euro, 29 milioni di euro. Chi vince e chi perde. Secondo me questo non è calcio. Io lo dico proprio apertamente: non è calcio, è un'altra cosa.
11: Ecco, allora, cioè, guarda, per ricollegarmi a questo tuo ragionamento che condivido in pienissimo, c'è un messaggio, sì, di Ale che è un po' lungo, però cerco di riassumerlo, che dice: vai. Vorrei un vostro parere sulle dichiarazioni di Ranieri sui costi delle scuole calcio, che reputo abbastanza ipocrite. Quindi anche per Ranieri diciamo che la pillolina è arrivata. Io sono un dirigente di una società dilettantistica di calcio e con la nuova riforma dello sport facciamo fatica a finire le annate in pari, sponsor sempre meno e unica risorsa di ingresso sono le quote dei ragazzi, quindi sulle famiglie, che servono per pagare allenatori qualificati, iscrizione ai campionati, utenze, perché chiaramente ragazzi, gli affitti del campo, la luce, l'acqua, bla bla bla,
12: certo.
11: Allora dice: se si vuole dare un segnale, la stessa miliardaria Serie A o campionati professionistici dovrebbero dare una mano alla stessa FIGC o CREA regionale per ristori o altro, altrimenti il mondo dei dilettanti nel giro di qualche anno sparirà completamente. Allora, poi ti lascio rispondere, breve inciso: i soldi che girano in Serie A già non girano in Serie B e soprattutto non girano in Lega Pro, quindi a cascata figuriamoci sotto dove c'è il dilettantismo e non il professionismo. Prego, Gio.
12: Ah, questo è un discorso complesso, perché sappiamo tutti quanto sono importanti le quote per le società dilettantistiche, ed è un dato di fatto. Sappiamo tutti che c'è qualcuno che magari se ne approfitta e altri invece virtuosi, cioè che fanno tutte le cose per bene, altri un po' meno. Cioè approfitto intendo che le alzano rispetto a quelle che poi sono le reali necessità delle singole società. Però è verissimo, e qui torno al discorso iniziale del rifondare strutturalmente il sistema, che non ci sono più abbastanza strutture, che non ci sono, ci sono forse troppi allenatori, ma non si sa, non si riesce magari a coinvolgere quelli più capaci rispetto a quelli meno capaci perché non ci sono i soldi per pagarli, quindi effettivamente gli sponsor sono sempre meno. Tu fai il direttore sportivo ancora in una società, giusto? Mitico One More Time, se non ricordo male.
11: No, ho smesso. Poi
12: hai smesso, però,
11: sì,
12: ecco.
11: Adesso ho smesso.
12: Però diciamo, sai bene di cosa sto parlando.
11: Certo.
12: È chiaro che adesso io Ranieri non so cosa abbia detto, perché non l'ho vista la dichiarazione di Ranieri sulle quote. Cioè, io quando viene fuori il discorso che il calcio costa troppo in Italia per le famiglie, non sono d'accordo, perché poi se vai a vedere questa dichiarazione qui di cosa, cioè, è figlia di quello che sta succedendo nel calcio, ma secondo me non è corretto, nel senso che per la pallavolo io spendo uguale che per giocare per mia figlia, spendo uguale che se mandassi mio figlio a giocare a calcio.
11: Certo.
12: Se mandi a giocare a tennis spendi di più, ma molto di più.
11: Certo.
12: Quindi è facile dire una cosa del genere. È vero che se si riuscisse a fare un sistema più virtuoso dove, come succedeva ai nostri tempi, non pagava quasi nessuno, non tutti ma quasi nessuno pagava, era meglio, sono d'accordo, ma se non ci sono i soldi non è che puoi non far pagare per i ragazzi, cioè sarebbe come dire che vai in piscina e non mi chiedi di mandi a nuotare da mia figlia e chiedo al villaggio del fanciullo di non farmi pagare, cioè perché dovrei farlo? Cioè,
11: ma no, sai cosa, Gio, secondo me, cioè, Ale, tra l'altro Ale, poi dimmi qual è la società dilettantistica, perché noi se possiamo le promuoviamo tutte, anzi i dilettanti per noi sono importantissimi. Secondo me lui si focalizzava più sul fatto che servirebbe da parte della federazione, sì, una maggior ridistribuzione di quello che possono essere anche degli aiuti alle società che si dimostrano a loro volta più virtuose, quindi comunque strutturate, e quindi che comunque possano dare maggiori risorse anche proprio per sostenere i costi che cominciano a diventare molto importanti, capito? Tutto lì.
12: Su questo sono d'accordissimo, però aggiungo a quel punto che secondo me in Italia ad oggi abbiamo troppe società dilettantistiche, questo lo dico apertamente, cioè
11: vero.
12: È un mondo che io amo. Mm-hmm. Ma non è possibile che San Patrizio, Conselice e La Vezzola ci siano tre, se non quattro società. Non è possibile che a Bologna magari ce ne siano 18, che abbiamo tre campi sportivi decenti. Quindi dove li metti 18 squadre? Cioè, adesso l'ho esagerato, non sono 18 le società di Bologna, però sono tante rispetto agli impianti che hai. Non è possibile che ci sia ancora il campanilismo, secondo me, degli anni 50, 60, 70, 80, 90, dove c'erano molti più soldi che giravano, c'era possibilità appunto di avere più sport. Se tu non hai le risorse e hai tante società, non ce la fai, quindi servirebbe un passo indietro. In che senso? Nel tornare a quello spirito di collaborazione, di voler fare le cose insieme e non separatamente, che secondo me è un altro brutto segno dei nostri tempi moderni. Cioè, ad oggi non c'è più tanta volontà di fare comune, non so come dire, di avere lo spirito comune di fare le cose insieme. Siamo un pelo più ognuno per sé, che era una caratteristica anche di anni or sono, come dicevo prima, col campanilismo, ma in un momento storico di boom economico è un conto, in un momento di crisi economica è tutto un altro. Quindi siccome bisogna iniziare a dire, bene, mettiamoci insieme, uniamo le forze, lavoriamo insieme. Questo lo vale secondo me anche a largo raggio, quello che dicevo prima, governo, club di Serie A, Lega Nazionale Dilettanti, barra FGC. Cioè o ci si mette al tavolo e si decide di riformare tutto insieme, dicendo bene cosa possiamo fare tutti insieme, oppure secondo me. Esempio è lo stadio, se ci pensi. Lo stadio di Bologna, di cui si era iniziato a parlare, riparte perché c'è qualcuno che interviene, esterno, un privato, che contatta e dice ho voglia di fare qualcosa per la comunità. Se non c'è questa possibilità qui, l'unica strada sarebbe stata, secondo me, quella di mettere a sedere il governo con il comune, con la FGC, con il Bologna, per cercare di trovare una soluzione tutti insieme, che non si è trovata, e quindi serve il denaro di un privato in questo caso. Se non trovi l'altra strada è mettersi al tavolo tutti insieme e andare avanti insieme invece che da soli. Io la vedo così, poi ripeto, sono opinioni, ci mancherebbe, non è che ho la verità in tasca.
11: No, sono opinioni secondo me sagge e condivisibili. È ovvio che avere un riscontro pratico, no? Di quelle che possono essere anche delle teorie correttissime, necessita dell'appoggio e dell'avallo di tutte le parti coinvolte, perché quello che stiamo vedendo adesso, per esempio in merito al discorso stadio, è sicuramente concertato intorno a un tavolo dove non c'è, diciamo, una sola ragione o una sola motivazione, ma ci sono più parti che convergono in un interesse comune. Non è una roba semplice, però
12: no.
11: È molto vero quello che dici,
12: detto,
11: capito?
12: Mai detto, semplice di semplice non c'è nulla.
11: Cosa diceva Rigo Sacchi? Facile non è semplice.
12: Esatto. È facile a parole, difficilissimo da compiere, cioè nel concreto. Questo sono d'accordissimo, però secondo me bisogna partire prima o poi iniziare a farle, bisogna dirle anche le cose, no? Cioè, nel senso, quanti, adesso tu che ci sei più dentro di me o meno, ci sei stato fino a un po' più di me nel mondo di lettere, quante società hai conosciuto che sarebbero disposte a chiudere e unirsi con le altre?
11: Guarda,
12: in percentuale, guarda, cioè percentuale, guarda. Almeno quando, se non quando sei proprio, se è la canna del gas, perdonami la brutalità, e dici ah, non posso fare altro che unirmi a qualcun altro,
11: ovvero a negare. No, guarda, esatto. Adesso siamo arrivati in fondo e ti devo salutare, però ti dico che a Bologna sta succedendo, nel senso che si stanno cominciando ad accorpare società, stanno cominciando a fare questa cosa un po' per esigenza, un po' per necessità, e è vero, è molto difficile, ci sono tanti campanilismi, ci sono tante difficoltà, però pian piano si sta andando in quella direzione. Joe, io starei con te a parlare di calcio, ma davvero ore, giorni, e adesso che...
12: Troppo buono.
11: No, beh, è la verità, perché la competenza e l'onestà intellettuale per me pagano sempre. Ti ringrazio per avermi così aiutato in questa mattinata a parlare di calcio. lo rifarò, quindi tieni il telefono acceso, ti auguro una buona giornata e buone ferie.
12: Grazie,
11: se ci vai.
12: Ci vado, quindi grazie, buone ferie anche a voi, salutami Dario, salutami tutti ovviamente, chi c'è ancora, perché so che Manfredi ad esempio è via, quindi
11: sì
12: cosa...
11: sì, ma ci ascolta, stamattina ci ha già scritto, quindi tu puoi dire quello che vuoi, okay, a Manfredi, che tanto è lì che ascolta.
12: Perfetto, allora buone ferie anche a Manfredi, è stato molto un piacere, bene. Grazie mille,
11: ciao Joe. Ragazzi, pubblicità.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Vuoi una nuova macchina da giardino?
18: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
17: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
18: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
17: Manfredini, la certezza dei professionisti.
18: Approfitta ora degli extra sconti.
19: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
20: Quello famoso per gli abiti da sposa.
19: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
21: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
23: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
24: No, io lassù non ci salgo.
25: Neanche io, soffro di vertigini.
26: Manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
27: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
28: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
27: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci qua di nuovo, ultimo blocco di One More Time. Cito ancora Steve da Londra, perché è lui che ci ha suggerito il titolo di questa, il nome di questa mattinata. Abbiamo già l'ospite in linea, ma io lo vorrei far aspettare un... No, dai, lo presentiamo subito. Allora, siamo partiti con Andy, che è un amico e un collega. Siamo passati da Gio Castagnoli, giornalista, abbiamo parlato di nazionale e di calcio dilettanti, e nel calcio dilettanti ci sono degli allenatori che sono anche opinionisti, ma soprattutto sono allenatori, come Dani Fabbri. Buongiorno Dani.
0: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, ciao Ne.
11: Come stai?
0: Ma all'isola di Tavolara, quindi direi molto bene.
11: Tavolara? Ma prende anche il telefono a Tavolara?
0: Sì, bene anche.
11: Ma io guarda, io se fossi a Tavolara il telefono proprio non vorrei neanche avercelo in mano, però ho contento.
0: Ma sì, però mi ha chiamato ieri un amico, come faccio a dire?
11: Ah, vedi.
0: Era di no.
11: Ascolta, mister, sai che qui si parlava tanto di calcio dilettanti anche. Anzi, aspetta che ho qualche messaggio che è rimasto qua in là. Dice: sono il DS del Fossolo 76, prima squadra e under 19. Abbiamo 700 tesserati tra allenatori, ragazzi e ragazze. Ale. Ah, allora ho capito che Ale sei. Oh, bene, mi fa molto piacere. 700 tesserati, un bel numero. Ed è bello che il calcio dei dilettanti prepari tanti ragazzi ad arrivare più in alto possibile e magari anche nei settori giovanili professionistici. Quindi si stava parlando un po', Dani, di quello che è successo, no? Con Mancini che è tornato in nazionale, Zola che ha fatto questa riforma dove vorrebbe vedere più giocatori italiani a prescindere dall'età comunque impegnati nei campionati di Lega Pro, e Ranieri che invece ha detto che insomma i soldi investiti per i settori giovanili insomma non sono pochi, ecco, probabilmente non capisce che in realtà non sono abbastanza o comunque non sono equamente distribuiti per quello che potrebbe servire a generare anche nuovi giocatori, insomma.
0: Beh, intanto salutiamo il direttore Barbaccini.
11: Fate Ale Barbaccini, l'ho riconosciuto adesso perché la foto è piccolina.
0: È lui. Beh, io partirei dicendo questo, che intanto bisogna dar merito anche a una società come il Bologna che ha appena fatto un acquisto per la primavera pescandolo dalla Serie D, dall'Aquila.
11: Vero.
0: Quindi io credo che non sia solo una questione economica, perché sarebbe secondo me riduttivo. Secondo me c'è necessità di tornare come si faceva una volta, che le squadre professionistiche vadano a vedere quello che succede nel mondo dei dilettanti, perché poi si può scoprire, come eventualmente in questo caso io il giocatore in questione non lo conosco, che in Serie D che trovi dei giocatori che non hanno avuto un percorso professionistico o comunque non hanno fatto solo la trafila professionistica, che meritano e sono del livello dei professionisti. Forse è anche quello che un po' manca, perché in un campionato come la Serie D, che hanno le qualità per provare il percorso dei professionisti ci sono, bisogna andarli a vedere questi ragazzi, perché altrimenti vengono un po' abbandonati a un percorso che li può portare con fortuna al massimo in Lega Pro.
11: Sì, questo è un po' quello che è successo nel passato con Moreno Torricelli e più recentemente con Baschirotto, che giocava in Serie D, tra l'altro
0: a Lentigione.
11: Esatto, io l'ho visto giocare contro il Zola Predosa e a un certo punto ha fatto un salto che magari nemmeno lui si aspettava, ecco. Quindi voglio dire, è importante, come dici tu, che ci siano degli osservatori anche su quei campi. Allora vedi che poi vengono fuori tanti messaggi interessanti. In Italia bisognerebbe smettere di vedere il lavoro dell'allenatore dilettante giovanile come un hobby retribuito e invece come un vero e proprio lavoro. Ciao da Luca, che fa l'allenatore giovanile di basket.
0: Bel tema. Bel tema questo. Diciamo questo: nonostante io abbia lasciato il mondo giovanile da un po', se dovessi anche un po' andare un po' eventualmente quello che potrebbe essere l'interesse personale di ognuno, è che io credo che gli allenatori della parte, diciamo, non agonistica dovrebbero essere ben retribuiti, perché quelli sono fondamentali, perché le basi del calcio le impari in quegli anni lì. Poi ovviamente a scalata nella parte agonistica, quindi giovanissimi, allievi, fino ad arrivare all'under 18, juniores, come la vogliamo chiamare, uh-huh. È ovvio che gli allenatori, in funzione delle qualità, devono avere una giusta retribuzione. È anche vero che le società non possiedono budget per riuscire a sopperire a questi costi, perché comunque se fai anche un allenatore che deve fare 50 km arrivare al campo e 50 tornare a casa, comunque deve essere coperto, e non sempre le società hanno la possibilità di coprire un allenatore, un vice allenatore, un allenatore dei portieri, perché poi ad oggi, tu ne lo sai anche meglio di me, l'allenatore da solo è poco, c'è bisogno dello staff, e quindi le società devono incominciare a predisporre dei budget a staff.
11: Dei budget a staff, e però le società, soprattutto diciamo, se non si raggruppano, se non riescono a diventare un po' meno, perché nel settore diciamo, nei dilettanti ce ne sono veramente tante, oggettivamente troppe, se non riescono a unire un po' le forze, a raggruppare diciamo territori, se non riescono a ad avere anche una ridistribuzione di quelli che possono essere i proventi del calcio professionistico importanti, fanno fatica solo con quelle che possono essere le sponsorizzazioni e i gettoni che danno le famiglie per far giocare i loro ragazzi, no? a crescere, certo. Quindi è un discorso molto complesso, e come diceva anche prima giustamente Joe, dovrebbe partire proprio anche a livello governo una nuova normativa che possa regolamentare ed aiutare lo sport dei dilettanti a crescere e a diventare così anche più virtuoso da un punto di vista
0: però,
11: economico.
0: Non è dalla stessa federazione, perché basta che guardiamo il girone di Serie D, quello in cui c'è la maggior parte delle bolognesi, quindi Mezzolara, Sasso Marconi e Progresso.
11: Sì.
0: Fanno un girone dove c'è il Flaminia, che è Viterbo, c'hanno tutta la Toscana, oggettivamente diventa un girone complicato da sostenere dal punto di vista economicamente, non solo per riuscire ad avere una squadra che ti possa permettere di competere per salvarti, ma proprio di gestione delle trasferte. Andare a Flaminia in pullman ci vuole 5 ore, 4 sì, certo. ore, e se vuoi fare le cose come si deve dovresti dormire fuori.
11: Sì, sì,
0: ma
11: sì.
0: E chi copre questi costi? Però la federazione, prima di parlare di budget, prima di parlare di proventi, deve pensare anche alla sostenibilità di questi campionati, che non sono più ad oggi sostenibili se non sei, se non ti chiami probabilmente Livorno, se non ti chiami Piacenza, se non ti chiami Fiorenzuola.
11: Mi sembra di essere tornata qualche anno fa, no? Quando insieme ad Alessio De Giuseppe facevamo Te lo do io al football, dove parlavamo solo di calcio dilettanti, insieme poi a te, a Leo Bosello e a tutti i ragazzi. Bellissima sta cosa. Chissà che un domani non si possa tornare anche a, così, a parlare, appunto. Adesso tu hai citato Mezzolara, hai citato Sasso Marconi, Progresso, insomma, ma non solo loro, nel senso che effettivamente il fosso lo stesso, ci sono tante società che stanno facendo tanti sacrifici per fare giocare i nostri ragazzi e per così confermarsi a quei livelli. È bello parlarne, è bello raccontarselo. È vero tutto quello che hai detto. Ecco, Frank Loreti ci ricorda anche Vicario, un altro giocatore che dai dilettanti sì. poi è arrivato.
0: Ma poi probabilmente ce ne sono anche tanti che noi non citiamo, non ci ricordiamo, che giocano solamente in Serie B. Pensiamo solo alla Serie A, ma anche la Serie B deve pescare da lì. Deve pescare da lì, non può solo agire andando a prendere giocatori sconosciuti dalla Serie C o Serie di francese piuttosto che spagnola.
11: Sì, anche se lì tu sai che ci sono anche dei regolamenti che permettono alle società. A Tavolara il telefono si sente benissimo, ma adesso vedi Dani Fabbri è saltato e quindi no, rispondo. Ci sei tornato, Dani? Ci sei? Sì che ci sei.
1: Sì, io vi sento.
11: Ah, io ti avevo
1: no,
11: più sentito.
1: Io vi ho sempre sentito.
11: No, io ti avevo perso per un attimo, pensavo che ti fossi tuffato in mare col telefono. E, no, dicevo, c'è anche un discorso puramente economico, perché andare a pescare un ragazzo giovane all'estero ti permette di avere anche dei risparmi a livello contributivo, quindi è ancora più complesso e articolato il ragionamento, quindi bisognerebbe avere pazienza e dall'alto, perché le rivoluzioni si fanno dal basso, no?
1: Certo.
11: Ma le regole si fanno dall'alto, quindi a un certo punto bisogna che, sollevato il problema, ci sia chi diciamo è preposto a farlo, che deve insomma trovare una soluzione. Quindi adesso non voglio addentrarmi in cose più grandi di noi.
0: È una soluzione molto complicata, però è anche vero che tu conosci molto bene il mondo dei dilettanti, quello vicino alla Serie D, come l'opportunità di mettere un giocatore nei professionisti e ricavarne un paio in prestito di giovani, casomai quote, tutte le società sarebbero molto favorevoli, diventerebbe un circolo vizioso, cosa che probabilmente in Italia questo circolo non si vuole creare, se non in determinate situazioni. Bologna credo ad oggi stia cercando di creare questo network, vediamo con il Lumezzane, vediamo con l'Aquila, vediamo con tante squadre di Serie C in cui il Bologna appoggia i propri giocatori under.
11: Ascolta Dani, io adesso tra un paio di minuti ho la pubblicità, una domanda al volo invece salto alla prima squadra, perché l'altro giorno io e te parlavamo del fatto che ci potessero essere, no, dei giovani giocatori, quindi mi viene a dire dei piccoli giocatori che arrivavano in prima squadra, ma qui Radio Mercato parla invece di un altro piccoli che è Roberto, dove pare il Bologna insomma stia facendo una certa pressione. Cosa ne pensi?
0: Che non ci credo neanche se me lo racconta Sartori.
11: Allora, io Sartori intanto ieri l'ho conosciuto al Lavasecco, tanto per dirtene una, non gli ho chiesto niente.
0: E ti ha detto piccoli?
11: No, non mi ha detto niente, non gli ho chiesto niente perché ero troppo emozionato, sembravo veramente un bambino a Mirabilandia. Ma il concetto è, piccoli però lui ce l'ha avuta l'Atalanta, perché piccoli
0: sì,
11: giocava con Cambiaghi, quindi voglio dire, magari certo, potrebbe essere che lui a piccoli ci sia arrivato in quel modo lì, o no?
0: Però è anche vero che pensa quanti giocatori Sartori ha preso di quelli che ha ceduto, perché Cambiaghi comunque noi l'abbiamo preso che era in prestito ad Empoli e l'abbiamo preso dall'Atalanta. Piccoli è stato ceduto da Sartori. Io non credo che Sartori vada a mettere un chip da 20 milioni su Piccoli, ma non per il giocatore, che tutto sommato secondo me ha delle qualità anche, che ci può anche vedere in un 4-3-3, ma non credo che oggi sia il profilo che il Bologna stia cercando. Io con tutto il rispetto per tutti credo che siano più voci messe in giro dal procuratore di Piccoli che vuole uscire da Firenze.
11: Beh, però voglio dire, quindi il profilo adatto per te chi potrebbe essere? Cioè, dammi un'idea, perché tu hai Dovvik, che è un giocatore sicuramente molto dotato fisicamente. È un giocatore.
0: Io ti dico la mia idea di quello che piacerebbe a me.
11: Dimmela.
0: Evan Ferguson.
11: Ne abbiamo già
0: quindi
11: uno
0: di rifare la coppia.
11: Fermati.
0: Quindi la coppia che era a Roma.
11: Ne abbiamo già uno di Ferguson. Vabbè, ascolta, facciamo così. Adesso do la pubblicità, poi dopo ne riparliamo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
5: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
6: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci, one more time, Simone Nestini, Nettuno Bologna 1. Dario Ronzulli in regia e Teo che supervisiona tutto quello che stiamo facendo questa mattina. Ospite che era online ma che è sparito perché è a tavolare, ragazzi, a tavolare, non so nemmeno dov'è tavolare, che era Dani Fabbri, adesso lo recuperiamo. Intanto abbiamo un sacco di messaggi, io chiedo scusa, sto cercando di leggerli tutti, ma ci siamo addentrati talmente dentro tante tematiche che non sono riuscito ad accontentarvi tutti. Quello che non leggo oggi lo leggeremo nelle prossime volte o comunque quando ci risentiremo. Dani, ci sei?
0: Eccomi, bentornati a tutti.
11: Allora guarda, intanto ti volevo dire, no, che una volta c'erano c'era, come si chiama, Sandra Milo e i piccoli fans, e qui invece abbiamo i fans di piccoli, al contrario. Però infatti Frank Loreti scrive le ferie fanno bene a Dani, piccoli non avrebbe alcun senso, copia spiccicata di Dovbik, costa molto, floppa la Fiorentina 2001, facciamo un favore a loro e ce ne sono anche altre, continuo. Insomma, ragazzi,
0: no, però qui non... attenzione, adesso che piccoli sia la fotocopia di Dovbik, quando piccoli farà 25 gol nella Liga poi faremo la fotocopia di Dovbik. Dovbik è un grandissimo acquisto, un grandissimo attaccante, piccoli non gli allaccia neanche le scarpe. diciamo la secca proprio.
11: Ho capito, però io sinceramente avere piccoli a me non dispiacerebbe insieme a Dovbik. Poi è chiaro che se voi mi dite no, abbiamo trovato un ragazzo di 22 anni, tu adesso mi parlavi di Ferguson, no?
0: E 2004.
11: 2004, giocatore che insomma cosa vogliamo fare? Un giocatore che anche lui qualche infortunio ce l'ha avuto, no?
0: Cioè, il suo grande problema è il fatto che è un po' di cristallo, nel senso che doveva sempre esplodere ed è sempre stato un po' rallentato da questi infortuni. Però è un giocatore che ha qualità, e lo stesso De Zerbi comunque l'ha sempre ritenuto comunque un attaccante fortissimo, purtroppo rallentato da questi infortuni. Sappiamo che Bologna rigenera, però.
11: Sì, ho capito, però raga, allora abbiamo già preso Dovbik, che comunque ha avuto una stagione un po' così così a causa appunto degli infortuni. Io sinceramente ne vorrei uno, cioè, come dire, delle volte è meglio un somaro vivo che un cavallo morto, cioè troviamone uno magari che qualitativamente sia leggermente inferiore ma che stia veramente bene al 100%, perché se no voglio dire gli Zucchinetics si sfregano le mani. Sto scherzando, no, nel senso, no, non avrebbe senso,
0: capisco,
11: capito?
0: Cioè, però capisco il tuo discorso, però è anche vero che, sai, le stagioni hanno un corso. Pensa tu l'anno scorso, ma hai mai visto due rotture di clavicole in una squadra di calcio in un anno?
11: Pensa,
0: io penso
11: un po'
0: che sia il record del mondo.
11: Pensa che quelli sono, penso che, quelli sono infortuni che sono improbabili nel calcio, quindi quelli probabili potremmo evitarli. Io guarda qui ho un'eminenza grigia,
0: diciamo,
11: che mi dà.
0: Facciamo un profilo, credo che Tra il 2004 e il 2006, io credo che l'attaccante entrerà all'interno di questo range di età.
11: Secondo me
0: di prospettiva, 20 milioni piccoli, credo che il Bologna, non credo che sia un'operazione che ti possa portare un vantaggio in futuro, se non che aiutare la Fiorentina a rientrare.
11: Vabbè, io ti dico, è un giocatore che prenderei. Poi è ovvio che se hai delle alternative anche di ragazzi più giovani in prospettiva, più futuribili, come potrebbe essere stato come è stato fatto il ragionamento con Castro, che appartiene oggettivamente un po' al mood di Sartori, no? Perché lui è bravissimo a scovare il talento in erba e a farlo mettere, diciamo, nella condizione di crescere per poi eventualmente fagli acquisire un valore. E non sto parlando solo di un fattore economico, sto parlando anche di un valore assoluto del calciatore, perché, per dire, Castro va alla Roma in una quasi maturità che quando è arrivata a Bologna non aveva assolutamente. Quindi voglio dire, questo è un po' il percorso. Però se mi dicono l'alternativa a niente è piccoli, io piccoli lo prendo. Ecco, questo è un po' il discorso che faccio.
0: Tu prendi piccoli al posto di Dallinga? Io non lo so.
11: Ma guarda, io dimmi dove devo firmare, lo faccio subito. Questo è un punto di vista.
0: Io non li cambio. Ma non perché, a parte che vabbè, io credo che Thais abbia qualcosa, ma al netto di questo, se vado a vedere anche i numeri, tengo Dallinga.
11: No, guarda, sono punti di vista. Io invece sono proprio all'opposto.
0: A numeri, no. Non a caratteristiche o a giocatori che corre, che combatte, eccetera. Vado a vedere per minuti segnati, gol e assist, tengo sempre Dalling.
11: Ho capito, però sai che qua con me non funzioni, nel senso che un giocatore tu lo vedi sulla mentalità, tu guardi invece nel complesso le ultime 2-3 stagioni di piccoli e le ultime 2-3 stagioni di Dallinga in Italia, io prendo piccoli. Però ripeto, punti di vista. Aspetta,
0: io guardo
11: un attimo
0: i numeri e prendo Dallinga.
11: Allora Fabrizio ci scrive: Tavolare, l'isola di fronte a Olbia deve essere molto bella, in questi giorni che c'è Dani Fabbri un po' meno.
0: Ci sta.
11: Allora,
0: diciamo che ci sono posteriori migliori del mio.
11: Mamma mia, meno male che in radio non ci si ascolta e basta e non ci si vede, perché che poi non è vero, però Dani è al telefono, quindi allora ciao Dario. Ciao Dario, ti salutano. C'è la possibilità, prima di finire la trasmissione, di fare un primo piano a Teo, Stefano da Imola? Vediamo se ne ha voglia, perché Teo adesso è concentrato su un biscottino, credo. Quindi allora, cos'è che dice? Sì, perché ci chiedevano per la radiocronaca dell'amichevole di domani. No, la radiocronaca dell'amichevole di domani non c'è, perché comunque a Casteldebole sono ammessi solamente i fotografi. Radio qua no. Allora, un altro messaggio carino. Ciao, il Progresso ha un preparatore atletico molto giovane, ci dice Andrea. Ecco, vedi? Quindi il calcio dei dilettanti, non solo.
0: Beh, il direttore Bandiera è molto bravo a scegliere gli staff, questo gli si deve dare atto.
11: Quindi questo Andrea si firma Andrea, ma è Bandiera.
0: Per me è Pandre che si autolode.
11: Grandissimo giocatore anche lui, che nel mondo dei dilettanti ci ha fatto divertire tantissimo. Sì. Poi avrei anche un paio di critiche da muovergli, ma lui lo sa, poi gli voglio bene. Critiche positive, critiche da costruttive, insomma. Però sta facendo un gran lavoro da direttore. Io sono molto contento di quello che sta facendo e mi fa molto molto molto molto piacere. E quindi, cioè, tolto il discorso piccoli, il discorso, la rosa attuale del Bologna, no? Rispetto al gioco di Tedesco, come chiede Matteo, cosa manca e cos'è fuori luogo tra i giocatori attuali? Cioè, tu come la vedi, Dani? Cos'è che ne parlavamo anche l'altro ieri? Quale potrebbe essere, secondo te, il tassello che manca, letto per fare il chilo? Mettiamola così.
0: Allora, guarda, se devo proprio. Se la sua intenzione 4-3-3, secondo me il Bologna manca di una mezzala. Che rimango una mezzala, giocatore in più, secondo me, per me il grande enigma è Odgaard, perché bisogna capire come viene inquadrato. Ma perché non vorrei che alla fine il Bologna possa fare anche una scelta diversa, ossia Odgaard nel ruolo di vice Dopvik e Jolly, e andare forte su un centrocampista, perché potrebbe essere anche un'alternativa che ha in casa.
11: Ma tu, perché tu parti dal presupposto che Tedesco rimanga comunque legato al 4-3-3? Perché io non sono così sicuro.
0: Sì, ma non abbiamo il trequartista e quindi 4-3-3.
11: Non abbiamo il trequartista? Perché, scusami una cosa, Federico Bernardeschi non può fare il trequartista perché...
0: No.
11: Come no?
0: No.
11: Ah, vabbè, ho capito. Cioè, allora adesso vedi...
0: Per me Federico Bernardeschi è un esterno alto, sì, fortissimo, ma deve partire da là. Poi può venire a giocare dentro il campo, può muoversi, può avere libertà totale, ma lui è molto più forte quando parte da là, perché ha una capacità di muoversi nello spazio. Mettersi sotto la punta rischia di essere un po' troppo chiuso in degli spazi. Infatti anche quando è stato provato l'anno scorso, alla fin fine, dopo un po', lo trovavi largo nella corsia di Orsolini. Mio punto di vista, no, e non per qualità, perché qualità tecnica in questo calcio nel 2026 Bernardeschi può fare tutti i ruoli, tecnicamente tutti i ruoli. Dal punto di vista dello spazio da pestare, secondo me, se lui parte largo è bravissimo a leggere gli spazi, e quindi può venire dentro, può stare fuori, può mettersi intermedio per creare lo spazio, e lì secondo me è molto molto bravo.
11: Ma sai che è un punto di vista che anche altri ascoltatori hanno sottolineato, quello di non vedere Bernardeschi come trequartista. In realtà sia lui che Odgaard e qualche volta anche Ferguson sono stati utilizzati dai vari allenatori che abbiamo avuto in queste ultime tre stagioni subito a ridosso delle punte, perché comunque quando tu mi insegni privilegi il gioco sugli esterni, la punta da sola fa fatica, e quindi se non è un vero e proprio tre quarti, una seconda punta, non lo so come lo puoi chiamare, cioè un sottopunta, cioè comunque sia un vertice alto di un centrocampo, anche a Mondragon stesso, io ho visto l'amichevole giocata, la prima partita che ha giocato, l'ho visto veramente molto offensivo, e invece mi aspettavo un giocatore...
0: Ma appunto per quello, ma no, è una mezzala Mondragon. L'hanno tutti presentato come play, ma in verità è una mezzala. Adesso, giusto per creare, cioè non delle aspettative, ma giusto per far capire la tipologia solo. È un Enzo Fernandez, giusto per capire.
11: Hai detto niente,
0: ma come tipologia di gioco, che uno che pesta, nel senso uno bravo a offendere, ma che comunque all'occorrenza lo puoi, gli puoi far fare anche il secondo play in mezzo al campo a due. Cioè, ha quelle caratteristiche lì, a passo, cioè fisico, per quello che ti dicevo, per me, per chiudere il cerchio, il Bologna potrebbe puntare su.

0: anche verificarsi nel caso in cui, perdendo Lucumì e magari volendo essere estremamente offensivo, Domenico Tedesco valutasse anche l'opportunità e la possibilità di giocare con una difesa 3, cosa che in passato ha fatto. Comunque, vabbè, ripeto, io non voglio fare
1: anche lì, come lì sposi, lì sposi, secondo me è una soluzione che il Bologna, costruendola bene, ce l'ha nelle corde, non dico il modulo del Bologna, in alcune partite, in alcune circostanze, in alcuni momenti della partita il Bologna si può mettere 3-4-2-1 con grande semplicità, eh.
0: È quello, è per quello che ti dicevo, non so quanto potrebbe essere legato al 4-3-3, perché poi è vero che quello è il suo modulo, ma è anche vero che l'allenatore intelligente non sta a guardare, no? Non è, diciamo, oddio, perché adesso dopo poi sembra che un allenatore, diciamo, un po' più integralista non sia intelligente. No, non è vero, però tante volte una delle critiche che abbiamo mosso a Vincenzo Italiano era quella di non staccarsi troppo da quello che era il suo concetto ideale di modulo in campo, ecco. Essere un pochettino più morbidi ed elastici nell'interpretare gli schemi, diciamo, con i giocatori che hai a disposizione, secondo me è una dota importante.
1: Ascolta, Dani... è anche un modo di vedere il calcio, cioè quello di Tedesco si è visto fin da subito, è molto più vicino a tante rotazioni in mezzo al campo. Quello di Italiano era più posizionale, con spazi molto ben definiti, e non è una critica o un pregio di uno o dell'altro, come uno vede il calcio.
0: Guarda, io devo salutarti, siamo arrivati in fondo, io ti ringrazio per la tua disponibilità, ti auguro buone ferie, ringrazio tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie a tutti, un abbraccio a tutti.
0: Ciao Dani, e ci sentiamo nei prossimi giorni. Adesso Dario, a chi lasciamo la linea? Cosa? Alla musica. Adesso vi lasciamo con questi meravigliosi 40 gradi di Bologna, quindi non vi tediamo più con il calcio per oggi, abbassate i finestrini e ascoltate Nettuno Bologna 1, perché abbiamo preparato un paio di playlist, credo, veramente importanti. Buona giornata e buon calcio a tutti.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 11:59.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercati mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio T.

0: è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quelle del malore e dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonia di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi. Per la prima volta oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui. Secondo gli esperti, questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni. Ma occhio ai temporali, proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa, una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico, inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: L'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
4: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
4: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
4: Manferdini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
7: Imagine there's no heaven.
8: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manfredini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
15: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
16: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
15: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
16: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
15: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Bologna 1, sportivamente classica.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Via! So!
6: Ah, così non ci riuscirai mai.
5: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
6: Con un po' di sale sulla coda?
5: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Il calore di casa si rinnova con stile.
9: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
8: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sognier Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie.

0: Riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: Chicken e McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Vuoi una nuova macchina da giardino?
1: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
1: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
1: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
11: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
10: Wow, sanno anche volare.
11: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
12: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 14.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale. Sul fronte interno iraniano alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più il leader dei 5 Stelle accusa Giorgia Meloni di essere la regista.
7: Visto che questi mezzucci hanno un corso respiro. Ma dico, Giorgio Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza. Io sono qui, confrontiamoci.
6: La verità è un diritto degli italiani, non terreno di scontro personale, replica la premier. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Europei di nuoto, a Parigi Chiara Pellacani fa l'amplen con 5 ori in 5 gare. Nel medagliere l'Italia è prima con 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto dalla Lorenzo Villanetti.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro...

0: futuro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
1: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Quasi gol, presentato da...
7: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
8: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
9: Et che pe, u carot.
7: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
10: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
11: Parola di Riccardo Orsolini.
10: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Nettuno Bologna 1, quasi gol. Bologna 1, playlist.
12: Quattro grandi successi.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
5: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
4: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
5: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
4: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
6: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: life.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manferdini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Il calore di casa si rinnova con stile.
7: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
6: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
6: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
11: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Quasi gol. Presentato da
0: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
0: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Merqual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.

0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
5: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
4: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
5: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
4: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
6: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
7: people. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: .803 Service Store. Da 8.03 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas, soluzioni personalizzate.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
0: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Merqual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
4: Et che pe, u carot.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
10: Sono le 16.
11: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
17: Il calore di casa si rinnova con stile.
18: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
17: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
18: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
17: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Nettuno, Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Quest'estate
16: è un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
15: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
15: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
15: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
24: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
25: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
26: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
27: Perché da più di 45 anni...

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Bologna 1.
6: Sono le 17 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
7: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando a fondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro, ma dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jviri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime tre stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

da 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5 euro e 79. Lidl vale davvero.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza, così in una nota a Palazzo Chigi dopo la richiesta da

0: da Bollino Rosso, 19 rispetto alle 26 di oggi. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto mercoledì notte all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
5: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.

0: Nettuno Bologna 1.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Da grande voglio guidare l'autobus!
8: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Sono le 20 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Una buona serata da Barbara Salandri.

0: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
1: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
0: Proprio per quella data infatti le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
2: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto alcune indiscrezioni di stampa riferiscono che la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe in punto di morte. Da anni la sua è una figura chiave e ai vertici del potere teocratico, in quanto figlio di Ali Khamenei, guida suprema del paese ininterrottamente dal 1989. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Nato a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, nel 1969, Mojtaba Khamenei è un teologo giunto ai vertici della Repubblica Islamica dopo decenni trascorsi nei corridoi più riservati del potere. È il secondo figlio di Ali Khamenei, colui che è stato la guida suprema per 37 anni e si è formato nel seminario di Qom, servendo nelle guardie della rivoluzione durante la guerra Iran-Iraq. Per oltre un ventennio è stato il braccio destro del padre, con intensi rapporti anche con i Pasdaran e l'intelligence. Per questo è sempre stato considerato una figura chiave dall'ala dura del regime. La sua elezione a guida suprema da parte dell'Assemblea degli Esperti è avvenuta l'8 marzo 2026 a seguito della morte del padre nel raid statunitense e israeliano. Un'elezione fortemente blindata e spinta dai vertici dei Pasdaran per garantire continuità militare, ma giunta tra le immediate minacce di Washington e Tel Aviv e anche con le polemiche interne per una successione dai tratti dinastici, storicamente avversa alla tradizione della Repubblica Islamica. Fin dall'insediamento la sua figura è rimasta avvolta dal mistero, complici le gravissime ferite riportate nello stesso attacco di febbraio.
2: È stato arrestato mentre era in vacanza con la sua famiglia a Grosseto il 16enne italiano di origine straniera, accusato di fare propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'AISI, l'agenzia di intelligence italiana che si occupa della sicurezza nazionale. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video per il confezionamento di ordigni esplosivi, si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto. Quattro giovani tra i 19 e 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
4: Alla stazione centrale di Napoli ieri si sono registrati 48 gradi. In quota, oltre i 3.000 metri, un tempo ideale habitat delle nevi perenni, un rifugio in Valmalenco è stato chiuso per il caldo eccessivo. L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano, che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppur in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città a bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia non si attenua l'emergenza siccità, che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale. 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
2: Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna, lo rende

0: Noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani, regolari invece le partenze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas, soluzioni personalizzate per

0: è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Società da iscrivere?
2: Super Mega Trebo Club.
1: Avete le divise da gioco?
2: Certo, eccole.
1: E cosa volete giocare con quelle lì?
2: Perché cos'è che hanno?
1: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
2: Ma sono nuove.
1: Ma volete giocare con quelle divise lì?
2: Sì, sì.
0: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
1: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce.

0: 3 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Chart e i grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Corri da McDonald's, verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o un ottozichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
3: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: vent'anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: È mezzanotte e un minuto.
6: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
19: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Quest'estate

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
0: Arredissima.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su McDonald's.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
19: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: È 1:04.
27: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.